0: serio, dove di serio, sì, però non più, c'è niente.
1: Più Orio che serio, direi.
0: Sì, sì, sì.
2: Wow, avanti.
3: Ai.
4: Ciao, Eina, ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella.
3: Vai.
4: Un orso e un panda stanno parlando.
3: Sì.
4: L'orso dice al panda: tu sei stupanda. E lo, e la, il panda: e tu sei meraviglioso.
3: Bella.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao da Bergamo.
2: Ciao da Bergamo.
1: Stupanda e meraviglioso.
2: Vai a fare amici a Orio, tanto siete vicini.
3: Sì. Sì, è vero.
2: Da Mare Bergamo in...
1: Quindi, quando... E come sentite, non ci sono solo i bergamaschi adulti, c'è anche proprio una nuova, sì, colonia, sì, sì, di bergamaschi, sì, in erba.
3: Sono quelli che crescendo bene.
2: Sono, esatto, quelli che quando nascono hanno già la maglietta dell'Atalanta, perché in ospedale gli viene portata.
3: Vabbè. Ma è Giuliacci che potrà, che ha il potere di decidere chi vince oggi.
5: Buongiorno. Ma questo cosa sta... Ma cosa decide sta bevendo continuamente?
0: L'anticiclone ha portato grandine un po' dappertutto. In,
5: ma stai zitto, stai.
0: Italia, grandine
5: non guardi sul labio, eh?
3: Pupo, non puoi. Non sei stato scelto.
5: Ecco. E quindi... allora scusate, vi voglio dire che se piove io sono l'ultimo a saperlo.
2: Sì.
3: Certo.
5: Rimane
0: The Winner is,
5: belle,
0: The Winner is, direi The Winner.
3: Grazie, grazie.
4: Ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta. Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo,
3: sì,
4: e il pilota di un aereo dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
2: Che bellissima, a me fa ridere. Fa ridere perché no, ma è la costruzione è carina perché
3: e cioè non te l'aspetti più.
2: Ha le caratteristiche della battuta effetto che ti porta tutta da un'altra parte e poi ti stronca, ma ti stronca con qualcosa di, e invece qui c'è qualcosa, no,
1: va bene,
6: Paolo,
1: va bene,
6: è così. Facile,
2: chi è?
1: Cosa?
0: Quella di sabato, venerdì, venerdì.
2: Mamma mia.
1: Va bene, c'era Eschilo che aveva scritto anche Prometeo,
2: sì,
1: incatenato,
2: sì,
1: fine che noi speriamo faccia anche la nostra Tortorella.
3: E invece no, liberi tutti anche domani intorno alle 8 per un altro Tortorella Challenge, un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno, ma adesso tra pochissimo bim bum bum.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 10 gennaio 74, il giorno in cui andò in onda sulla Rai la prima puntata del programma che abbiamo riscoperto grazie al viaggio nel tempo che facciamo ogni lunedì con Paolo Dini. Ci riporta indietro con il Bim Boom Boomer.
1: Allora, da una parte a volte pensiamo di farvele troppo facili, dall'altra è bello vedervi rispondere in numerosissimi, come in questo caso dove abbiamo forse toccato il record di partecipazione. Non pochissimi hanno sbagliato, perché questa cosa era entrata nel mito collettivo.
0: Si è confuso.
1: Abbiamo cercato di aiutarvi facendovi ascoltare questa base musicale, che poi ne era la sigla di questa serie. E questo vi ha aiutato tantissimo, perché è una melodia che tutti quanti ricordano.
0: Pensavo un pezzo di Eminem, un inizio di...
2: ci stava,
1: però... poteva anche sembrare, sì. Vi abbiamo chiesto quale serie era il nome, chi erano i protagonisti, e voi avete risposto in massa in questo modo:
3: Danny Wilde e Lord Brett Sinclair.
1: Danny Wilde e Brett Sinclair.
4: Nome.
1: Sì, il papà di Bob Sinclair era.
2: Sì.
4: Nome dei personaggi.
1: Esatto, il nome dei personaggi interpretati da questi due attori. Mancano loro, sentiamo.
5: Ciao, Giada da Lucca. Attenta a quei due con Roger Moore, ma il secondo non me lo ricordo. Ciao. Ciao.
1: Avanti.
3: Attente a quei due, Tony Curtis e Roger Moore, e la musica è quella dei Persuaders.
1: Certo, perché sì, poi vi dico il perché. Sì. C'è un'altra?
6: Ciao banda, Roberto da Roma, una delle mie serie preferite era Attenti a quei due con Tony Curtis e Roger Moore. Uno che aveva studiato in America, uno era Oxford, uno era Cambridge, se non ricordo male.
1: Sì, perché c'erano anche scene di canoa mentre in queste regate sfida che
4: questa
1: facevano...
4: sigla molto suggestiva che metteva lo schermo diviso in due con le foto a partire da loro due neonati fino a loro due adulti.
1: Sarebbe bello nominarvi tutti e ringraziarvi per la partecipazione, ma siete centinaia.
5: Era attenti a quei due, Roger Moore e Tony Curtis.
2: Allora
1: dammi il regalo.
2: Ma no, ma infatti,
7: ciao da Udine 101, dammi il regalo.
4: E lì arriviamo. Visto che facciamo radio, che ne dite anche di citare due doppiatori storici?
1: Bravissimo, stavo per dirlo. Vai. No, fai tu.
4: Cioè, Roger Moore doppiato da Cesare Barbetti e Tony Curtis doppiato da Pino Locchi.
2: Mitico.
4: Che magari ha depistato qualcuno, perché anche la voce storica di Terence Hill, ad esempio.
1: Esatto.
4: Cioè, che qualcuno avrà riconosciuto.
1: E di James Bond, perché la risposta giusta era questa: Attenti a quei due, Tony Curtis, Roger Moore. Roger Moore veniva da un'altra serie fortunata, Il Santo, in cui faceva Simon Templar, un ladro gentiluomo sullo stile di... Roger Moore veniva da un'altra serie fortunata, Il Santo, in cui faceva...

0: sparse tra la Costa Smeralda, la Costa Azzurra, Londra, erano tutti e due pieni di soldi.
1: Di mercate.
0: Si trovavano. E si trovava Costa Lambro anche in alcuni
1: numero
0: casi.
1: Numero zero.
0: Esatto. Vabbè. E si trovavano coinvolti in situazioni rocambolesche, complotti, e riuscivano a risolvere. Uno girava in Ferrari, l'altro in Aston Martin. Non mancavano loro.
2: Martin gialla banana.
0: Non mancavano le risorse e le belle donne per i quali avevano evidentemente un debole. Là uno tende a dire: beh, quante puntate, quante annate avrà fatto sta serie per rimanere così
3: quante?
0: In testa? Una sola.
3: Ah,
0: 24, 24 puntate, una sola stagione, ed entrano nel mito. Beh, con questa cosa di attenti a quei due.
1: Parla di un'epoca in cui ovviamente i canali televisivi erano un cinquecentesimo di quelli che ci sono adesso.
2: Andò in onda dal 74 all'81 in Italia.
0: Sì,
2: una serie
1: replicata.
2: Anni.
0: Allora, la peculiarità italiana era anche i bravi dialoghisti, chi aveva adattato i testi, aveva aggiunto un sacco di battute, di giochi di parole, di tormentoni verbali, facendoli risultare molto più spiritosi di quanto non lo fossero nella versione inglese, nella versione originale, capito? Ed è questo è dovuto anche il successo di Attenti a quei due. Bene.
2: Attenti al Bim Bum Boomer, che torna lunedì prossimo su R101.

0: della sua mamma Fiona May a Eugene. Un centimetro più del 7-11 di Fiona.
1: E c'era un terrazzo che si affacciava sul record, che ha fatto la diretta streaming anche del record di Larissa.
0: 28
1: brava.
0: Anni dopo, insomma, sangue non mente, la mela non è caduta, è caduta un centimetro dall'albero.
2: Esatto.
0: Ma adesso ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Oh. E via, via, via. Allora, eccoci qua, è partita la, come dire, la ridda di commenti su una eliminazione abbastanza rumorosa, quella del Brasile, che fa sempre discutere. Allora, nel 1950 il mondiale è in Brasile, viene costruito lo stadio Maracanã, che ha un nome, perché così come San Siro è intitolato in realtà Meazza, il Maracanã è intitolato a un noto giornalista che si chiama Mario Figlio, molto legato
3: al figlio.
1: Al figlio. Al figlio. Non vedo l'ora di dirla, Riccardo.
3: Grazie, grazie.
1: I mondiali del 50 non vanno bene, c'è questa finale che diventa tragica, ma praticamente viene sconfitto dall'Uruguay, si parla di Maracanazzo. Mm-hmm. Ok, il portiere Barbosa, che non aveva poi in realtà demeritato, ma in realtà viene visto come il capro espiatorio un po', e pensate che questo nome, questo personaggio, che poi è caduto in depressione nel 94, la BBC prova a portarlo ospite nel ritiro della nazionale brasiliana, ma non lo fanno neanche entrare,
2: no,
1: per
2: davvero?
1: Paura che 44 anni dopo
2: hanno
1: potesse portare
2: lui
1: sfiga.
2: Oh mamma mia.
1: Barbosa. Scopro invece che nel 1954 un'altra eliminazione, Brasile-Ungheria, passata alla storia come la battaglia di Berna, fratture, cartellini rossi ed espulsioni eccetera eccetera, c'era un tale che si chiamava Umberto Tozzi,
3: no,
1: nel Brasile,
0: vero.
1: Umberto con la H, che viene espulso perché dà un calcio volante a un ungherese e poi si butta in ginocchio davanti all'arbitro chiedendo di non essere espulso. Questo era Umberto Tozzi.
2: Quindi c'era Umberto Tozzi, odio, ma non c'è stata gloria in quel mondiale.
0: È vero.
2: Bravo.
1: Ecco, giocò nella Lazio, mi dicono, tale Umberto Tozzi, il nostro Matteo Torre. Va bene, chiudiamo con l'ultimo. C'è la finale 98, Brasile-Francia. Il mondiale si gioca in Francia. E il mondiale fu preceduto da forse quella che è la pubblicità sportiva più famosa del mondo. La nazionale brasiliana sta aspettando un aereo al gate, e quindi ci sono Ronaldo, Roberto Carlos che iniziano a palleggiare per annoiarsi. Joga Bonito era lo slogan. È andata avanti per 3 anni nonostante la sconfitta in finale 3-0 opera della Francia. Cosa fu che archiviò questo spot notissimo, celebermo, che non veniva mai a noia? L'11 settembre cambiarono del 2011, certo. Cambiarono totalmente 2001. Le norme di sicurezza del 2001, grazie.
3: Sì, sì, certo.
1: Le norme di sicurezza negli aeroporti, quindi non era più ovviamente plausibile che una squadra mettesse a repentaglio, insomma.
2: Certo, questo non lo sapevo proprio.
1: Bene, ma adesso c'è un altro aneddoto mondiale, un ospite mondiale, una conduttrice mondiale. Abbiamo la nostra Amara Venier.
4: Ma che finale. Infamoni, buongiorno, buongiorno infamoni.
2: Perché
4: e allora,
2: infamoni?
0: Che abbiamo fatto?
4: Perché sì, così. È un modo per dirvi delle cose belle, Paolo.
3: Grazie.
4: Allora, che dite, partiamo con gli ospiti?
3: Direi, sì, vai, la carrellata.
4: Balleremo il tucal con lei, Harry Kane, che è appena arrivato dal Messico. E poi Filippa Lagerbach, che proverà a dire la sua prima parola in diretta internazionale.
1: No. Buon evento.
4: Il dittatore di campagna Paul Pozzetto. E poi Malde Primitive ci racconterà perché dopo 90 anni che sta in Italia parla mezza parola in italiano.
3: È verissimo.
4: Mario Sechi ci racconterà di quando allo stadio riusciva a vedere due portieri in campo contemporaneamente.
3: Lo sapevo.
1: Io andrei.
4: L'allenatore superdotato Carletto Trentalancelotti. E poi il calciatore mezzo napoletano, mezzo brasiliano, Neymar fuori.
1: È vero, tra l'altro.
0: Neymar fuori.
4: Francesco Terga, poi da Amici, la cantante sputata, ci canterà Lavati bene.
1: Chi è costei?
0: La nuova.
4: L'attore preferito da Paolo Dini, Pierfrancesco fa il vino. E poi noi, Pierluigi Diaco, pensate, farà mangiare la segatura in diretta a una persona nel pubblico.
3: La cosa più bella e divertente che ha fatto.
4: E per finire, Paola Tapinassi ci parlerà della lenta trasformazione di Holland in Floriana del Grande Fratello.
1: Grazie, Amara.
4: Questo
0: E altro?
4: Vabbè.
0: Domenica con Mara Rinier. Passate pure a casa, ciao, di Leonardo Fiaschi.

0: siete a J-Ax e Fedez, non passa la voglia di cantare. Sei contento, Cristiano?
1: Cifra.
0: A noi non passerà mai la voglia del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella, è un giochino bastello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre
3: finitello.
2: È un giochino divergente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Brutto, questo brutto, lo brutto. Dici te.
1: È vero, Luciano, è d'accordo anche Spalletti sul fatto che non ci libereremo mai del Tortorella Challenge.
4: Possiamo solo sperare in una pausa estiva che tra qualche settimana finalmente ci sarà, ma per adesso ci tocca desorbirlo.
0: I VIP, i giudici fanno a gara per venire a giudicare il challenge. Oggi tra Pupo e Giuliacci l'ha avuta vinta il nostro meteorologo Giuliacci.
5: Buongiorno. Si prevedono forti perturbazioni
0: a casa di Riccardo Russo.
5: Tutto lo stivale per il prossimo quarto d'ora.
0: Guarda che Pupo quando si arrabbia.
4: Sì, sembra ubriaco però, Giuliano.
5: Cioè, non è detto che lo sia.
4: Sì, ma era un medicinale.
0: Perché
4: Giuliano.
0: Ho aiutato un amico a studiare il personaggio della mitologia greca che adorava le previsioni del tempo. Prometeo.
5: Bella,
0: ma ragazzi,
5: bella.
0: È arrivato di tutto. Se la trova bella Giuliacci vuol dire che non posso vincere. Tra quelle arrivate con i nostri amici, secondo me qualcuna potrebbe essere perfetta per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Sentiamovi.
0: Cominciamo così.
6: Ciao. Io comunque ieri sera sono andata in un locale e non c'era nessuno. Ciao ragazzi, buona giornata, Daniela da Genova.
0: Ciao Daniela.
4: Daniela, io ho capito che a Genova risparmiate, però usare ste battute.
1: Sì, veramente.
0: E non è ancora
4: quella di Nettuno, che di che anno può essere quella di Nettuno? Non c'era Nettuno.
1: Nettuno era già vecchia quando
5: ai tempi dei greci.
1: Bramieri e Dapporto se la rimpallavano l'un l'altro.
4: Sì, è possibile. Poi
0: poi continuano gli amici, sentite.
7: Per il Tortorella Challenge, Teo D'Andrea, una battuta Matteo. Per Cristiano Michello, poi dirà l'anno in cui è stata recitata la sua volta. Il figlio di Zeus si presenta agli esami di Stato, quando arriva davanti al professore, il professore dice: ma sei Perseo? E lui risponde: 36.
1: Allora, questa è un bel Achille campanile, tragedie in due battute, alla fine degli anni 30.
4: Qual è il personaggio della mitologia che faceva le telecronache?
1: Vai.
4: Il Minotaveri.
5: Questa è bella, potrebbe vincere.
0: Eh no, Giuliacci, questa non la deve prendere in considerazione, le deve valutare gli sfidanti. Sì, attenzione. Al terzo piccolo sfidante. Io sono esplosa prima, vai.
8: Ciao R101, sono Francesco. Ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta.
0: Vai.
8: Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo. E il pilota di un aereo e dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
4: Cosa c'entra l'aereo, il pilota?
1: No, vabbè.
4: Già uno che chiama il pilota al telefono,
1: certo.
4: Mentre quello è là, dica pure.
1: E quello gli risponde poi.
4: Sì, esatto.
0: Bravissimo. È di Orio, vedi?
5: È di Orio al serio. Dove è di serio, sì, però non c'è niente.
1: Più Orio che serio, direi.
5: Sì.
4: Wow, avanti.
0: Vai.
8: Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella.
0: Vai.
8: Un orso e un panda stanno parlando.
0: Sì.
8: L'orso dice al panda: tu sei stupenda, il panda, e tu sei meraviglioso.
0: Bella.
8: Ciao
0: da Bergamo.
1: Stupenda e meraviglioso.
4: Vai a fare amici a Orio, tanto siete vicini.
0: Sì, è vero.
4: La mano
0: è
4: Bergamo in...
1: E come sentite, non ci sono solo i bergamaschi adulti, c'è anche proprio una nuova colonia di bergamaschi in erba.
0: Sono quelli che crescendo bene.
4: Sono quelli che quando nascono hanno già la maglietta dell'Atalanta, perché in ospedale gli viene portata.
0: Vabbè. Ma è Giuliacci che potrà, che ha il potere di decidere chi vince oggi.
5: Buongiorno. Ma cosa decide sta bevendo continuamente?
9: L'anticiclone ha portato grandine un po' dappertutto.
5: Ma stai zitto, stai.
9: Taglia grandine.
5: Non vuoi smallabbio,
0: Pupo, non puoi. Non sei stato scelto.
5: Ecco. Quindi... Allora scusate, vi voglio dire che se piove io sono l'ultimo a saperlo.
4: Sì.
0: Certo.
5: Rimane due battute belle.
9: The winner is, direi The winner.
0: Grazie, Giuliacci.
8: Ciao, Parigi in fondo.
0: Grande.
8: Ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta. Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo.
0: Sì.
8: E il pilota di un aereo dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
4: Che bellissima, a me fa ridere. Fa ridere perché no, ma è la costruzione è carina perché
0: cioè non te l'aspetti più.
4: Ha le caratteristiche della battuta effetto che ti porta tutta da un'altra parte e poi ti stronca, ma ti stronca con qualcosa di, e invece qui c'è qualcosa no.
1: Va bene,
10: Paolo,
1: va bene,
10: è così. Facile.
4: Chi è?
1: Cosa?
9: Quella di sabato, venerdì.
1: Mamma mia. Va bene, c'era Eschilo che aveva scritto anche Prometeo incatenato.
4: Sì.
1: Fine che noi speriamo faccia anche la nostra Tortorella.
0: E invece no, liberi tutti anche domani intorno alle 8 per un altro Tortorella Challenge, un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno, ma adesso tra pochissimo bim bum

0: giorni su R101, in questo weekend ce ne siamo tolti un paio, dei giorni incredibili della vita.
1: Cioè?
0: Il giorno del matrimonio di Taylor Swift di Aurora Ramazzotti.
2: Sì, ecco. Che aspettavamo tutti con ansia. Con ansia.
0: Esatto, non ne dobbiamo più parlare, ragazzi. Il concerto di Ultimo, per cui c'era gente in attesa da settimane. E c'è chi invece se l'è goduto dal terrazzo, dal famoso ormai terrazzo di questo personaggio che abita proprio lì davanti.
1: E da lì siamo partiti per chiedervi, casa vostra, perché la gente ci viene volentieri? Perché dovete rimbalzare le prenotazioni?
0: Sentiamo!
3: Ciao, Ciamannati, Giorgio da Rainate.
0: Buongiorno.
3: A me penso che vengano a trovare per la nostra simpatia. Mm-hmm. Poi il fatto che abbiamo un giardino, un angolo barbecue, una piscina e mia moglie sa cucinare benissimo. Non credo siano i fattori scatenanti per
4: cui
3: tanta gente.
4: No,
3: ciao!
4: Senti, Chiara, che numero ha questo simpaticissimo?
2: Quanto dista l'Ainate da qua?
0: È un attimo, un tiro d'ora. Di schioppo
2: circa, vabbè. Oh, volevo dare una notizia altrettanto inutile a tutta l'agenda mondana che ha sciorinato Chiara poc'anzi. Mm. Cioè che mio padre, che vive a Roma, confina con il padre di Ultimo.
1: Dai!
4: No, veramente.
2: Sì, confina col penultimo.
1: Quindi hai problemi. Hai problemi con le foglie che vanno di là, chi deve tagliare i rami?
2: Ci sono state mezze beghe che ora non vi sto qui a dire per non alimentare, diciamo, gossip.
4: Adesso tutti vorranno andare a trovare tuo padre.
0: Esatto, per vedere il padre di Ultimo. Andrà a trovarlo il padre ogni tanto.
1: Il padre di Ultimo sa che tuo papà era un ex pugile?
2: Non lo so, me gliel'ha fatto capire. Sono stati un paio di momenti.
1: Sentite così, questo che ha scritto. Allora dice: ho una moglie bellissima, vengono tutti a casa mia quando io non ci sono.
4: No, cioè, ma questa è una storia triste.
1: Lo so,
2: storia triste.
1: Ti ci riconosci, no. Riccardo?
2: Sì, non è inedita, devo dire.
0: Ma attenzione, signori, oltre agli ospiti che hanno visto il concerto da casa sua, dal suo famoso terrazzo, e le 2 milioni di persone che l'hanno seguito in streaming, è qui con noi il proprietario del terrazzo di Ultimo.
4: Oh, l'abbiamo chiamato, eccolo qua.
0: Sentiamo.
4: C'è ancora
5: il terrazzo, vedo tutto.
4: Oddio.
5: Ho visto il concerto di Ultimo.
4: Sì.
5: Ma poi si sono girati verso di me e ho visto e urlato: Ultimo e ultimeremo.
2: Ma quindi
4: un po' meno concitazione, magari, per questa cosa.
2: Rinverdisce la grande tradizione dei terrazzi romani.
1: Sì, sì.
2: Diciamo.
1: Poi, ha anche cucinato e ha detto: spezzeremo le reni alla gricia. Sì, ha detto anche questo.
5: Tanti alici, tanto onore. In questa giornata dedicata a un artista italiano che riesce a riempire le piazze, non solo. Io sono diverso.
4: Certo.
5: Siamo diversi.
4: Sì.
5: Ho 2 milioni di voti.
2: 2 milioni di followers.
0: Quello sì. Da sabato sicuramente.
5: Io ho iniziato con il partito dei Poo.
4: Sì.
2: Cioè?
5: Noi che abbiamo riempito i teatri di Pucci.
4: Tutto torna.
5: Noi abbiamo visto concerti e goduto per la patria artisti italiani.
4: Sì.
5: Paganti.
0: Grazie.
5: Meglio vivere un giorno da ultimi che 100 da Alfa.
4: Basta. Questi slogan.
5: Delle tribune.
2: Che 100 da Mammut.
5: Quando c'era Ultimo, le ultime file sentivano il ritardo. E quindi salta vinci e salta vinceremo.
0: No. Grazie per aver ospitato anche noi sul suo terrazzo.
2: Salta vinci e salta vinceremo. Meno male che non ha detto tornate al vostro paese.
1: Oh mamma.
0: Qual è la caratteristica di casa vostra per cui tutti vengono a trovare?

0: canzone Bruno Mars, che nella sua casa Uptown Funk,
1: sì,
0: c'ha un botto di robe bellissime.
1: Ma ce l'ha
0: una villa.
1: Ma ce l'ha un terrazzo.
0: Ha un rifugio protetto da 6 milioni e mezzo di dollari.
1: Non mi interessa. Di questi tempi l'importante è avere un terrazzo, perché è stato il weekend del terrazzo de ultimo.
0: De intanto ultimo. Iniziamo subito a buttare lì ai nostri amici al 331 80 90 101. Qual è quella caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare?
1: E può essere anche un terrazzo, può essere il fatto che voi abbiate l'abbonamento alla Pay TV, quella che vi fa vedere tutte le partite dei mondiali. Può essere che voi abbiate un tavolo da ping pong in cortile all'ombra, in maniera tale che d'estate, di domenica, si viene da voi. La piscina, chi ha la piscina, va, suonano tutti al campanello. Va.
0: Riccardo ha le prenotazioni praticamente.
2: È overbooking, ragazzi, è overbooking. Non ve lo dico, mi spiace.
0: Magari
2: il prossimo
0: voi
2: anno
0: stessi
2: se
0: siete bravissimi a fare i massaggi, quindi arrivano sempre lì un po' acciaccati.
1: Oppure dalla piscina di Riccardo si può scorgere anche la vicina di casa in bikini, come l'altra volta era successo.
2: Ma, c'è sempre? Ma c'è non sempre diciamo lei? Cose fuorvianti.
1: Non
2: è vero.
0: Ma è un terrazzo che ha tenuto banco, che è stato protagonista nel weekend.
1: Allora, Tor Vergata, grandissimo successo, 250.000 persone, inutile che ve la racconto, l'avete visto dappertutto, il concerto di Ultimo. E questo terrazzo che godeva di una visuale bellissima, al punto tale che era stato oggetto di interesse anche da parte dei telegiornali nei giorni scorsi. Da qui si vede bene tutto, e allora questa casa è diventata obiettivo di amici, conoscenti,
0: gente che era lì da due settimane in tenda. Lui bello bello da casa sua si è messo sul terrazzo con un bello spritz.
1: Ma non basta il terrazzo a disposizione degli amici, lo spritz, il cocktail. Questo si è inventato la diretta streaming. Io non so, siamo ai limiti della legalità o siamo oltre la legalità.
0: Ognuno da casa sua faccio vedere la vista.
1: Ha ripreso il concerto, lo ha dato in diretta streaming, ma non per gli amici che ti occupano il terrazzo.
3: Per chi?
1: Tutti. Si sono connessi in 2 milioni di persone.
3: Al profilo di questo tizio?
1: Sì.
0: Con la visuale, quindi erano 2.250.000.
1: Ragazzi, ha fatto più share di un programma che era in TV contemporaneamente.
2: Certo. È vero.
4: Però paga l'IMU su Ultimo lui, eh?
1: Come?
4: Paga l'IMU su Ultimo.
1: Paga l'IMU su Ultimo.
3: No, c'è fatta anche ironia, perché erano, mi sembra, 6 le zone che in gergo si chiamano pit, che sono solitamente, appunto, immaginate dei recinti concentrici. Pit 1 è quello più a ridosso del palco e via via a uscire. Allora c'è chi dice che nel pit 6 erano addirittura in un cap diverso
1: un codice di...
3: al codice d'avviamento postale diverso rispetto ai primi 5.
1: Al sesto pit cambia
0: il cap. I primi saranno gli ultimi, però, in questo caso.
3: Va bene, devo dire che questa variante è abbastanza comune per quanto riguarda gli stadi. Ci sono molti stadi, anche noti, anche grandi, non necessariamente di campetti, in Italia, che hanno appunto case
0: con la visuale giusta,
3: la visuale perfetta proprio. Anche alberghi a Siena, c'è un albergo proprio che è a picco sullo stadio, quindi molti prendevano la camera, insomma,
1: per potersi
3: del partitone, per fare due piccioni con una fava. Però il concetto solitamente succede di meno.
1: Esatto, nessuno fa mai la radiocronaca.
0: Però ognuno di noi ha un amico scroccone, tu lo sai bene, Cristiano Militello.
2: Amici scrocconi, non lui,
0: esatto, no. E non serve avere un terrazzo con vista sul concerto di Ultimo,
1: basta una semplice moglie che sappia cucinare bene.
0: C'è una caratteristica per cui tutti vengono a trovarvi, qual è?
5: Ciao ragazzi, Marco da Parma. Vengo da casa mia, c'ho un bagno 5 metri per 4, doccia, doccia con radio incorporata e idromassaggio. Tutti vogliono venire a casa mia.
0: Si fanno
2: la sua, la doccia.
3: Cazzo, sono i bagni pulsi.
1: Sì, c'è il turno per il bidet, sai?
6: Mamma mia. Il motivo per cui mi vengono tutti a trovare nel mio paesino, cioè le mie amiche, o meglio, si fa sempre, se si fa qualcosa si fa a casa mia, è perché ho il giardino e soprattutto l'aria condizionata.
1: Già, da me vengono per il mio allevamento di zanzare in questa stagione.
3: Venerdì
1: venite a trovarmi.
3: Guarda di disinfestare, per cortesia.
0: Tu sei quello, salite a vedere la mia collezione di zanzare.
1: Sì, bello. Esatto, proprio così.

0: Noia con Samurai J nel lunedì mattina di R101, 7 e 19, quella caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare. Qual è?
1: La mia casa ha vista sulle colline del Chianti e soprattutto sul castello di Broleo, vino eccellente e salame nostrano manco te lo voglio dire.
0: Indirizzo subito.
2: Lo stagiona in casa proprio il salame. Vabbè, però se dovete far così cambiamo argomento subito, perché io fino alle 9 a sbavare così non ce la faccio.
3: Aspetta, c'è il misantropo di turno che dice assolutamente niente, infatti non ho mai ospiti ed è bellissimo.
2: Ma è il nonnino di Up.
0: Però sì, vedrai che lui va a casa di qualcuno per scroccare qualcosa, sicuramente.
2: Va bene.
0: 331 80 90 101, le vostre storie, le vostre voci. Vi aspettiamo qui.

0: gennaio 74, il giorno in cui andò in onda sulla Rai la prima puntata del programma che abbiamo riscoperto grazie al viaggio nel tempo che facciamo ogni lunedì con Paolo Dini. Ci riporta indietro con il Bim Boom Boomer.
1: Allora, da una parte a volte pensiamo di farvele troppo facili, dall'altra è bello vedervi rispondere in numerosissimi, come in questo caso dove abbiamo forse toccato il record di partecipazione. Non pochissimi hanno sbagliato, perché questa cosa era entrata nel mito collettivo.
0: Si è confuso.
1: Abbiamo
0: ecco.
1: cercato di aiutarvi facendovi ascoltare questa base musicale, che poi ne era la sigla di questa serie. E questo vi ha aiutato tantissimo, perché è una melodia che tutti quanti ricordano.
0: Pensavo un pezzo di Eminem, un inizio di...
2: ci stava,
1: però... poteva anche sembrare, sì. Vi abbiamo chiesto quale serie era, il nome, chi erano i protagonisti, e voi avete risposto in massa in questo modo:
3: Danny Wilde e Lord Brett Sinclair.
1: Danny Wilde e Brett Sinclair.
4: Il nome...
1: Sì, il papà di Bob Sinclair era...
2: sì?
4: Nome dei personaggi.
1: Esatto, il nome dei personaggi interpretati da questi due attori. Mancano loro, sentiamo.
5: Ciao, Giada da Lucca. Attenta a quei due con Roger Moore, ma il secondo non me lo ricordo. Ciao.
1: Ciao. Avanti.
3: Attente a quei due, Tony Curtis e Roger Moore, e la musica è quella dei Persuaders.
1: Certo, perché sì, poi vi dico il perché. Sì. C'è un'altra?
6: Ciao banda, Roberto da Roma. Una delle mie serie preferite era Attenti a quei due con Tony Curtis e Roger Moore. Uno che aveva studiato in America, non mi ricordo. No, uno era Oxford, uno era Cambridge, se non ricordo male.
1: Sì, perché c'erano anche scene di canoa mentre in queste regate sfida che
4: questa
1: facevano...
4: sigla molto suggestiva che sì. metteva lo schermo diviso in due con le foto da, esatto. a partire da loro due neonati fino a loro due adulti.
1: Sarebbe bello nominarvi tutti e ringraziarvi per la partecipazione, ma siete centinaia.
5: Era Attenti a quei due, Roger Moore
1: sì.
5: e Tony Curtis.
7: Attenti a quei due.
1: Allora dammi il regalo.
2: Ma no, ma infatti
8: ciao da Udine 301, dammi il regalo.
4: E lì arriviamo. Visto che facciamo radio, che ne dite anche di citare due doppiatori storici?
1: Bravissimo, stavo per dirlo. Vai. No, ma fai tu.
4: Cioè, Roger Moore doppiato da Cesare Barbetti e Tony Curtis doppiato da Pino Locchi.
2: Mitico.
4: Che magari ha depistato qualcuno, perché anche la voce storica di Terence Hill, ad esempio.
1: Esatto.
4: E che qualcuno avrà riconosciuto.
1: E di James Bond, perché la risposta giusta era questa: Attenti a quei due, Tony Curtis, Roger Moore. Roger Moore veniva da un'altra serie fortunata, Il Santo, in cui faceva Simon Templar, un ladro gentiluomo sullo stile di Arsenio Lupin, ambientato poi ovviamente in un secolo
0: base,
1: diverso.
0: Però mette l'ansia sta base,
1: ragioniamo
0: un secondo.
1: Oh. Roger Moore avrebbe poi fatto con la voce in alcuni casi di Pino Locchi per 5 volte l'agente segreto 007.
0: Già,
1: successivamente Tony Curtis veniva già da un grande successo e qui impersonava un miliardario americano. Incontrava un nobile inglese, ambientazioni sparse tra la Costa Smeralda, la Costa Azzurra, Londra, erano tutti e due pieni di soldi.
4: Di mercate.
1: E si trovavano, Costa Lambro anche in alcuni
4: numero
1: casi.
4: Numero zero.
1: Esatto, e si trovavano coinvolti in situazioni rocambolesche, complotti, e riuscivano a risolvere. Uno girava in Ferrari, l'altro in Aston Martin. Non mancavano loro.
0: Martin gialla banana.
1: Non mancavano le risorse e le belle donne per i quali avevano evidentemente un debole. Là uno tende a dire: beh, quante puntate, quante annate avrà fatto sta serie per rimanere
2: sì,
1: così
2: quante?
1: In testa? Una sola.
2: Ah,
1: 24, 24 puntate, una sola stagione, ed entrano nel mito.
4: Beh.
1: Con questa cosa di Attenti a quei due.
4: Parla di un'epoca in cui ovviamente i canali televisivi erano un cinquecentesimo di quelli che ci sono adesso.
0: Andò in onda dal 74 all'81 in Italia.
1: Sì,
0: una serie
4: replicata.
0: Anni.
1: Allora, la peculiarità italiana era anche i bravi dialoghisti, chi aveva adattato i testi, aveva aggiunto un sacco di battute, di giochi di parole, di tormentoni verbali, facendoli risultare molto più spiritosi di quanto non lo fossero nella versione inglese, nella versione originale, capito? Ed è questo dovuto anche il successo di Attenti a quei due. Bene.
0: Attenti al Bim Bum Boomer, che torna lunedì prossimo su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: giorni su R101, eh? In questo weekend ce ne siamo tolti un paio, dei giorni incredibili della vita,
1: cioè?
0: Il giorno del matrimonio di Taylor Swift di Aurora Ramazzotti.
2: Sì, ecco. Ti aspettavamo tutti con ansia.
0: Esatto, non ne dobbiamo più parlare, ragazzi. Il concerto di Ultimo, per cui c'era gente in attesa da settimane. E c'è chi invece se l'è goduto dal terrazzo, dal famoso ormai terrazzo di questo personaggio che abita proprio lì davanti.
1: E da lì siamo partiti per chiedervi, casa vostra, perché la gente ci viene volentieri? Perché dovete rimbalzare le prenotazioni?
0: Sentiamo!
3: Ciao, sciamannati! Giorgio da Rainate!
0: Buongiorno!
3: A me penso che vengano a trovare per la nostra simpatia. Poi il fatto che abbiamo un giardino, un angolo barbecue, una piscina, vengano a trovare per la nostra simpatia. Poi il fatto che abbiamo

0: Confina col penultimo,
1: quindi hai, cioè, problemi, hai problemi con le foglie che vanno di là, chi deve tagliare
0: ci
1: i rami.
0: Ci sono state mezze beghe che ora non vi sto qui a dire per non alimentare, diciamo, certo, certo. Gossip.
2: Adesso tutti vorranno andare a trovare tuo padre,
3: esatto, per vedere il padre. Io andrà a trovarlo il padre ogni tanto.
1: Il padre di Ultimo sa che tuo papà era un ex pugile?
0: Non lo so, me gliel'ha fatto capire. Sono stati un paio di momenti.
1: Sentite così, questo papà, che ha scritto, allora dice: ho una moglie bellissima, vengono tutti a casa mia ma quando io non ci sono.
2: No, cioè, ma questa è una storia triste.
1: Lo so,
0: storia triste.
1: Ti riconosci, no, Riccardo?
0: Sì, non è inedita, devo dire. No.
3: Ma attenzione, signori, oltre agli ospiti che hanno visto il concerto da casa sua, dal suo famoso terrazzo, e le 2 milioni di persone che l'hanno seguito in streaming, è qui con noi il proprietario del terrazzo di Ultimo.
2: Oh, l'abbiamo chiamato, eccolo qua.
4: Io!
2: C'è ancora
4: il terrazzo, vedo tutto.
2: Oddio.
4: Ho visto il concerto di Ultimo.
2: Sì.
4: Ma poi si sono girati verso di me. Ho visto e urlato: Ultimo e ultimeremo.
0: Ma quindi
2: un po' meno concitazione, magari, sì, per questa cosa.
0: Rinverdisce la grande tradizione dei terrazzi romani.
1: Sì, sì.
0: Diciamo.
1: Poi ha anche cucinato e ha detto: spezzeremo le reni alla gricia. Sì. Ha detto anche questo.
4: Tanti alici, tanto onore. In questa giornata dedicata a un artista italiano,
2: sì,
4: che
2: sì,
4: riesce a riempire le piazze, non solo. Io sono diverso.
2: Certo.
4: Siamo diversi.
2: Sì.
4: Ho 2 milioni di voti.
0: 2 milioni di follower.
3: Quello sì. Da sabato sicuramente.
4: Io ho iniziato con il partito dei Pooh.
2: Sì.
0: Cioè?
4: Noi che abbiamo riempito i teatri di Pucci.
2: Vabbè. Tutto torna.
4: Noi abbiamo visto concerti e goduto per la patria artisti italiani.
2: Sì.
4: Paganti.
3: Grazie.
4: Meglio vivere un giorno da ultimi che 100 da Alfa.
2: Basta. Questi slogan.
4: Delle tribune.
0: Che 100 da Mammut.
4: Quando c'era Ultimo, le ultime file sentivano. E quindi salta vinci e salta vinceremo.
3: No. Grazie per aver ospitato anche noi sul suo terrazzo.
0: Salda vinci e salda vinci. Meno male che non ha detto: tornate al vostro paese.
1: Oh, mamma.
3: Qual è la caratteristica di casa vostra per cui tutti vengono a

0: settimana è Bruno Mars, che nella sua casa Uptown Funk,
1: sì,
0: c'ha un botto di robe bellissime.
1: Ma ce
0: una
1: l'ha un
0: villa.
1: Ma ce l'ha un terrazzo.
0: Ha un rifugio protetto da 6 milioni e mezzo di dollari.
1: Non mi interessa. Di questi tempi l'importante è avere un terrazzo, perché è stato il weekend del terrazzo de ultimo.
0: Intanto iniziamo subito a buttare lì ai nostri amici al 331 80 90 101. Qual è quella caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare?
1: E può essere anche un terrazzo, può essere il fatto che voi abbiate l'abbonamento alla Pay TV, quella che vi fa vedere tutte le partite dei mondiali. Può essere che voi abbiate un tavolo da ping pong in cortile all'ombra, in maniera tale che d'estate, di domenica, si viene da voi. La piscina, chi ha la piscina, va, suonano ma tutti va, al campanello.
0: Riccardo ha le prenotazioni praticamente.
2: È overbooking, ragazzi, è overbooking. Non ve lo dico, mi spiace,
0: magari
2: il prossimo
0: voi
2: anno
0: stessi se ne siete bravissimi a fare i massaggi, quindi arrivano sempre lì un po' acciaccati.
1: Oppure dalla piscina di Riccardo si può scorgere anche la vicina di casa in bikini, come l'altra volta era successo.
2: Ma stai, c'è sempre? Ma non diciamo cose fuorvianti.
1: Non diciamo cose fuorvianti.
2: È vero.
0: Ma è un terrazzo che ha tenuto banco, che è stato protagonista nel weekend.
1: Allora, Tor Vergata, grandissimo successo, 250.000 persone, inutile che ve la racconto, l'avete vista dappertutto, il concerto di Ultimo. E questo terrazzo che godeva di una visuale bellissima, al punto tale che era stato oggetto di interesse anche da parte dei telegiornali nei giorni scorsi. Da qui si vede bene tutto, e allora questa casa è diventata obiettivo di amici, conoscenti,
0: gente che era lì da due settimane in tenda. Lui bello da casa sua si è messo sul terrazzo con un bello spritz.
1: Ma non basta il terrazzo a disposizione degli amici, lo spritz, il cocktail. Questo si è inventato la diretta streaming. Io non so, siamo ai limiti della legalità o siamo oltre la legalità.
0: No, ognuno da casa sua, faccio vedere la vista da
1: ripreso,
0: casa.
1: Ha ripreso il concerto, lo ha dato in diretta streaming, ma non per gli amici che ti occupano il terrazzo.
3: Tutti.
1: Si sono connessi in 2 milioni di persone.
4: Al profilo di questo tizio?
1: Sì.
0: Con la visuale, quindi erano 2.250.000.
1: Ragazzi, ha fatto più share di un programma che era in TV contemporaneamente.
2: Certo. È vero.
5: Però paga l'IMU su Ultimo lui,
1: Come?
5: Paga l'IMU su Ultimo.
4: No, si è fatta anche ironia, perché erano, mi sembra, 6 le zone che in gergo si chiamano pit, che sono solitamente, appunto, immaginate dei recinti concentrici. Pit 1 è quello più a ridosso del palco e via via a uscire. Allora c'è chi dice che nel pit 6 erano addirittura in un cap diverso
1: un codice di...
4: al codice d'avvento postale diverso rispetto ai primi 5.
1: Al sesto pit cambia
0: i
1: cap.
0: I primi saranno gli ultimi, però, in questo caso.
2: E là.
4: Va bene, devo dire che questa variante è abbastanza comune per quanto riguarda gli stadi. Ci sono molti stadi, anche noti, anche grandi, non necessariamente di campetti, in Italia, che hanno appunto case
0: con la visuale giusta,
4: una visuale perfetta proprio. Anche alberghi a Siena, c'è un albergo proprio che è a picco sullo stadio, quindi molti prendevano la camera, insomma,
1: per
4: il giorno
1: potersi
4: del partitone, per fare due piccioni con una fava. Però il concerto solitamente succede di meno.
1: Esatto, nessuno fa mai la radiocronaca.
0: Però ognuno di noi ha un amico scroccone, tu lo sai bene, Cristiano Militello.
2: Amici scrocconi, non lui,
0: Esatto, no. E non serve avere un terrazzo con vista sul concerto di Ultimo.
1: Basta una semplice moglie che sappia cucinare bene.
0: C'è per una fare caratteristica in modo, per cui tutti vengono a trovarvi. Qual è?
6: Ciao ragazzi, Marco da Parma. Vengo da casa mia, c'ho un bagno 5 metri per 4, doccia con radio incorporata e idromassaggio. Tutti vogliono venire a casa mia.
0: Si fanno
2: casa sua per la doccia.
4: Casa sono i bagni.
1: Sì, c'è il turno per il bidet, sai?
7: Mamma mia. Il motivo per cui mi vengono tutti a trovare nel mio paesino, cioè le mie amiche, o meglio, si fa sempre, se si fa qualcosa si fa a casa mia, è perché ho il giardino e soprattutto l'aria condizionata.
1: Già, da me vengono per il mio allevamento di zanzare in questa stagione.
4: Venerdì
1: venite a trovarmi.
4: Guarda di disinfestare, per cortesia.
0: Tu sei quello, salite a vedere la mia collezione di zanzare.
1: Sì,
0: bello.
1: Sì. Esatto.

0: Noia con Samurai J nel lunedì mattina di R101, 7 e 19, quella caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare. Qual è?
1: La mia casa ha vista sulle colline del Chianti e soprattutto sul castello di Broleo, vino eccellente e salame nostrano manco se lo voglio dire.
0: Indirizzo subito.
2: Lo stagiona in casa proprio il salame. Vabbè, però se dovete fare così cambiamo argomento subito. Perché io fino alle 9 a sbavare così non ce la faccio.
3: No, aspetta, c'è il misantropo di turno che dice assolutamente niente. Infatti non ho mai ospiti ed è bellissimo.
2: Ah, ma è il nonnino di Up.
0: Però vedrai che lui va a casa di qualcuno per scroccare qualcosa, sicuramente.
2: Va bene.
0: 331 80 90 101, le vostre storie e le vostre voci. Vi aspettiamo qui.

0: 10 gennaio 74, il giorno in cui andò in onda sulla Rai la prima puntata del programma che abbiamo riscoperto grazie al viaggio nel tempo che facciamo ogni lunedì con Paolo Dini. Ci riporta indietro con il Bim Boom Boomer.
1: Allora, da una parte a volte pensiamo di farvele troppo facili, dall'altra è bello vedervi rispondere in numerosissimi, come in questo caso dove abbiamo forse toccato il record di partecipazione. Non pochissimi hanno sbagliato, perché questa cosa era entrata nel mito collettivo.
0: Si è confuso.
1: Abbiamo
0: ecco.
1: cercato di aiutarvi facendovi ascoltare questa base musicale, che poi ne era la sigla di questa serie. E questo vi ha aiutato tantissimo, perché è una melodia che tutti quanti ricordano.
0: Pensavo un pezzo di Eminem, un inizio di...
2: ci stava, eh?
1: Però... poteva anche sembrare, sì. Vi abbiamo chiesto quale serie era, il nome, chi erano i protagonisti, e voi avete risposto in massa in questo modo:
3: Danny Wilde e Lord Brett Sinclair.
1: Danny Wilde e Brett Sinclair.
4: Nome.
1: Sì, il papà di Bob Sinclair era.
2: Sì.
4: Nome dei personaggi.
1: Esatto, il nome dei personaggi interpretati da questi due attori. Mancano loro, sentiamo.
5: Ciao, Giada da Lucca. Attenta a quei due con Roger Moore, ma il secondo non me lo ricordo. Ciao.
1: Ciao. Avanti.
3: Attente a quei due, Tony Curtis e Roger Moore, e la musica è quella dei Persuaders.
1: Certo, perché sì, poi vi dico il perché. Sì. C'è un'altra?
6: Ciao banda, Roberto da Roma. Una delle mie serie preferite era Attenti a quei due con Tony Curtis e Roger Moore. Uno che aveva studiato in America, non mi ricordo. No, uno era Oxford, uno era Cambridge, se non ricordo male.
1: Sì, perché c'erano anche scene di canoa mentre in queste regate sfida che
4: questa
1: facevano.
4: Sigla molto suggestiva che sì. metteva lo schermo diviso in due con le foto a partire da loro due neonati fino a loro due adulti.
1: Sarebbe bello nominarvi tutti e ringraziarvi per la partecipazione, ma siete centinaia.
5: Era Attenti a quei due, Roger Moore
1: sì.
5: e Tony Curtis.
2: Allora
1: dammi il regalo.
2: Ma no, ma infatti
7: ciao da Udine 301, dammi il regalo.
4: E lì arriviamo. Visto che facciamo radio, che ne dite anche di citare due doppiatori storici?
1: Bravissimo, stavo per dirlo. Vai. No, fai tu.
4: Cioè, Roger Moore doppiato da Cesare Barbetti e Tony Curtis doppiato da Pino Locchi.
2: Mitico.
4: Che magari ha depistato qualcuno, perché anche la voce storica di Terence Hill, ad esempio.
1: Esatto.
4: Cioè, e che qualcuno avrà riconosciuto.
1: E di James Bond, perché la risposta giusta era questa: Attenti a quei due, Tony Curtis, Roger Moore. Roger Moore veniva da un'altra serie fortunata, Il Santo, in cui faceva Simon Templar, un ladro gentiluomo sullo stile di Arsenio Lupin, ambientato poi ovviamente in un secolo diverso.
0: Però mette l'ansia sta base,
1: diverso.
0: La togliamo un secondo.
1: Oh. Roger Moore avrebbe poi fatto con la voce in alcuni casi di Pino Locchi per 5 volte l'agente segreto 007. Successivamente
0: sì.
1: Tony Curtis veniva già da un grande successo e qui impersonava un miliardario americano, incontrava un nobile inglese, ambientazioni sparse tra la Costa Smeralda, la Costa Azzurra, Londra, erano tutti e due pieni di soldi.
4: Di mercate.
1: E si trovavano, Costa Lambro anche in alcuni
4: numero
1: casi.
4: Numero zero.
1: Esatto, e si trovavano coinvolti in situazioni rocambolesche, complotti, e riuscivano a risolvere. Uno girava in Ferrari, l'altro in Aston Martin. Non mancavano loro.
0: Martin gialla banana.
1: Non mancavano le risorse e le belle donne per i quali avevano evidentemente un debole. Là uno tende a dire: beh, quante puntate, quante annate avrà fatto sta serie per rimanere
2: sì,
1: così
2: quante?
1: In testa? Una sola.
2: Ah,
1: 24, 24 puntate, una sola stagione, ed entrano nel mito. Beh. Con questa cosa di Attenti a quei due.
4: Parla di un'epoca in cui ovviamente i canali televisivi erano un cinquecentesimo di quelli che ci sono adesso.
0: Andò in onda dal 74 all'81 in Italia.
1: Sì,
0: una serie
4: replicata.
0: Anni.
1: Allora, la peculiarità italiana era anche i bravi dialoghisti, chi aveva adattato i testi, aveva aggiunto un sacco di battute, di giochi di parole, di tormentoni verbali, facendoli risultare molto più spiritosi di quanto non lo fossero
0: nella versione
1: inglese, nella versione originale, capito? Ed è questo dovuto anche il successo di Attenti a quei due. Bene.
0: Attenti al Bim Bum Boomer, che torna lunedì prossimo su R101.

0: della sua mamma Fiona May a Eugene. Un centimetro più del 7-11 di Fiona.
1: E c'era un terrazzo che si affacciava sul record, che ha fatto la diretta streaming anche del record di Larissa.
0: 28
1: brava.
0: Anni dopo, insomma, sangue non mente. La mela non è caduta, è caduta un centimetro dall'albero.
2: Esatto.
0: Ma adesso ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Oh. E via, via, via. Allora, eccoci qua. È partita la, come dire, la ridda di commenti su un'eliminazione abbastanza rumorosa, quella del Brasile.
2: Sì.
1: Fa sempre discutere. Allora, nel 1950 il mondiale è in Brasile. Viene costruito lo stadio Maracanã, che ha un nome, perché così come San Siro è intitolato in realtà a Meazza, il Maracanã è intitolato a un noto giornalista che si chiama Mario Figlio, molto legato
0: al figlio.
2: Al figlio.
1: Al figlio. Non vedo l'ora di dirla, Riccardo.
2: Grazie, grazie.
1: I mondiali del 50 non vanno bene, c'è questa finale che diventa tragica, ma praticamente viene sconfitto dall'Uruguay, si parla di Maracanazzo. Mm-hmm. Ok, il portiere Barbosa, che non aveva poi in realtà demeritato, ma in realtà viene visto come il capo espiatorio un po', e pensate che questo nome, questo personaggio, che poi è caduto in depressione, nel 94 la BBC prova a portarlo ospite nel ritiro della nazionale brasiliana, ma non lo fanno neanche entrare,
2: no,
1: per
2: davvero?
1: Paura che 44 anni dopo
2: hanno
1: potesse portare
2: lui,
1: sfiga.
2: Oh, mamma mia.
1: Barbosa. Scopro invece che nel 1954 un'altra eliminazione, Brasile-Ungheria, passata alla storia come la battaglia di Berna, fratture, cartellini rossi ed espulsioni, eccetera eccetera, c'era un tale che si chiamava Umberto Tozzi,
2: no,
1: nel Brasile.
0: Vero.
1: Umberto con la H, ah, che viene espulso, ah, perché dà un calcio volante a un ungherese e poi si butta in ginocchio davanti all'arbitro chiedendo di non essere espulso. Per questo era Umberto Tozzi.
2: Quindi c'era Umberto Tozzi, odio, ma non c'è stata gloria in quel mondiale.
0: È vero.
2: Bravo.
1: Ecco, giocò nella Lazio, mi dicono, tale Umberto Tozzi, il nostro Matteo Torre. Va bene, chiudiamo con l'ultimo. C'è la finale 98 Brasile-Francia, il mondiale si gioca in Francia, e il mondiale fu preceduto da forse quella che è la pubblicità sportiva più famosa del mondo. La nazionale brasiliana sta aspettando un aereo al gate e quindi ci sono Ronaldo, Roberto Carlos che iniziano a palleggiare, sì, per annoiarsi. Gioca bonito era lo slogan. Uh-huh. È andata avanti per 3 anni nonostante la sconfitta in finale 3-0 opera della Francia. Cosa fu che archiviò questo spot notissimo, celeberrimo, che
2: cos'è?
1: Non veniva mai a noia? L'11 settembre cambiarono del 2011, certo, cambiarono totalmente le
2: 2001.
1: Norme di sicurezza del 2001, grazie,
2: sì, sì, certo,
1: le norme di sicurezza negli aeroporti, quindi non era più ovviamente plausibile che una squadra mettesse a repentaglio, insomma,
2: questo non lo sapevo proprio.
1: Bene, ma adesso c'è un altro aneddoto mondiale, un ospite mondiale, una conduttrice mondiale, abbiamo la nostra Amara Venier.
2: Ma che finale.
3: Infamoni, buongiorno, buongiorno, infamoni.
2: Perché
3: allora,
2: infamoni?
0: Che abbiamo fatto?
3: Perché sì,
2: così,
3: è un modo per dirvi delle cose belle, Paolo.
2: Grazie.
3: Allora, che dite? Partiamo con
2: gli ospiti? Direi, sì, vai, la
3: Balleremo il tucal con le Harry Kane, che è appena arrivato dal Messico. E poi Filippa Lagerbach, che proverà a dire la sua prima parola in diretta internazionale.
1: No. Bocca al lupo.
3: Il dittatore di campagna Paul Pozzetto. E poi Malde Primitive ci racconterà perché dopo 90 anni che sta in Italia parla mezza parola in italiano.
2: È vero, è verissimo.
3: Mario Sechi ci racconterà di quando allo stadio riusciva a vedere i due portieri in campo contemporaneamente.
2: Lo sapevo.
1: Io andrei.
3: L'allenatore superdotato Carletto Trentalancelotti. E poi il calciatore mezzo napoletano, mezzo brasiliano, Neymar fuori.
1: È vero, tra l'altro.
0: Sta Neymar fuori.
3: Francesco Terga, poi da Amici, la cantante sputata, ci canterà Lavati bene.
1: Che costei?
0: La nuova.
3: L'attore preferito da Paolo Dini, Pierfrancesco fa il vino. E poi noi, Pierluigi Diaco, pensate, farà mangiare la segatura in diretta a una persona nel pubblico.
2: La cosa più bella e divertente che ha fatto.
3: E per finire, Paola Tapinassi ci parlerà della lenta trasformazione di Holland in Floriana del Grande Fratello.
1: Grazie, Amara.
3: Questo
0: E altro?
3: Vabbè.
0: Domenica con Mara Venier. Passate pure a casa. Ciao. Di Leonardo Fiaschi, se dovete dire.

0: siete? J-Ax e Fedez, non passa la voglia di cantare. Sei contento, Cristiano?
1: Cifra.
0: A noi non passerà mai la voglia del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: No, no.

0: Visto lo dici te.
1: È vero, Luciano, è d'accordo anche Spalletti sul fatto che non ci libereremo mai del Tortorella Challenge.
0: No. Possiamo solo sperare in una pausa estiva che tra qualche settimana finalmente ci sarà, ma per adesso ci tocca desorbirlo.
2: I VIP, i giudici fanno a gara per venire a giudicare il challenge. Oggi tra Pupo e Giuliacci l'ha avuta vinta il nostro meteorologo Giuliacci.
3: Buongiorno. Si prevedono forti perturbazioni
2: a casa di Riccardo Russo.
3: Tutto lo stivale per il prossimo quarto d'ora.
2: Però che Pupo quando si arrabbia.
0: Sì, sembra ubriaco però, Giuliano.
3: Cioè, non è detto che lo sia.
0: Ma era medicinale.
2: Perché
0: Giuliano.
2: Mi ha aiutato un amico a studiare il personaggio della mitologia greca che adorava le previsioni del tempo. Prometeo.
3: Bella,
2: ma ragazzi,
3: bella.
0: Aiuto.
2: È arrivato di tutto. Se la trova bella Giuliacci vuol dire che non posso vincere. Tra quelle arrivate con i nostri amici, secondo me qualcuna potrebbe essere perfetta per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: Sentiamovi.
2: Cominciamo così.
4: Ciao. Io comunque ieri sera sono andata in un locale e non c'era nessuno. Ciao ragazzi, buona giornata, Daniela da Genova.
2: Ciao Daniela.
0: Daniela, io ho capito che a Genova risparmiate, però usare ste battute.
1: Sì, veramente.
2: E non è ancora
0: quella di Nettuno, che di che anno può essere quella di Nettuno? Non c'era Nettuno.
1: Nettuno era già vecchia quando
3: ai tempi dei greci.
1: Bramieri e da Porto se la rimpallavano l'un l'altro.
0: Sì, è possibile. Poi
2: poi continuano gli amici, sentite.
5: Il Tortorella Challenge, Teo D'Andrea, una battuta Ciao, per Teo. Cristiano Michello, poi dirà l'anno in cui è stata recitata la prima volta. Il figlio di Zeus si presenta agli esami di Stato, quando arriva davanti al professore, il professore dice: ma sei Perseo? E lui risponde: 36o.
1: Allora, questa è un bel Achille campanile, tragedie in due battute alla fine degli anni 30.
0: Qual è il personaggio della mitologia che faceva le telecronache?
1: Vai.
0: Il Minotaveri.
3: Questa è bella, potrebbe vincere.
2: Eh no, Giuliacci, questa non la deve prendere in considerazione, lei deve valutare gli sfidanti. E attenzione al terzo piccolo sfidante. Io sono esplosa prima, vai.
6: Ciao RG1, sono Francesco. Ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta. Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo e il pilota di un dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
0: Cosa c'entra l'aereo, il pilota?
1: No, vabbè.
0: Già uno che chiama il pilota al telefono,
1: certo,
0: mentre quello è là, dica pure.
1: E quello gli risponde poi.
0: Eh sì, esatto.
2: Bravissimo. È di Orio, vedi?
3: È di Orio serio. Dove di serio, sì, però non c'è niente.
1: Più Orio che serio, direi.
3: Sì.
0: Wow, avanti.
2: Vai.
6: Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella.
2: Vai.
6: Un orso e un panda stanno parlando.
2: Sì.
6: L'orso dice al panda: tu sei stupenda. E il panda: e tu sei meraviglioso.
2: Bella.
6: Ciao da Bergamo.
1: Stupenda e meraviglioso.
0: Vai a fare amici a Orio, tanto siete vicini.
2: Sì, è vero.
0: La mano
2: è
0: Bergamo.
1: E come sentite, non ci sono solo i bergamaschi adulti, c'è anche proprio una nuova colonia di bergamaschi in erba.
2: Stiamo crescendo
0: che,
2: bene.
0: Sono quelli che quando nascono hanno già la maglietta dell'Atalanta, perché in ospedale gli viene portata.
2: Vabbè. Ma è Giuliacci che potrà, che ha il potere di decidere chi vince oggi.
3: Buongiorno. Ma cosa decide? Sta bevendo continuamente.
7: L'anticiclone ha portato grandine un po' dappertutto.
3: Ma stai zitto, stai.
7: Italia, grandine.
3: Non vuoi smal labio,
2: Pupo, non puoi. Non sei stato scelto.
3: Ecco. Allora, scusate, gli voglio dire che se piove io sono l'ultimo a saperlo.
0: Sì.
2: Certo.
3: Rimanendo the winner is belle, belle,
7: belle. The winner is, direi the winner.
2: Grazie, Giuliacci.
6: Ciao RG1, sono Francesco, ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta. Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo e il pilota di un dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
0: Che bellissimo, a me fa ridere.
1: Fa
0: ridere perché
2: costruzione.
0: No, ma è la costruzione è carina perché
2: cioè non te l'aspetti più.
0: Ha le caratteristiche della battuta effetto che ti porta tutta da un'altra parte e poi ti stronca, ma ti stronca con con qualcosa di, e invece qui c'è qualcosa no.
1: Va bene,
8: Paolo,
1: va bene,
8: è così. Facile.
0: Chi è?
7: Cosa? Quella di sabato, venerdì.
1: Mamma mia. Va bene, c'era Eschilo che aveva scritto anche Prometeo, sì, incatenato.
0: Sì.
1: Fine che noi speriamo faccia anche la nostra Tortorella.
2: E invece no, liberi tutti anche domani, intorno alle 8, per un altro Tortorella Challenge, un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma adesso, tra pochissimo, bim bum bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: 16 gennaio 74, il giorno in cui andò in onda sulla Rai la prima puntata del programma che abbiamo riscoperto grazie al viaggio nel tempo che facciamo ogni lunedì con Paolo Dini. Ci riporta indietro con il Bim Boom Boomer.
1: Allora, da una parte a volte pensiamo di farvele troppo facili, dall'altra è bello vedervi rispondere in numerosissimi, come in questo caso dove abbiamo forse toccato il record di partecipazione. Non pochissimi hanno sbagliato, perché questa cosa era entrata nel mito collettivo.
0: Si è confuso.
1: Abbiamo
0: ecco.
1: cercato di aiutarvi facendovi ascoltare questa base musicale, che poi ne era la sigla di questa serie. E questo vi ha aiutato tantissimo, perché è una melodia che tutti quanti ricordano.
0: Pensavo un pezzo di Eminem, un inizio di...
2: ci stava,
1: poteva anche sembrare, sì. Vi abbiamo chiesto quale serie era, il nome, chi erano i protagonisti, e voi avete risposto in massa in questo modo:
3: Danny Wilde e Lord Brett Sinclair.
1: Danny Wilde e Brett Sinclair.
4: Il nome...
1: Sì, il papà di Bob Sinclair era...
2: sì?
4: Nome dei personaggi.
1: Esatto, il nome dei personaggi interpretati da questi due attori. Mancano loro, sentiamo.
5: Ciao, Giada da Lucca. Attenta a quei due con Roger Moore, ma il secondo non me lo ricordo. Ciao.
1: Ciao. Avanti.
3: Attente a quei due, Tony Curtis e Roger Moore, e la musica è quella dei Persuaders.
1: Certo, perché sì, poi vi dico il perché. Sì. C'è un'altra?
6: Ciao banda, Roberto da Roma. Una delle mie serie preferite era Attenti a quei due con Tony Curtis e Roger Moore. Uno che aveva studiato in America, non mi ricordo. No, uno era Oxford, uno era Cambridge, se non ricordo male.
1: Sì, perché c'erano anche scene di canoa mentre in queste regate sfida che
4: questa
1: facevano.
4: Sigla molto suggestiva che sì. metteva lo schermo diviso in due con le foto da,
1: esatto.
4: a partire da loro due neonati fino a loro due adulti.
1: Sarebbe bello nominarvi tutti e ringraziarvi per la partecipazione, ma siete centinaia.
5: Era Attenti a quei due, Roger Moore
1: sì.
5: e Tony Curtis.
7: Attenti a quei due.
2: Allora
1: dammi il regalo.
2: Ma no, ma infatti
5: ciao da Udine
3: 301, dammi il regalo.
4: E lì arriviamo. Oh, visto che facciamo radio, che ne dite anche di citare due doppiatori storici?
1: Bravissimo, stavo per dirlo. Vai. No, ma fai tu.
4: Cioè, Roger Moore doppiato da Cesare Barbetti e Tony Curtis doppiato da Pino Locchi.
2: Mitico.
4: Che magari ha depistato qualcuno, perché anche la voce storica di Terence Hill, ad esempio.
1: Esatto. Cioè, e qualcuno... James Bond, perché la risposta giusta era questa: Attenti a quei due, Tony Curtis, Roger Moore. Roger Moore veniva

0: Calda, la Costa Azzurra, Londra, erano tutti e due pieni di soldi.
1: Di mercate.
0: No, si trovavano. E si trovava Costa Lambro anche in alcuni
1: numero
0: casi.
1: Numero zero.
0: Esatto, vabbè. E si trovavano coinvolti in situazioni rocambolesche, complotti, e riuscivano a risolvere. Uno girava in Ferrari, l'altro in Aston Martin. Non mancavano loro.
2: Martin gialla banana.
0: Non mancavano le risorse e le belle donne per i quali avevano evidentemente un debole. Là uno tende a dire: beh, quante puntate, quante annate avrà fatto sta serie per rimanere così
3: quante?
0: In testa? Una sola.
3: Ah,
0: 24, 24 puntate, una sola stagione, ed entrano nel mito. Beh, con questa cosa di attenti a quei
1: parla
0: due.
1: Parla di un'epoca in cui ovviamente i canali televisivi erano un cinquecentesimo di quelli che ci sono adesso.
2: Andò in onda dal 74 all'81 in Italia.
0: Sì,
2: una serie
1: replicata.
2: Anni.
0: Allora, la peculiarità italiana era anche i bravi dialoghisti, chi aveva adattato i testi, aveva aggiunto un sacco di battute, di giochi di parole, di tormentoni verbali, facendoli risultare molto più spiritosi di quanto non lo fossero nella versione inglese, nella versione originale, capito? Ed è questo è dovuto anche il successo di Attenti a quei due. Bene.
2: Attenti al Bim Bum Boomer, che torna lunedì prossimo su R101.

0: dalla sua mamma Fiona May a Eugene. Un centimetro più del 7-11 di Fiona.
1: E c'era un terrazzo che si affacciava sul record, che ha fatto la diretta streaming anche del record di Larissa.
0: 28
1: brava.
0: Anni dopo, insomma, sangue non mente, la mela non è caduta, è caduta un centimetro dall'albero.
2: Esatto.
0: Ma adesso ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Oh. E via, via, via. Allora, eccoci qua, è partita la, come dire, la ridda di commenti su una eliminazione abbastanza rumorosa, quella del Brasile, che fa sempre discutere. Allora, nel 1950 il mondiale è in Brasile, viene costruito lo stadio Maracanã, che ha un nome, perché così come San Siro è intitolato in realtà a Meazza, il Maracanã è intitolato a un noto giornalista che si chiama Mario Figlio, molto legato
3: al figlio.
1: Non vedo l'ora di dirla, Riccardo.
3: grazie.
1: I mondiali del 50 non vanno bene, c'è questa finale che diventa tragica, ma praticamente viene sconfitto dall'Uruguay, si parla di Maracanazzo. Mm-hmm. Ok, il portiere Barbosa, che non aveva poi in realtà demeritato, ma in realtà viene visto come il capo espiatorio un po', e pensate che questo nome, questo personaggio, che è poi caduto in depressione, nel 94 la BBC prova a portarlo ospite nel ritiro della nazionale brasiliana, ma non lo fanno neanche entrare,
2: no,
1: per
2: davvero?
1: Paura che 44 anni dopo
2: hanno
1: potesse portare
2: lui
1: sfiga.
2: Oh, mamma mia.
1: Barbosa. Scopro invece che nel 1954 un'altra eliminazione, Brasile-Ungheria, passata alla storia come la battaglia di Berna, fratture, cartellini rossi ed espulsione eccetera eccetera, c'era un tale che si chiamava Umberto Tozzi,
3: no,
1: nel Brasile.
0: Vero.
1: Umberto con la H, che viene espulso perché dà un calcio volante a un inglese e poi si butta in ginocchio davanti all'arbitro chiedendo di non essere espulso. Questo era Umberto Tozzi.
2: Quindi c'era Umberto Tozzi,
3: odio,
2: ma non c'è stata gloria in quel mondiale.
0: È vero.
3: Bravo.
1: Ecco, giocò nella Lazio, mi dicono, tale Umberto Tozzi, il nostro Matteo Torre. Va bene, chiudiamo con l'ultimo. C'è la finale 98, Brasile-Francia, il mondiale si gioca in Francia, e il mondiale fu preceduto da forse quella che è la pubblicità sportiva più famosa del mondo. La nazionale brasiliana sta aspettando un aereo al gate e quindi ci sono Ronaldo, Roberto Carlos che iniziano a palleggiare per annoiarsi. Joga Bonito era lo slogan. È andata avanti per 3 anni nonostante la sconfitta in finale 3-0 opera della Francia. Cosa fu che archiviò questo spot notissimo, celeberno, che non veniva mai a noia? L'11 settembre cambiarono del 2011, certo. Cambiarono totalmente le norme di sicurezza del 2001, grazie.
3: Sì, sì, certo.
1: Le norme di sicurezza negli aeroporti, quindi non era più ovviamente plausibile che una squadra mettesse a repentaglio, insomma.
2: Certo, questo non lo sapevo proprio.
1: Bene, ma adesso c'è un altro aneddoto mondiale, un ospite mondiale, una conduttrice mondiale. Abbiamo la nostra Amara Venier.
4: Ma che finale. Infamoni, buongiorno infamoni.
2: Perché
4: e allora
2: infamoni?
0: Che abbiamo fatto?
4: Perché sì,
2: così.
4: È un modo per dirvi delle cose belle, Paolo.
3: Grazie.
4: Allora, che dite? Partiamo con gli ospiti?
3: Direi, sì, vai, la
4: balleremo il tucal con lei, Harry Kane, che è appena arrivato dal Messico. E poi Filippa Lagerba, che proverà a dire la sua prima parola in diretta internazionale.
1: No. Buon calumbo.
4: Il dittatore di campagna Paul Pozzetto. E poi Malde Primitive ci racconterà perché dopo 90 anni che sta in Italia parla mezza parola in italiano.
3: È verissimo.
4: Mario Sechi ci racconterà di quando allo stadio riusciva a vedere i due portieri in campo contemporaneamente.
3: Lo sapevo.
1: Io andrei.
4: L'allenatore superdotato Carletto Trentalancelotti. E poi il calciatore mezzo napoletano mezzo brasiliano Neymar fuori.
1: È vero, tra l'altro.
0: Sta Neymar fuori.
4: Francesco Terga, poi da Amici, la cantante sputata, ci canterà Lavati bene.
1: Che costei?
0: La nuova.
4: L'attore preferito da Paolo Dini, Pierfrancesco fa il vino. E poi noi, Pierluigi Diaco, pensate, farà mangiare la segatura in diretta a una persona nel pubblico.
3: La cosa più bella e divertente che ha fatto.
4: E per finire, Paola Tapinassi ci parlerà della lenta trasformazione di Holland in Floriana del Grande Fratello.
1: Grazie, Amara.
4: Questo
0: E altro?
4: Vabbè.
0: Domenica con Mara Venier. Passate pure a casa.
4: Ciao.
0: Di Leonardo Fiaschi se dovete dire.

0: siete a J-Ax e Fedez, non passa la voglia di cantare. Sei contento, Cristiano?
1: Cifra.
0: A noi non passerà mai la voglia del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella!
3: Sì, sì, sì.

0: anche.
1: Visto lo dici te.
2: È vero, Luciano? D'accordo anche Spalletti sul fatto che non ci libereremo mai del Tortorella Challenge.
1: No. Possiamo solo sperare in una pausa estiva che tra qualche settimana finalmente ci sarà, ma per adesso ci tocca desorbirlo.
3: I VIP, i giudici fanno a gara per venire a giudicare il challenge. Oggi tra Pupo e Giuliacci l'ha avuta vinta il nostro meteorologo Giuliacci.
4: Buongiorno. Si prevedono forti perturbazioni
3: a casa di Riccardo Russo.
4: Tutto lo stivale per il prossimo quarto d'ora.
3: Guarda che Pupo quando si arrabbia.
1: Sì, sembra ubriaco però, Giuliacci.
4: Non è detto che lo sia.
1: Ma era un medicinale.
3: Perché
1: Giuliacci.
3: Ho aiutato un amico a studiare il personaggio della mitologia greca che adorava le previsioni del tempo. Prometeo. Ma
4: bella,
3: ragazzi,
4: bella
3: è arrivato di tutto. Se la trova bella Giuliacci vuol dire che non posso vincere. Tra quelle arrivate con i nostri amici, secondo me qualcuna potrebbe essere perfetta per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Sentiamovi.
3: Cominciamo così.
5: Ciao. Io comunque ieri sera sono andata in un locale e non c'era nessuno. Ciao ragazzi, buona giornata, Daniela da Genova.
3: Ciao Daniela.
1: Daniela, io ho capito che a Genova risparmiate, però usare ste battute.
2: Sì, veramente.
3: E non è ancora
1: quella di Nettuno, che di che anno può essere quella di Nettuno? Non c'era Nettuno.
2: Nettuno era già vecchia quando
4: ai tempi dei greci.
2: Bramieri e da Porto se la rimpallavano l'un l'altro.
1: Sì, è possibile. Poi
3: poi continuano gli amici, sentite.
6: Il dottore la challenge Teo D'Andrea, una battuta Ciao, per Teo. Cristiano Michello, Dica. Poi dirà l'anno in cui è stata recitata l'altra volta. Il figlio di Zeus si presenta agli esami di Stato, quando arriva davanti al professore, il professore dice: ma sei Perseo? E lui risponde: 36o.
2: Allora, questa è un bel Achille campanile, tragedie in due battute alla fine degli anni 30.
1: Qual è il personaggio della mitologia che faceva le telecronache?
2: Vai.
1: Il Minotaveri.
4: Questa è bella, potrebbe vincere.
3: Eh no, Giuliacci, questa non la deve prendere in considerazione, lei deve valutare gli sfidanti. Attenzione al terzo piccolo sfidante. Io sono esplosa prima, vai.
7: Ciao R101, sono Francesco, ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta.
3: Vai.
7: Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo e il pilota di un dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
1: Cosa c'entra l'aereo, il pilota?
2: No, vabbè.
1: Già uno che chiama il pilota al telefono,
2: certo,
1: mentre quello è là, dica pure.
2: E quello gli risponde poi.
1: Sì, esatto.
3: Bravissimo.
1: È
3: di Orio, vedi?
4: È di Orio serio. Dove è di serio, sì, però non c'è niente.
2: Più Orio che serio, direi.
4: Sì.
1: Wow, avanti.
3: Vai.
7: Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella.
3: Vai.
7: Un orso e un panda stanno parlando.
3: Sì.
7: L'orso dice al panda: tu sei stupenda. e il panda: e tu sei meraviglioso.
3: Bella.
7: Ciao da Bergamo.
2: Stupenda e meraviglioso.
1: Vai a fare amici a Orio, tanto siete vicini.
3: Sì, è vero.
1: La mano
3: è
1: Bergamo.
2: E come sentite, non ci sono solo i bergamaschi adulti, c'è anche proprio una nuova colonia di bergamaschi in erba.
3: Stiamo crescendo bene.
1: Sono quelli che quando nascono hanno già la maglietta dell'Atalanta, perché in ospedale gli viene portata.
3: Vabbè. Ma è Giuliacci che potrà, che ha il potere di decidere chi vince oggi.
4: Buongiorno. Ma cosa decide? Sta bevendo continuamente.
8: L'anticiclone ha portato grandine un po' dappertutto.
4: Ma stai zitto, stai.
8: Taglia grandine.
4: Non guardi smalabio,
3: Pupo, non puoi. Non sei stato scelto.
4: Ecco. Allora, scusate, gli voglio dire che se piove io sono l'ultimo a saperlo.
1: Sì.
3: Certo.
4: Rimanendo battute belline.
8: The winner is, direi The winner.
3: Grazie, Giuliacci.
7: Ciao R101, sono Francesco, ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta. Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo e il pilota di un dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
1: Che bellissimo, a me fa ridere.
2: Fa
1: ridere perché
3: costruzione.
1: No, ma è la costruzione è carina perché
3: cioè non te l'aspetti più.
1: Ha le caratteristiche della battuta effetto che ti porta tutta da un'altra parte e poi ti stronca, ma ti stronca con con qualcosa di, e invece qui c'è qualcosa no.
2: Va bene,
7: Paolo,
2: va bene,
7: è così. Facile.
1: Chi è?
8: Cosa? Quella di sabato, venerdì, venerdì. Mamma mia.
2: Va bene, c'era Eschilo che aveva scritto anche Prometeo, sì, incatenato.
1: Sì.
2: Fine che noi speriamo faccia anche la nostra Tortorella.
3: E invece no, liberi tutti anche domani intorno alle 8 per un altro Tortorella Challenge, un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma adesso, tra pochissimo, bim bum bum.

0: giorni su R101, in questo weekend ce ne siamo tolti un paio, dei giorni incredibili della vita.
1: Cioè?
0: Il giorno del matrimonio di Taylor Swift di Aurora Ramazzotti.
2: Sì, ecco. Che aspettavamo tutti con ansia. Con ansia.
0: Esatto, non ne dobbiamo più parlare, ragazzi. Il concerto di Ultimo, per cui c'era gente in attesa da settimane. E c'è chi invece se l'è goduto dal terrazzo, dal famoso ormai terrazzo di questo personaggio che abita proprio lì davanti.
1: E da lì siamo partiti per chiedervi: casa vostra, perché la gente ci viene volentieri? Perché dovete rimbalzare le prenotazioni?
0: Sentiamo.
3: Ciao, Ciamannati. Giorgio da Reinate.
0: Buongiorno.
3: A me penso che vengano a trovare per la nostra simpatia. Mm-hmm. Poi il fatto che abbiamo un giardino, un angolo barbecue, una piscina e mia moglie sa cucinare benissimo. Non credo siano i fattori scatenanti per
4: cui
3: tanta gente.
4: No,
3: ciao!
4: Senti, Chiara, che numero ha questo simpaticissimo?
2: Quanto dista Lainate da qua?
0: È un attimo, un tiro di schioppo
2: circa, vabbè. Oh, volevo dare una notizia altrettanto inutile a tutta l'agenda mondana che ha sciorinato Chiara poc'anzi. Cioè che mio padre, che vive a Roma, confina con il padre di Ultimo.
1: Dai!
4: No, veramente.
2: Sì, confina col penultimo.
1: Quindi hai problemi. Hai problemi con le foglie che vanno di là, chi deve tagliare i rami?
2: Ci sono state mezze beghe che ora non vi sto qui a dire per non alimentare, diciamo, gossip.
4: Adesso tutti vorranno andare a trovare tuo padre.
0: Esatto, per vedere il padre. Io andrà a trovarlo il padre ogni tanto. Ultimo.
1: Il padre di Ultimo sa che tuo papà era un ex pugile?
2: Non lo so, me gliel'ha fatto capire. Sono stati un paio di momenti.
1: Sentite così, questo che ha scritto. Allora dice: ho una moglie bellissima, vengono tutti a casa mia quando io non ci sono.
4: No, cioè, ma questa è una storia triste.
1: Lo so,
2: storia triste.
1: Ti ci riconosci, no. Riccardo?
2: Sì, non è inedita, devo dire.
0: Ma attenzione, signori, oltre agli ospiti che hanno visto il concerto da casa sua, dal suo famoso terrazzo, e le 2 milioni di persone che l'hanno seguito in streaming, è qui con noi il proprietario del terrazzo di Ultimo.
4: Oh, l'abbiamo chiamato, eccolo qua.
0: Sentiamo.
4: C'è ancora
5: il terrazzo, vedo tutto.
4: Oddio.
5: Ho visto il concerto di Ultimo.
4: Sì.
5: Ma poi si sono girati verso di me e ho visto e urlato: Ultimo e ultimeremo.
2: Ma
4: un po' meno concitazione, magari, per questa cosa.
2: Rinverdisce la grande tradizione dei terrazzi romani.
1: Sì, sì.
2: Diciamo.
1: Poi ha anche cucinato e ha detto: spezzeremo le reni alla gricia. Sì. Ha detto anche questo.
5: Tanti alici, tanto onore. In questa giornata dedicata a un artista italiano che riesce a riempire le piazze, non solo. Io sono diverso.
4: Certo.
5: Siamo diversi.
4: Sì.
5: Ho 2 milioni di voti.
2: 2 milioni di followers.
0: Quello sì. Da sabato sicuramente.
5: Io ho iniziato con il partito dei Poo.
4: Sì.
2: Cioè?
5: Noi che abbiamo riempito i teatri di Pucci.
4: Tutto torna.
5: Noi abbiamo visto concerti e goduto per la patria artisti italiani.
4: Sì.
5: Paganti.
0: Grazie.
5: Meglio vivere un giorno da ultimi che 100 da alfa.
4: Basta. Questi slogan.
5: Delle tribune.
2: Che 100 da mammut.
5: Quando c'era Ultimo, le ultime file sentivano il ritardo. E quindi salta vinci e salta vinceremo.
0: No. Grazie per aver ospitato anche noi sul suo terrazzo.
2: Salta vinci e salta vinceremo. Meno male che non ha detto: tornate al vostro paese.
1: Oh mamma.
0: Qual è la caratteristica di casa vostra per cui tutti vengono a trovare?

0: canzone Bruno Mars, che nella sua casa Uptown Funk,
1: sì,
0: c'ha un botto di robe bellissime.
1: Ma ce
0: una
1: l'ha
0: villa.
1: Ma ce l'ha un terrazzo?
0: Ha un rifugio protetto da 6 milioni e mezzo di dollari.
1: Non mi interessa. Di questi tempi l'importante è avere un terrazzo, perché è stato il weekend del terrazzo de ultimo.
0: De ultimo. Intanto iniziamo subito a buttare lì ai nostri amici al 331 80 90 101. Qual è quella caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare?
1: E può essere anche un terrazzo. Può essere il fatto che voi abbiate l'abbonamento alla Pay TV, quella che vi fa vedere tutte le partite dei mondiali. Può essere che voi abbiate un tavolo da ping pong in cortile all'ombra, in maniera tale che d'estate, di domenica, si viene da voi. La piscina, chi ha la piscina, va, suonano tutti al campanello. Va. No?
0: Riccardo ha le prenotazioni praticamente.
2: È overbooking, ragazzi, è overbooking. Non ve lo dico, mi spiace.
0: Magari
2: il prossimo anno se ne
0: rifà. Siete bravissimi a fare i massaggi, quindi arrivano sempre lì un po' acciaccati.
1: Oppure dalla piscina di Riccardo si può scorgere anche la vicina di casa in bikini, come l'altra volta era successo.
2: Ma c'è sempre? Ma c'è non sempre diciamo lei? Cose fuorvianti.
1: Non
2: è vero.
0: Ma è un terrazzo che ha tenuto banco, che è stato protagonista nel weekend.
1: Allora, Tor Vergata, grandissimo successo, 250.000 persone, inutile che ve la racconto, l'avete vista dappertutto, il concerto di Ultimo. E questo terrazzo che godeva di una visuale bellissima, al punto tale che era stato oggetto di interesse anche da parte dei telegiornali nei giorni scorsi. Da qui si vede bene tutto, e allora questa casa è diventata obiettivo di amici, conoscenti.
0: Gente che era lì da due settimane in tenda, lui bello bello da casa sua si è messo sul terrazzo con un bello spritz.
1: Ma non basta il terrazzo a disposizione degli amici, lo spritz, il cocktail. Questo si è inventato la diretta streaming. Io non so, siamo ai limiti della legalità o siamo oltre la legalità.
0: No, ognuno da casa sua, faccio vedere la vista da
1: ripreso,
0: casa.
1: Ha ripreso il concerto, lo ha dato in diretta streaming, ma non per gli amici che ti occupano il terrazzo.
3: Tutti.
1: Si sono connessi in 2 milioni di persone.
3: Al profilo di questo tizio?
1: Sì.
0: Con la visuale, quindi erano 2.250.000.
1: Ragazzi, ha fatto più share di un programma che era in TV contemporaneamente.
2: Certo. È vero.
4: Però paga l'IMU su Ultimo lui, eh?
1: Come?
4: Paga l'IMU su Ultimo.
1: Paga l'IMU su Ultimo.
3: No, si è fatta anche ironia perché erano, mi sembra, 6 le zone che in gergo si chiamano pit, che sono solitamente, appunto, immaginate dei recinti concentrici. Pit 1 è quello più a ridosso del palco e via via a uscire. Allora c'è chi dice che nel pit 6 erano addirittura in un cap diverso
1: un codice di...
3: al codice d'avviamento postale diverso rispetto ai primi 5.
1: Al sesto pit cambia
0: il cap. I primi saranno gli ultimi, però, in questo caso.
2: Va
3: bene, devo dire che questa variante è abbastanza comune per quanto riguarda gli stadi. Ci sono molti stadi, anche noti, anche grandi, non necessariamente di campetti, in Italia, che hanno appunto case
0: vicine. Con la visuale giusta.
3: La visuale perfetta. Proprio anche alberghi a Siena, c'è un albergo proprio che è a picco sullo stadio, quindi molti prendevano la camera, insomma,
1: per
3: il giorno
1: potersi
3: del partitone per fare due piccioni con una fava. Però il concetto solitamente succede di meno.
1: Esatto, nessuno fa mai la radiocronaca.
0: Però ognuno di noi ha un amico scroccone, tu lo sai bene, Cristiano Militello.
2: Amici scrocconi, non lui,
0: esatto.
2: No.
0: E non serve avere un terrazzo con vista sul concerto di Ultimo,
1: basta una semplice moglie che sappia cucinare bene.
0: C'è una caratteristica per cui tutti vengono a trovarvi. Qual è?
5: Ciao ragazzi, Marco da Parma. Vengo da casa mia? C'ho un bagno 5 metri per 4. Doccia, doccia con radio incorporata e idromassaggio. Tutti vogliono venire a casa mia.
0: Si fanno casa
2: sua per la doccia.
3: Casa sono i bagni.
1: Sì, c'è il turno per il bidet, sai?
6: Mamma mia. Il motivo per cui mi vengono tutti a trovare nel mio paesino, cioè le mie amiche, o meglio, si fa sempre, se si fa qualcosa si fa a casa mia, è perché ho il giardino e soprattutto l'aria condizionata.
1: Già, da me vengono per il mio allevamento di zanzare in questa stagione.
3: Venerdì veniamo.
1: Venerdì venite a trovarmi.
3: Guarda di disinfestare, per cortesia.
0: Tu sei quello, salite a vedere la mia collezione di zanzare.
1: Sì,
0: bello.
1: Sì, esatto.

0: Noia con Samurai J nel lunedì mattina di R101, 7:19, quella caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare. Qual è?
1: La mia casa ha vista sulle colline del Chianti e soprattutto sul castello di Broleo, vino eccellente e salame nostrano manco te lo voglio dire.
0: Indirizzo subito.
2: Lo stagiona in casa proprio il salame. Vabbè, però se dovete fare così cambiamo argomento subito, perché io fino alle 9 a sbavare così non ce la faccio.
3: Aspetta, c'è il misantropo di turno che dice assolutamente niente, infatti non ho mai ospiti ed è bellissimo.
2: Ma quello è il nonnino di Up.
0: Però vedrai che lui va a casa di qualcuno per scroccare qualcosa, sicuramente.
2: Va bene.
0: 331 80 90 101, le vostre storie e le vostre voci. Vi aspettiamo qui.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il caso Balogun. Trump ammette di aver chiamato Infantino. Non era fallo e l'arbitro, che l'ha espulso, era un po' sospetto. Ho chiesto una revisione. Le parole del presidente americano. Ira dell'UEFA. La FIFA ha oltrepassato una linea rossa. Così si mina la credibilità del mondiale. La FIFA intanto ha rigettato il ricorso del Belgio. È inammissibile. E la nazionale belga scenderà in campo contro gli Stati Uniti alle 2 di notte. Per Portogallo-Spagna invece fischio d'inizio alle 21. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. E anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Caos treni per i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino e per un guasto in mattinata alla stazione di Milano. Ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Il PD attacca, la situazione fuori controllo per colpa di Salvini e della Meloni. Resta lo strappo tra il principe Harry e il padre. In un tentativo di riconciliazione, Re Carlo aveva offerto al figlio, da domani impegnato in una visita di 5 giorni nel Regno Unito, un alloggio nella dimora reale. Invito accettato dal duca di Sussex, ma troppo tardi, senza preavviso. Secondo il rigido protocollo Windsor, Harry si è detto deluso. Tennis, sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Cobolli e Paolini volano ai quarti, tra i migliori 8 dello slam londinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Allora ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto, no, che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice ah bravo bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: anonimo, sapevo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333 333 333 3.
0: Ha rilasciato tutti un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1 2 3 4 5 6 7, e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo,
0: attraverso
5: proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto? Suonando.
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni, certo, in giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
4: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto cose peggiori per 100 euro.
6: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
6: Allora,
3: scusi, va.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha rifiutato.
6: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni.
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
7: Lei non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta?
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete cosa? Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dice che non posso.
5: Vabbè, provi.
6: Il numero
5: però
6: di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente, come?
6: Ad essere il proprietario del 34836. No.
5: Sì. Allora, è il suo.
3: Sedicente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio il nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
5: Calmo. È quello vero.
0: Ma è vero che il 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: Ah sì,
1: sei, sei, sei, sei, sei,
2: se può interessare.
3: Ci nasconde il diavolo. Sei.
2: Diamo quello del gennaio. Diamo quello, quello del gennaio, gennaio, mio amico comico. Allora, 4 4 4 3 3 9 1 4 4
1: c'erano una volta,
2: prefisso, non l'ho detto,
3: ma e allora chiamate prefisso. Questo numero si chiama Marco Pissotta 349 07 45 216.
0: State dando numeri veri, tra l'altro.
4: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
0: magari sbaglia.
4: Come magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
3: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete
1: voleva proprio

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Falso relativo, Tiziano Ferro. Così succede, noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia.
3: Lo sapevo.
2: Adesso siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
3: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po' di
2: Il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto,
2: non erano
0: tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccata una volta.
2: Che è sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Vabbè, lo stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora,
1: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, segnando, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
0: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente
1: che
2: si ammazzò.
1: Un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiara, Chiara.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre bello. Una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma
0: poveretto. Sono arrivate 20,
3: allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Male del Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Latina. Ah, sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
3: Era meglio non sentirla. Sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara
4: anche.
0: Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. L'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vieni. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: Ecco. L'hai detto,
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, perché, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh,
0: torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: Eccola ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101. La canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca, sì, a mangiare il sushi con il...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: Difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Mi frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Ha segnato anche il gol del pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma pensa
2: sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Questo che c'è in sottofondo,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questa è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: esterei, ecco. Che proprio vero.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetterla. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere, con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi, devo dire. Notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il caso Balogun. Trump ammette di aver chiamato Infantino. Non era fallo e l'arbitro, che l'ha espulso, era un po' sospetto. Ha chiesto una revisione. Le parole del presidente americano. Ira dell'UEFA. La FIFA ha oltrepassato una linea rossa. Così si mina la credibilità del mondiale. La FIFA intanto ha rigettato il ricorso del Belgio. È inammissibile. E la nazionale belga scenderà in campo contro gli Stati Uniti alle 2 di notte. Per Portogallo-Spagna invece fischio d'inizio alle 21. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. E anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Caos treni per i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino e per un guasto in mattinata alla stazione di Milano. Ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Il PD attacca, la situazione fuori controllo per colpa di Salvini e della Meloni. Resta lo strappo tra il principe Harry e il padre. In un tentativo di riconciliazione, Re Carlo aveva offerto al figlio, da domani impegnato in una visita di 5 giorni nel Regno Unito, un alloggio nella dimora reale. Invito accettato dal duca di Sussex, ma troppo tardi, senza preavviso. Secondo il rigido protocollo Windsor, Harry si è detto deluso. Tennis, sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini volano ai quarti, tra i migliori 8 dello slam londinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

must go. It ain't no country club either.

0: Bene, that way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora. Tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Allora, ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no.
2: Che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sapevo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333 333.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice

0: Ancora lei già risponde.
1: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
2: Allora. Abbiamo diversi di telefoni certo. In giro, no?
3: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
1: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
1: Non cedo questo mio numero.
2: Quindi
5: è 2 milioni di euro.
0: Ha fatto
5: però.
0: Cose peggiori per 100 euro.
1: Allora.
0: Figurati per 2 milioni.
1: Allora.
0: Sì, scusi.
1: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
2: Sì. Hai inventato?
1: Ho accettato. Infatti, domani mi manderò la simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
2: Cosa dice?
1: Dica.
2: 3 3 3 3 3 3.
1: 44.
2: Ma come? 44. Non funziona.
3: Lei non guarisce più, signora.
4: Ah, la figlia questa.
1: Sapete come basta?
4: È l'altra sim.
1: Sapete cosa mi dice? Sapete
0: cosa?
1: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
1: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
2: Facciamolo, dai, uno scoop.
1: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
4: Vabbè, provi.
1: Il numero
4: però.
1: Di Giovanotti è 3666.
4: No, la smetta.
1: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
1: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
0: Come ci si sente
1: ad essere il proprietario del 34836? No.
4: Allora, è il suo.
0: Sufficiente.
5: Banna?
2: Mrs.
3: Sim, più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io voglio far riconoscere.
4: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
5: Meglio il nome che il cognome.
1: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh?
2: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
1: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
0: Smettila.
5: Perché il mio agente
1: ha tutto numero.
5: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
5: se può interessare.
1: Non ci nasconde il diavolo. 666.
5: Diamo quello del gennaio.
1: Diamo allora, quello del gennaio,
5: mio amico comico. 4443.
4: Ma è
2: 3-9-4-4 c'erano una volta.
5: Prefisso, non l'ho detto.
1: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
0: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331-80-90-101.
2: Sì.
0: È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi.
4: Magari sbaglia.
0: Come
4: sbaglia.
0: Magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio, ma è un numero che gli somiglia tanto.
1: Ma il nostro centralista, chiamatelo al 349-07-45-216, che mi scrivete.
2: Voleva proprio darlo.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede, noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po' di
2: il famoso mal comune mezzo gaudio, certo, è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Eduardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di. Ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq. Va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora, dove che sia. Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Vabbè. Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Eduardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un
2: s'ammazzò.
1: Po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi. Esatto. Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panna.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh!
4: Vabbè, ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20.
3: E allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Allora, Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, raga. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto
0: assurda.
2: Un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, Cavalieri, loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. C'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi, dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto,
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, perché, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag.
4: Dai.
0: È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca, sì, a mangiare il sushi con il...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Mi frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gianni Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Ha segnato anche brava, il pareggio poi ieri. Ecco.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come? Pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Ma lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete che lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Questo che c'è in sottofondo,
2: sì, giusto? Sì, cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: esilerei, ecco. Che proprio era.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma
4: poi
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembra.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente a Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi, devo dire. Notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Fari su Ankara, dove tra poche ore si apre il vertice NATO. Donald Trump è in volo verso la Turchia. Viaggio preceduto dal nuovo attacco a Giorgia Meloni, con un post su Truffe che commenta una foto che lo ritrae con la Premier. Serve un ordine restrittivo, recita la didascalia. Sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati per il mancato sostegno nella guerra in Iran. Nell'agenda di Donald Trump in Turchia un bilaterale con Zelensky, che esorta l'Europa a prendere decisioni forti contro il Cremlino, e all'ONU chiede una riunione d'emergenza dopo i massicci attacchi russi su Kiev. L'ultimo bilancio è di 22 morti. Dall'Ucraina verso Mosca lanciati oltre 400 droni. Svolta sull'attentato dinamitardo a Segefrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola ha indagato in concorso con un'altra persona come mandante del la bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. Arrestati nei giorni scorsi 4 presunti esecutori. Non ha risposto al giudice per le indagini preliminari il 22enne che sabato mattina ha accoltellato un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro con 20 fendenti. È stato in carcere in Inghilterra, dove ha vissuto con la famiglia prima di trasferirsi a Conegliano Veneto. L'aeroporto Fontana Rossa di Catania resta chiuso sino alle 10 di stamane a causa del persistere dell'attività vulcanica. Chiuso lo spazio aereo sulle basi di Sigonella. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna, che ha piegato il Portogallo 1-0. Ronaldo uscito tra le lacrime e CT Martinez ha annunciato l'addio alla panchina. Tennis e Wimbledon, avanzano Coboli e Jasmine Paolini, fuori nel doppio Bolelli-Vavassori. Oggi torna in campo Sinner opposto al tedesco Struffe nei quarti di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Born in That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Ale, che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione, cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni.
0: Anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
5: sì?
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista tre. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1234567 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Attraverso
5: proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto? Suonando.
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni certo. In giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
4: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
4: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
6: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
6: Allora.
3: Scusi, va.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
6: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
7: Lei non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta?
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
6: Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dice che non posso.
5: Vabbè, però qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.

0: Giuseppe, capisce che lei non può dare il nome di mia nonna perché io non voglio far riconoscere.
1: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
2: Meglio il nome che il cognome.
0: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-9847.
1: Calmo. Quello vero, eh.
3: Ma è vero che il 333333333 l'ha comprato Guccini?
0: 333333333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
4: Smettila.
2: Oh, il mio agente
0: ha pensato il tuo numero.
2: No, ha 5 numeri 6 di fila.
1: Ah sì,
2: se può interessare.
0: Non ci nasconde il diavolo. Sei.
2: Diamo quello del gennaio. Diamo quello di Gaetano del gennaio, mio amico comico. 4443.
3: Ma è 3-9-4-4 c'erano una volta.
2: Prefisso, non l'ho detto.
0: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
1: State dando numeri veri, tra l'altro.
4: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuol partecipare ai nostri giochi,
1: magari sbaglia.
4: Come
1: sbaglia.
4: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
0: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete.
3: Voleva proprio darlo.

0: Sesso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia.
3: Lo sapevo.
2: Adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene,
1: ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
2: Su.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto,
2: non erano
0: tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato una volta.
2: È sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq. Va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora,
1: dove che sia.
2: Quel telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Sì, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, segnando, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
0: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente
1: che
2: si ammazzò.
1: Un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: Per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito. Fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: cioè, è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia Delellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere di...
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: quindi allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Vale dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
3: Era meglio non sentirla. Sai che era meglio interrotto.
1: 4 messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara... Non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi,
4: tu.
1: Dai.
0: Vieni. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo
1: non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco, Accidenti a me
0: eh?
4: A quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani.
1: Vabbè.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone,
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi con il...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: Non è difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Mi frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Ha segnato anche brava, il pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che è questo che c'è in sottofondo.
2: Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Poi veterolino dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questa è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: esilerei, ecco. Che proprio era.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetterla. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente a Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi, devo
0: esatto.
3: dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Putin è pronto a finire le ostilità, lo ha detto Donald Trump prima di partire per Ankara per la 2 giorni sulla NATO. Vertice preceduto dalle critiche agli alleati sulle spese militari e per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran, ma anche dal nuovo affondo contro Giorgia Meloni. Per lei serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente a corredo di una foto che lo ritrae con la premier. In Turchia il capo della Casa Bianca incontrerà Zelensky mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. È salito a 22 il numero dei morti a Kiev, da dove nella notte sono stati lanciati oltre 400 droni verso Mosca. 2 navi commerciali colpite dai missili dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Proseguono intanto le cerimonie funebri per Ali Khamenei, ucciso in un attacco di Stati Uniti e Israele a febbraio. La salma fatta sfilare a Teheran tra ali di folla e slogan contro Washington e Tel Aviv. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista e editore, sarebbe il mandante dell'attentato dinamitardo contro l'abitazione di Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Lo sostengono i pubblici ministeri che lo hanno indagato. I 4 presunti esecutori arrestati nei giorni scorsi. È prevista per le 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa, chiuso da ieri a causa dell'intensa attività dell'Etna. E proprio per la nube di cenere proveniente dal vulcano è interdetto anche lo spazio aereo su Sigonella. Il Belgio elimina gli Stati Uniti dalla corsa dei mondiali di calcio e passa ai quarti forte di un netto 4-1 e dopo le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber americano Balagan sostenuta da Trump. La formazione di Garcia troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis e Wimbledon avanzano Coboli e Jasmine Paolini. Fuori nel doppio Bolelli Vavassori. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Allora ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Ale, che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sapevo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario...
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo
4: attraverso
0: il numero.
4: Proviamo.
3: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni in giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signore.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
7: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto cose peggiori per 100 euro.
5: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
5: Allora,
3: scusi, va.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
5: Ho accettato. Dato domani. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come?
5: 44.
0: Non funziona.
6: Dai, non guarisce più, signora.
4: La figlia questa.
5: Sapete come basta?
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dice che non posso.
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però
5: di Giovanotti è 3666.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: No. È suo, il suo.
3: Sufficiente.
7: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io non voglio farli
4: conoscere. Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
7: Meglio il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 3333333333 l'ha comprato Guccini?
5: 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
7: Il mio agente
5: ha il tuo numero.
7: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
7: se può interessare.
5: Ci nasconde il diavolo. 666.
7: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, volete quello del gennaio? Gennaio mio amico comico. Allora. 444 3.
0: Ma 1-4-4 c'erano una volta.
7: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 100. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un

0: banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: falso relativo, Tiziano Ferro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello lingue. Che succede.
2: Cascata anche.
3: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto. Beh,
1: la
0: anche...
1: batteria di pentole.
3: Uh-huh. Okay. Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
3: Mamma mia.
2: Mo
3: adesso, come domani va a Treviso. Gli altri sono tutti non va bene
1: ma
3: niente.
1: Si fa per scherzare.
3: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
3: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
3: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po' di
3: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
3: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto
3: non
0: i
3: erano,
0: tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
3: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato.
3: È sempre
4: volta,
3: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di. Ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Va bello stesso.
4: È uguale.
1: Paraguay.
3: Allora,
1: dove che sia.
3: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè,
3: così. Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
3: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
3: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
3: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
3: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
3: Gente
1: che
3: si ammazzò.
1: Un po' come dopo Tortorella c'è.
3: Sì,
1: diciamo, ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo carioca paulista.
3: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
3: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: quello è che vecchia la battuta, offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: E questo è il motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
2: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
1: Tony F.
2: Tony. Tony.
3: Soffro.
2: Ho capito. Fa caldo per tutti. Non è il caso di essere così depressi.
1: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
4: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi. Esatto. Fidatevi.
1: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
4: Quando?
1: Oro.
4: Bravissima. Fa sempre ridere.
3: Chiaro.
1: Sì? Dimmi, Tony.
3: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
1: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
4: Non si ricorda neanche lui.
5: Che è nato coi denti d'oro.
2: Sì, fammi capire.
3: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
2: I denti da latte sono già d'oro.
1: Sempre una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
5: Ah sì?
1: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
4: Immagino.
2: Ah, ecco perché.
5: Sì.
2: Adesso si spiega tutto.
1: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
6: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere.
2: Di cosa?
1: Oh. È rimasto un attimo così.
5: È rimasto in canna.
4: Messaggio interruptus.
2: Avanti.
6: Buongiorno, panda.
1: Ciao.
6: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
1: Grande Giulio, Catania c'è.
5: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
4: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
6: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
4: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
2: Ma ci
4: però.
2: Piglia per il sedere.
4: Ma no. Sì.
5: Si è smarrito. Dai. Capita,
2: Poi?
7: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
1: Dai!
7: Sapete perché i postini non possono fumare?
1: Perché?
7: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
1: Perché?
2: I posti,
1: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
2: Ma
1: comunque,
2: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
1: È cascato nel nostro tranello.
5: Va bene, però si è avventurato sul sentiero del nonsense.
2: C'è ancora quello in sospeso, sai?
6: Mauro da Latina.
1: Vai.
6: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
5: Oh! Vabbè, ma basta. Ma
1: sono arrivate 20. Che
4: allora? Sta facendo apposta.
2: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
8: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
1: sì?
8: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Vale dal Piemonte.
1: Ciao!
2: La
1: anche
2: Sicilia,
1: dalla Sicilia,
2: il Piemonte,
1: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
2: Dai.
1: Sentiamo.
6: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
1: Oh.
6: Brava, meglio sardi che mai.
1: Ah.
4: Meglio non sentirla, aspetta. Sai che era meglio interrotto?
2: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento. Bravo, sti messaggi.
1: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara
5: anche.
1: Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
4: Tony?
3: Questo mi annoio sempre, regà.
4: Vabbè, ma
3: una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato.
1: Mi sono addormentato. Che scena.
3: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
4: Sta creando, questa è poesia.
3: Spaccio,
4: capito?
3: Succhi di frutta.
4: Spaccia.
1: Vabbè.
3: Gesto estremo.
4: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
1: Il Piemonte!
8: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma allora, Piemonte...
1: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara... non possiamo metterci mano a quello che decidono.
5: Posso fare un appello, una sorta di ciambella, vai, di salvataggio,
2: vai.
5: Per delle battute migliori,
2: sì.
5: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
4: Una seratina?
5: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia, arriva,
2: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
1: Vieni. Dice, no. Poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
5: Domani dopo sera. La morte dell'umorismo.
2: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
5: Ecco.
1: L'hai detto
5: a me,
1: eh?
5: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla Loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
3: fate
5: bene.
3: La vita troppo complicata.
1: Grazie a Tony F.
3: Chiara,
1: sì?
3: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch.
2: Sì. No!
5: È la tua mamma swag. Va bene.
1: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
2: Oh, quale?
1: Torna domani,
2: vabbè,
1: tra le 8 e le 8 e un quarto.
2: Non vai a Treviso.
1: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Here we go!

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri, dalla provincia

0: bella ragazzi, Comuni Arts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi. Siamo...
4: Allora, è difficile gestirlo. Cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Me frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Ha segnato anche un pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Sì, in teoria.
3: Vede a lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo feijoada.
2: Ma come? Pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, petto d'arancia.
0: Ah, lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno. Sì. Il brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
0: Dai, che sentiamo. Questo che c'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questa è vilipendio, la bandiera brasiliana, però esiterei, ecco.
4: Che proprio vero.
1: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetta. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: l'inno... Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie, Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente a Houston
0: è
3: una città piena di problemi, devo
0: esatto.
3: dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è cioè chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Fari su Ankara, dove si apre il vertice NATO. In arrivo Donald Trump, viaggio preceduto dal nuovo attacco a Giorgia Meloni con un post su Truff che commenta una foto che lo ritrae con la Premier. Serve un ordine restrittivo, recita la didascalia. Sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati. Svolta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. Arrestati nei giorni scorsi 4 presunti esecutori. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico. Ieri però 2 guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Estesa sino alle 14 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. I Pasdaran hanno lanciato missili contro 2 navi commerciali vicino allo stretto di Hormuz, una nuova escalation che rischia di complicare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella Repubblica Islamica proseguono le cerimonie di lutto per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. La bara verrà portata nel pomeriggio in Iraq per ritornare domani in Iran ed essere sepolta a Mashhad, città natale della guida suprema. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Cobolli e Jasmine Paolini. Fuori la coppia Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff per inseguire la seconda semifinale consecutiva e continuare la difesa del titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Money That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: ma no,
2: che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Ale, che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei, schianto. E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato
3: Stutti
0: un'intervista
3: tre.
0: Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1 2 3 4 5 6 7 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
4: Proviamo,
0: attraverso
4: proviamo.
0: Il numero.
4: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sanno, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne abbiamo diversi di telefoni
3: certo.
0: in giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signore.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
7: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
7: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
5: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
5: Allora.
3: Sì, scusi, va.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
5: Ho accettato. Infatti, domani mi farò una simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come?
5: 44.
0: Non funziona.
6: Dai, non guarisce più, signora.
4: Ah, la figlia questa.
5: Sapete come basta?
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dice che non posso?
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però.
5: Di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: È il suo, il suo.
3: Sedicente.
7: Banna?
0: Mrs.
7: Sim.
6: Più per nome
4: il suo
7: sedicente. Banna?

0: il mio agente
1: ha tutto numero.
0: No, ha 5 numeri 6 di fila.
2: Ah sì, sei,
0: sei, sei, sei, se sei, può sei. Interessare
1: non ci nasconde il diavolo. Se no, sei.
0: Diamo quello del gennaio. Diamo
1: allora, quello del gennaio, gennaio, mio
0: amico comico,
1: allora.
0: 4443
3: ma 3 9 4 4 c'erano una volta
0: prefisso, non l'ho detto,
1: e allora chiamate prefisso. Questo numero si chiama Marco Pissotta 34907 45216.
2: State dando numeri veri, tra l'altro.
4: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. Sì. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi.
2: Magari
4: ai nostri
2: sbaglia.
4: Come
2: sbaglia.
4: Magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio, ma è un numero che gli somiglia tanto.
1: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete.
3: Voleva proprio dare.

0: Erro. Così succede, noi facciamo finta di sapere. Addio. Tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
2: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se non per godere un po'?
2: È il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Eduardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora, dove che sia. Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Eduardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente,
1: sì,
2: che
1: sì, un
2: s'ammazzò.
1: Po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo. Quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. Allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito. Fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi. Esatto. Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: cioè, che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, cioè, si è avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
3: Oh!
4: Vabbè, ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: e allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Vale dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirlo. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire, sì, il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo,
3: Intercagliari.
2: Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte...
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
3: prego,
4: sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì,
4: domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia, arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi,
4: tu.
1: Dai.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: l'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
1: sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: ecco, lei rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca, sì, a mangiare il sushi con
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi. Siamo
4: difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, alla faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile,
3: Ha segnato anche il pareggio ieri. Ecco.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina
4: perché deve giocare.
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo feijoada.
2: Ma come? Pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, petto d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Questo che c'è in sottofondo.
2: Sì, giusto? Sì, sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio la bandiera brasiliana, però esiterei, ecco.
4: Che proprio vero.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere, con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Manda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: l'inno. Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
0: Grazie.
2: Parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente a Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi, devo esatto. dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: O io loro, no? O io loro.
2: Ammazza,
0: cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma se una tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che ci aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì, nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito, 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. E dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega, magari
1: contendere. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo Le Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta. Probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè gli fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di Macon non c'è nessuno, ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2027, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto. Hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, senti che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, se la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

0: che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Ci vediamo già la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
4: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
4: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve, diventa valanga.
4: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
6: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
4: Allora, Paolo Dean,
0: aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
4: ho sentito un Baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. Ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique. Sono entrati, hanno rubato.
4: Era Latique.
3: Era Latique.
2: Ovvio.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro. Ah. Ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
4: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
4: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
3: sai quelle zone Alsazia-Lorena sempre, sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
4: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi. Vini,
0: certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubetto.
3: Qualcosa è rubetto.
2: Quella è pugliese.
4: Ma
2: dov'è?
4: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: E invece forse questa bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a terra domani a rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Prende il via ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader in arrivo nella capitale turca. Tra i principali dossier, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti, a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Gelo della Premier Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon. Balza sopra i 46 euro al megawattora il gas naturale dopo l'attacco nella notte a una petroliera che stava percorrendo lo stretto di Hormuz. La Cina lancia un missile balistico da un sottomarino. Washington esprime profonda preoccupazione e aggiunge: noi preveniamo la proliferazione nucleare, Pechino fa l'opposto. Quarto giorno di funerali per l'ex guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio della guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio. Folla oceanica a Qom. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma: i negoziati con Washington non inizieranno se le minacce continueranno. C'è un nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Acquisito il cellulare, sarebbe il presunto mandante insieme a un'altra persona. Sul movente è in corso l'indagine. Prosegue l'interruzione delle attività di volo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Stop sia i voli in arrivo che in partenza sino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. La bancarotta del Bari Calcio, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Ai mondiali il caso Balogan si chiude con la vittoria netta del Belgio per 4-1 contro gli Stati Uniti. Ai quarti troverà la Spagna che ha battuto il Portogallo 1-0. Tennis a Wimbledon, ai quarti anche Cobolli e la Paolini. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo, non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: preso mal costume,
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte lei.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. Coi coi cuore me lo sento. Il dollaro non si passa per se niente, va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega, tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce ne vate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi sentite 5 persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Infatti.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: Non so, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che tolga un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, che Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Vabbè, oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, poi si riprende.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, siete sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa
0: bella
3: ci tengo a dirvi.
4: Cosa?
3: Fate schifo, fate vedere cosa scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio per gli altri.
0: È lui.
3: Sentiamo.
4: Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono nel mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: carro
3: attrezzi mentre stavi mandando un messaggio vocale.
4: Un messaggio di pace,
3: così mi
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che capito? La mancanza di rispetto se io suono, se io canto sentire suonare sotto.
1: Sì. Anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma se una tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno. Del
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio,
4: ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno,
1: si vede che avete proprio voglia, ecco, di farlo,
4: verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città, verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram. Ok, perfetto.
1: Vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara,
1: sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. E dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: Contendere. Magari insomma chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, L. Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri

0: nostri amici.
1: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
2: Perché non? No, non basta questo.
0: Non mette mai la pasta.
2: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai pisciato e non mette mai la pasta. Probabilmente.
0: Postino.
2: Magari
0: postino.
2: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
0: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
4: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico. E spero davvero di farcela.
0: Ammazza,
4: mi
0: sì.
4: Sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
0: Dai, noi ti sosteniamo.
2: Sì,
0: allora,
2: sì.
0: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
0: Sì.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè, gli fa costoro, pare talmente strano prendere che arrivano lì
0: sì,
3: con
0: succede.
3: I ragazzetti. Come no, certo, abbiamo dato anche la notizia.
2: È vero.
3: Capito che di ma come non c'è nessuno,
0: sì,
3: ma guardi
0: questi
3: l'anno
0: sono
3: prossimo.
0: Per il 2027 segnatevelo,
2: poi uno ti confondi, dici ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto. Hai capito?
5: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camionfurgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
0: Non
5: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su.
0: Ma non vedi che molti hanno sentito.
2: Ma sono parcheggiati, sei te che non hai capito niente.
0: Lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
2: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, se la gente pensa
3: modificare la voce.
2: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto
0: oppure
3: in basso.
0: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
2: Insomma.
0: Sei molto swag oggi comunque.
2: Swag? Tai chi.
3: Otto.

0: buongiorno. Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così. Funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ho trovato pane dappertutto.
0: Esatto, come fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo, bello, brutto, buono, cattivo, ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, bravo. Guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
4: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
4: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che parte dalla fiocco di neve diventa valanga.
4: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
6: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
4: Chiedo a Cuba che ci gli va, si te parla di Uverti, la tosse ce l'ha qua.
3: Allora,
4: Paolo Dini, dai, che
0: vuoi? Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
4: ho sentito un Baccaguer che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. Ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latik. Sono entrati, hanno rubato hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
4: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
4: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
4: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi.
0: Certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa è rubato.
3: Qualcosa è rubato.
2: Quello è pugliese.
4: Ma
2: dov'è?
4: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questo me la prendo.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tavola domani e rubare tutto quanto. C'ha più la macchina, c'ha più tanto gioiello a casa, non c'ha più niente.
0: È giusto, Paolo,
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono...
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: ci stiamo sfogando addirittura a Piacenza, hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno, ma.
1: Ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto? Nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio.
0: Ok.
1: E quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma scenderebbero troppo. Sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Ma non terminavano
3: si
0: domenica?
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise, no. Devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questo, come gli sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: R101,
2: fate piano.
3: R101, dammi il regalo.
2: R101,
4: tieniti il regalo.
2: Ma chi è questo?
5: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
6: Sono veramente contento.
0: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
4: R101, dammi il regalo.
2: No.
0: Al secondo posto?
4: R101, Rambo Regalo!
2: Rambo
4: Regalo!
5: Mannaggia!
2: Peccato! Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci, c'è lui!
8: R101, dammi il regalo!
2: Eccolo!
0: Andrea, ciao, buongiorno!
9: Pronto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno,
5: buongiorno, buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
5: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
9: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
10: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
10: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
9: Grazie, grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
5: Ah, è per
9: però. La moglie Erika.
10: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
5: Sarà per 26
9: esatto,
5: anni sì.
9: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
5: E meno male?
9: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
2: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
5: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
2: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
2: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
2: esatto,
0: esempio.
2: Esatto, esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
2: Dai.
9: Ma è già un regalo parlare con voi.
5: Puoi ben dirlo.
9: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
2: Bravo.
0: Ah, che bello.
2: Cosa fai di cognome? Infantino?
11: Sta leccando, eh?
2: Adulatore.
11: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri, provaci.
9: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai, uno.
2: Peppa.
11: Ma niente, niente, niente.
0: Conoscerai
11: niente.
0: Quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
9: Ok, numero 13.
2: 13.
0: Eccolo qua.
2: Lì.
11: Eccolo qua.
5: Sì. Nata volta.
0: È nel tuo destino.
9: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
9: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
2: Dai, allora.
0: Non li sappiamo, dai, noi.
2: Io dico 4.
0: 4?
9: 4.
2: Vai. No, papà,
5: è bravo.
2: Sì. Ma cos'è? Hai visto,
10: dici pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E il
11: buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
5: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo.
9: Grazie,
0: urlo,
9: ragazzi.
0: R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
5: E anche Paolo Dini.
9: Ragazzi, siete fantastici.
2: Ciao Andrea, ciao.
11: Grazie,
2: campione.
11: A te.
5: No, ma diceva a me comunque.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Eccoci qua!
1: Il lucchino pazzello dove dice questo è quello...

0: È vero, oggi l'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che sono portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, perché ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow. Yes.
4: Yellow, per sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimi.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Ma invece un mio amico l'ha indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Muratore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci un pensiero.
3: Like
0: non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip? Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente bravieri.
2: No. Sip, nope.
0: Boia. Yeah. Questo è un tuo vecchio registrato.
1: Ah, sì. Sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male che stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sì, veramente, cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la SIP. Questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della SIP c'era la
1: Teti.
2: No,
4: Sti.
2: Presidente,
1: può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Poi ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, SIP, NOP.
3: Yes.
1: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere? Così, sei proprio.
3: Yes.
1: Avanza un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
4: No, è la bambina appena alternata.
0: Appena però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è...
0: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, ciao da Bergamo!
0: Ah,
2: era sordo lui.
3: Facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: L'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: È a barletta?
3: Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
4: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano. Un
1: portoghese.
2: Portoghese.
1: E un
2: americano.
1: E un
2: ancora
1: italiano.
2: E quanti sono?
1: Un
4: colonia,
1: giapponese
3: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
3: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
4: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È Infantino il tuo discorso.
4: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dico come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
3: Vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, troppo
0: lunga. Che se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io la voglio sentire.
3: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
4: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello!
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna ucraina sospettata dell'attentato del Principato di Monaco, in cui sono rimasti feriti l'oligarca Vladimir Molaev, la moglie e il figlio minorenne. Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due sospetti sono stati arrestati. Si tratta di un ex agente delle forze dell'ordine e di un ufficiale in servizio per l'intelligence. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara in Turchia, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. In agenda il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti per l'Ucraina, i primi attesi confronti diplomatici. La linea della Premier Meloni con il Presidente Trump più che gelida. Esplosione a Damasco intanto, mentre è in corso la visita del Presidente francese Macron. Il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e 16 luglio. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. L'obiettivo? Cercare di fare passi avanti sull'accordo di 14 punti firmato il 26 giugno a Washington. Omicidio a Sanremo, una donna è stata trovata senza vita in casa. Al vaglio degli inquirenti, la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. E resta in carcere il 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne in un bar a Milano. Lo ha deciso il GIP. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, l'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Filmauro a Roma. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile. Ai mondiali il caso Balogan si chiude con la vittoria netta del Belgio per 4-1 contro gli Stati Uniti. Ai quarti troverà la Spagna che ha battuto il Portogallo 1-0. Tennis a Wimbledon, ai quarti anche Cobolli e la Paolini. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure a propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare il pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questi come i sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: Piano.
3: R101.
2: Fate piano.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
2: Troppi.
5: R101, tieniti il regalo.
2: Scusa. Ma chi è questo?
6: È quello che si è sfogato. Oggi il tema del giorno.
0: E no, allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
7: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
5: R101, dammi il regalo!
2: No!
0: Al secondo posto?
5: R101, Rambo regalo!
2: Rambo
5: regalo!
6: Mannaggia!
2: Peccato! Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vino. E allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci.

0: Daniele di Salda Vinci, c'è lui.
1: R101, dammi il regalo.
2: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
3: Pronto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
4: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
3: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
5: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
5: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: Eppure qua con noi Sala, Andrea.
3: Grazie, grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
0: Ah, quindi,
3: la moglie Erika.
5: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
4: Sarà per 26
3: esatto,
4: anni sì.
3: Sarà per sempre sì.
0: Esatto. Così tanto tu te lo ascolti.
4: E meno male?
3: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
2: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
4: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì?
2: E ha un sacco di altri, pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
2: Oh, quanta roba. Madame Adore, allora,
0: la cassa Bluetooth, sì? Per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
2: esatto,
0: esempio.
2: Esatto, esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
2: Dai.
3: Ma è già un regalo parlare con voi.
4: Puoi ben dirlo.
3: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
2: Bravo.
0: Ah, che bello.
2: Cosa fai di cognome? Infantino?
6: Sta leccando, eh?
2: Adulatore.
6: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
3: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai. Uno.
2: Peppa.
6: Ma niente.
0: Conoscerai
6: niente.
0: Quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
3: Ok, numero 13.
2: 13.
0: Eccolo qua.
2: Lì.
6: Eccolo qua.
4: Sì. Nata volta.
0: È nel tuo destino.
3: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
3: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
2: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
2: Io dico 4.
0: 4?
3: 4.
2: No, Paolo, bravo. Sì. Ma cos'è? Bravo, hai visto
5: vinci
2: giusto.
5: Pure le mutande di Salda Vinci.
0: E
6: il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
4: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo urlo. R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Salda.
4: E anche Paolo Dini.
3: Siete fantastici.
2: Ciao Andrea, ciao.
6: Grazie a te.
4: No, ma diceva a me comunque.

0: pasti.
1: È vero, oggi l'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
2: No, non è che ho portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
3: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
1: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
2: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, perché ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
1: compreso quello del Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: È venuto apposta.
2: Siamo lustri allora.
1: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
4: Yellow card, please.
5: Aia.
4: Yellow card, rosso. Poker.
1: Yellow, yellow.
5: Yes. Ah, yellow, sì, scusate.
1: Agnello.
4: Agnello.
1: Primo sfidante, cominciamo così.
4: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
1: Tolto? Ah, grazie.
2: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
1: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
6: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
1: Davvero?
6: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
5: 12 volte. 12 volte.
4: Esplosione, prossimo.
5: 12 volte.
1: Ogni quadro 12 volte.
3: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
1: Bellissima.
4: Red card, red card.
1: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
4: Secondo
1: sfidante.
7: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Ma invece un mio amico l'ha deciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
1: Dai.
7: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
5: Muratore.
4: Sbagliato la risposta a Eternit.
3: Presidente.
4: Yes.
3: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci un pensiero.
4: Like
1: non è un cruciverba, ma è il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
8: Pronto, sip? Nope.
5: No. Sì, questo è veramente bravieri.
3: Sip, nope.
2: Boia. Yeah.
1: Questo è un tuo vecchio registrato. Yeah.
2: Ah, sì. Sono io.
1: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
2: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senza,
1: non esiste neanche più talmente.
2: Sì, veramente, è cambiata la compagnia.
1: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la SIP. E questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
3: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della SIP c'era la
2: Teti.
3: No.
5: Sti.
2: Presidente, può
5: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
2: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
4: Sorry, I have a new idea.
2: Yeah. Questo è male.
4: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti da Byron Moreno.
2: Ah, nel 2002, l'Italia
4: 2002. 2002.
1: Questo sarebbe ottimo, però.
4: Contro Corea del Sud.
2: Sì.
5: Po' ritardo.
2: Senta, a proposito di bollette, SIP, NOP,
4: yes.
2: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
1: Sì.
2: Così, sei proprio.
4: Yes.
2: Mamma mia. Avanza un quarto d'ora, eh?
4: Ok, provo.
2: Bene.
1: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
1: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver...
5: No, è la bambina appena alternata.
1: Appena però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è...
1: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, sono da Bergamo!
1: Ah,
3: era sordo lui.
4: Facciamolo vincere.
1: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
3: non
1: ragazzi.
3: Può, non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
1: Certo. È bellissima.
2: Certo, certo.
3: È la terza volta che te lo dico.

0: l'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: È a barletta?
3: Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
4: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
4: Cos'è?
1: Una colonia giapponese.
3: Che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
3: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
4: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il discorso.
4: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
3: Va, vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, troppo
0: lunga. Che se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
3: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
4: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge, e rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: sui social, fa il commentino, un po' vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater.
1: Di questo malcostume.
0: Dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa. Cosa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini. No.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E come sono contento. E coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che ci va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega tanti soldi, non ce l'ho.
3: Scusate, voi c'eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi sentisco cinque persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro Presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ma vuole che toglie un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibile.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sei di sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: cose.
3: Fate schifo, fate cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: Sentite è lui.
4: Sentiamo. Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che
0: abbiamo
5: sentito nel mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E mettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole dire, rispondere
3: a questa ragazza? Vedi come ti ho fatto portare via l'auto del
4: carro
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
0: esatto,
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la che mi piace di più, di Melita Toniolo.
4: Melita Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Piace più Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi se

0: Bonini.
1: Ma buongiorno. Buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono, se io canto senti risuonare sotto.
1: Eh sì, ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i suoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: È bella immagine. Ma sentiamo tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che Ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331-8090-101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Vedete che avete proprio voglia, ecco, di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora,
1: che t'ha
2: fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma scusa, sentiamo gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: sapere di più. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo L. Benfi. Sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta,
4: se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè gli fa costoro, pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di Macco non c'è nessuno, ma guarda, l'anno prossimo.
1: Sono per il 2027, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non dai, che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa vabbè,
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Beh, insomma.
1: Sei molto swag oggi comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ho trovato pane dappertutto.
0: Esatto, come fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci ogni mattina, bravo. Guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
4: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
4: Un veleno.
3: Sì,
4: un tossico.
3: Sì, che parte dalla fiocco di neve diventa valanga.
4: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
6: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
4: Chiedo a Cuba quand je lève si te parle vous verti la torse ce l'a qua.
3: Allora
4: Paolo Dean,
0: aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
4: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francese sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. Ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latik. Sono entrati, hanno rubato hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
4: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
4: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
3: sai quelle zone Alsazia-Lorena sempre, sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
4: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi.
0: Certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubate.
3: Qualcosa è rubato.
2: Quello è pugliese.
4: Ma
2: dov'è?
4: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questo me la prendo.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Eu sou o Pepe do Jutizo, pô. Pão venendo na tabela do mano do baújo, tudo guanto. Já viu la machine, já ouviu tanto joelho ao caso, não já viu nem.
0: É giusto Paolo,
3: perché tu. Non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una solo di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: oggi ci stiamo sfogando. Addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano
3: si
0: domenica?
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare come i sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna ucraina sospettata dell'attentato del Principato di Monaco, in cui sono rimasti feriti per un ordigno l'oligarca Vladimir Molaev, la moglie e il figlio minorenne. Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. In carcere due sospetti. Si tratta di un ex agente delle forze dell'ordine e di un ufficiale in servizio per l'intelligence. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggiava Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 18 i feriti. Il presidente francese è al sicuro, il programma della visita continua, riferisce l'Eliseo. Macron è il primo importante leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Strage e associazione mafiosa sono le accuse più pesanti che la Procura di Roma muove ora a Walter Lavitola, l'ex editore e imprenditore, indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, l'esplosione del 16 ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano. Si indaga sul movente. Potrebbe essere stata strangolata la 59enne trovata cadavere in casa ieri sera a Sanremo. E quanto emerge dai primi accertamenti. A dare l'allarme il figlio, al rientro a casa, la sua posizione però è al vaglio degli inquirenti. Resta in carcere per il rischio di fuga e di reiterazione del reato il 22enne che sabato mattina, fuori da un bar in zona San Siro a Milano, ha ferito con una ventina di coltellate uno sconosciuto di 55 anni. Lo ha deciso il GIP, convalidando l'arresto. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. L'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Filmauro a Roma. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sui social, fa il commentino, un po' vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater.
1: Ripreso mal costume.
0: Dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica, poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
2: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E come sono contento. E coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che ci va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega. Tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco cinque persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro Presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che togli un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, abbiamo scritto noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
2: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibilmente.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, siete di sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi.
4: Cosa?
3: Fate schifo, fate cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: Sentite è lui,
3: questo.
0: È lui.
4: Sentiamo. Sì,
3: mettimi quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole dire, rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: no.
3: Attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace.
3: Così
4: mi
3: peri.
0: Esatto.
4: Distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi se

0: Bonini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, no? Voglio loro.
2: Ammazza,
0: che. Capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo tuttina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno. Del
1: beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara,
1: sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: Contendere. Magari insomma. Chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo Le Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta? No, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico. E spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso almeno ogni anno leggiamo un paio di casi di padri solitamente che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè di Paco Storo. Pare talmente strano prendere che arrivano con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che ma come non c'è nessuno, ma guardi,
1: questi sono per il 2027, segnatevelo.

0: confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
1: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camionfurgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
2: Non
1: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
2: Ma non vedi che molti hanno sentito.
0: Ma sono parcheggiati, senti che sto... Non hai capito niente.
2: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
0: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa vabbè,
3: modificare la voce.
0: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
2: oppure
3: picciare in basso.
2: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
0: Beh, insomma.
2: Sei molto swag oggi, comunque.
0: Swag? Tai chi.
3: Otto.

0: che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire, la canzone perfetta per i matrimoni, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così. Così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ho trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona, perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa, tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre, quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Ci vediamo, ogni mattina guardiamo quello che è bello e quello che funziona, ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: E questo è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
6: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. Ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, no. Questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique. Sono entrati, hanno rubato.
6: Era
3: Latique.
0: Certo.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro. Ah. Ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
3: quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi. Vini,
0: certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubetto.
3: Qualcosa che rubetto.
2: Quello è pugliese.
6: Ma dov'è? Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questa bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertizzo, può venire a tempo domani e rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono...
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: ci stiamo sfogando addirittura a Piacenza, hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno, ma.
1: Ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto? Nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio.
0: Ok.
1: E quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano
3: si
0: domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise, no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questo, come i sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: R101,
2: fate piano.
3: R101, dammi il regalo.
2: R101,
4: tieniti il regalo.
2: Ma chi è questo?
5: È quello che si è sfogato. Oggi il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
6: Sono veramente contento.
7: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
4: R101, dammi il regalo.
2: No.
0: Al secondo posto?
4: R101, Rambo Regalo.
2: Rambo
4: Regalo.
5: Mannaggia.
2: Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
9: R101, dammi il regalo.
2: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
10: Pronto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
5: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: Eppure qua con noi Sala, Andrea.
10: Grazie, grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
0: Ah, è per sempre.
10: Erika.
11: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
5: Sarà per 26
10: esatto,
5: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
5: E meno male?
10: Che c'è lei, mia moglie.
2: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
5: Se l'hai cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
2: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
2: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
2: esatto,
0: esempio.
2: Esatto, esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
2: Dai.
10: Ma è già un regalo parlare con voi.
5: Puoi ben dirlo.
10: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
2: Bravo.
0: Ah, che bello.
2: Cosa fai di cognome? Infantino?
12: Sta leccando, eh?
2: Adulatore.
12: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri, provaci.
10: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai, uno.
2: Peppa.
11: Come lo tengo io a regare?
12: Niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
10: Ok, numero 13.
2: 13.
0: Eccolo qua.
2: Lì.
12: Eccolo qua.
5: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
10: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
10: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
2: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
2: Io dico 4.
0: 4?
10: 4.
2: Vai. No, papà,
5: è bravo.
2: Sì. Ma cos'è? Hai visto?
11: Dici
2: giusto.
11: Pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
11: il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
5: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo.
10: Grazie,
0: uno
10: ragazzi.
0: R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
5: E anche Paolo Dini.
10: Ragazzi, siete fantastici.
2: Ciao Andrea, ciao.
11: Grazie a te.
5: No, ma diceva a me comunque.

0: È vero, oggi l'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che le ho portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto. Ha conosciuto anche il mio elettricista, che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow.
4: Yes. Yellow. Sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno, perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimo.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Buongiorno Chiara. Ma invece un mio amico era indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Muratore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci un pensiero.
3: Like
0: non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip? Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente bravieri.
2: No. Sip, nope.
0: Boia. Yeah. Questo è un tuo vecchio registrato.
1: Ah, sì. Sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sì, veramente, cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la SIP. Questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della SIP c'era la
1: Teti.
2: No,
1: Sti. Presidente, può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Poi ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, SIP, NOP.
3: Yes.
1: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere? Così, se proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
4: No, è la bambina appena alternata. Appena
0: però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è...
0: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, ciao da Bergamo!
2: Era sordo lui!
3: facciamolo bello. Vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: È a barletta?
3: Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
4: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un
2: americano.
1: E un
2: ancora
1: italiano.
2: E quanti sono?
1: Un
4: colonia,
1: giapponese
3: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
3: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
4: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
4: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dico come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
3: Vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, troppo
0: lunga. Che se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
3: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
4: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello!
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con.

0: sui social, fa il commentino, un po' vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater.
1: Preso mal costume.
0: Dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica, poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
2: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E come sono contento. E coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che ci va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega. Tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi c'eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco 5 persone. Non c'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro Presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che toglie un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibilmente.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sei di sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: cose.
3: Fate schifo, fate cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: Sentite è lui.
3: Sentiamo.
4: Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che
0: abbiamo
5: sentito in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole dire, rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: Carlo
3: Attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, un messaggio di pace.
3: Così
0: esatto,
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi se

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Trovato vicino a Kiev il cadavere della presunta attentatrice dell'oligarca ucraino e la sua famiglia, feriti in un'esplosione a Monte Carlo. Secondo i media locali, la donna di 39 anni ricercata dall'Interpol sarebbe stata uccisa con colpi di arma da fuoco. Due le persone arrestate. Il vertice NATO in Turchia si parte con il forum della difesa. Sul tavolo intese per missili e droni. Dagli alleati 40 miliardi, riferisce il segretario dell'alleanza Rutte. Siamo entrati in una nuova era per la sicurezza europea, così la presidente della Commissione von der Leyen. Tutti gli stati stanno raddoppiando le spese. La visita del presidente francese Macron in Siria prosegue anche dopo le esplosioni di oggi a Damasco, vicino all'hotel dove il capo dell'Eliseo soggiorna. Lo riferisce il suo staff. 3 i morti e 18 le persone ferite. Macron è il primo capo di Stato dell'Unione Europea nel paese siriano da quando i ribelli guidati da Ahmed al-Sharaa hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Contestato il reato di strage all'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma, è ritenuto il mandante dell'azione. Un mese prima fece un sopralluogo davanti all'abitazione del conduttore della RAI. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, figlio e padre. L'ipotesi è di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni in corso nelle sedi della Bari Calcio e del Napoli. Al centro dei presunti reati anche la cessione del portiere Lia Caprile dalla società pugliese a quella dei partenopei. I mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1, ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Oggi provano a qualificarsi Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Tennis a Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida Struff, obiettivo seconda semifinale consecutiva per continuare a difendere il titolo. Ai quarti anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno,
0: ma
1: sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questo, come i sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: R101,
2: fate piano.
3: R101, dammi il regalo.
2: Troppi.
4: R101, tieniti il regalo.
2: Scusa. Ma chi è questo?
5: Quello che si è sfogato.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è.

0: Mamma mia.
1: Mannaggia.
2: Peccato.
1: Mannaggia.
3: E invece andiamo a Carate Brianza con il vinile di Salda Vinci. C'è lui.
4: R101, dammi il regalo.
0: Eccolo.
3: Andrea, ciao, buongiorno.
5: Pronto, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
0: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
5: Grazie.
3: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
6: Ma che emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
3: Ciao Sal.
6: Complimenti che hai vinto, complimenti.
3: È pure qua con noi Sala, Andrea.
5: Grazie, grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
0: Ah, pensiamo.
5: Però moglie Erika.
6: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
0: Sarà per 26
5: esatto,
0: anni sì.
5: Sarà per sempre sì.
3: Esatto. Così tanto tu te lo ascolti.
0: E meno male?
5: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
1: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
0: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
1: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
3: sì.
1: E ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
3: Il pallone da spiaggia.
1: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
3: la cassa Bluetooth per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
1: esempio. Esatto, esatto. Allora Chiara, Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
3: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
1: Dai.
5: Ma è già un regalo parlare con voi.
0: Puoi ben dirlo.
5: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
1: Bravo.
3: Ah, che bello.
1: Cosa fai di cognome? Infantino?
2: Sta leccando,
1: Adulatore.
2: Sta leccando.
3: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
5: Tre numeri, ok. Un numero uno.
3: Numero vai. Uno.
1: Peppa.
2: Ma niente.
3: Conoscerai
2: niente.
3: Quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
5: Ok, numero 13.
1: 13.
3: Eccolo qua.
1: Lì.
2: Eccolo qua.
0: Sì. Nata volta.
3: È nel tuo destino.
5: È il mio destino.
3: L'ultimo numero.
5: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
1: Dai, allora.
3: Non li sappiamo noi.
1: Io dico 4.
3: 4?
5: 4.
2: No, bravo. Sì. Ma cos'è?
1: Bravo, hai visto
6: vinci
1: giusto.
6: Pure le mutande di Salda Vinci.
3: E il
2: buche. Voglio il notaio di Mara Venierli.
0: È morto.
3: Grande Andrea, scusa. Un ultimo urlo R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Salda.
0: E anche Paolo Dini.
5: Grazie, siete fantastici.
1: Ciao Andrea, ciao.
2: Grazie
1: campione.
2: A te.
0: No, ma diceva a me comunque.

0: grazie.
1: È vero, oggi l'eccezione che conferma la regola. Ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
2: No, non è che ho portato due e mezzo per sette persone. Erano sette, sono diventate due e mezzo.
3: Pensavo che il dubbio fosse solo offerte, ho detto adesso chiedi i soldi.
1: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
2: Presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, perché ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
1: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
2: Siamo lustri allora.
1: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
4: Yellow card, please.
5: Aia.
4: Yellow card, rosso.
1: Yellow. Yes.
5: Yellow, per sì, scusate.
1: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
4: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
1: Tolto? Ah, grazie.
2: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
1: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
6: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
1: Davvero?
6: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
5: 12 volte.
4: Esplosione, pronto, amico.
5: 12 volte.
1: Ogni quadro 12 volte.
3: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
1: Bellissima.
4: Red card.
1: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
4: Togli, sbagliato.
7: Buongiorno Chiara. Ma invece un mio amico l'ha deciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
1: Dai.
7: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
5: Murattore.
4: Sbagliato, la risposta è Eternit.
3: Presidente. Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio un pensiero.
1: Non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
8: Pronto, sip?
5: No. Questo è veramente Bramieri.
3: Sip, nop.
2: Noia. Yeah!
1: Questo è un tuo vecchio registrato.
2: Ah, sono io.
1: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
2: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
1: non esiste neanche più talmente.
2: Sip, nop, sì, veramente, è cambiata la compagnia.
1: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip, e questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
3: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
2: Teti.
3: No,
2: Presidente, può
5: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
2: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
4: Sorry, I have a new idea.
2: Yeah. Questo è male.
4: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
2: Ah, nel 2002, l'Italia.
4: 2002.
1: Questo sarebbe ottimo, però.
4: Contro Corea del Sud.
2: Sì.
5: Po' ritardo.
2: Senta, a proposito di bollette, sip, nop.
4: Yes.
2: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
1: Sì.
2: Così, sei proprio.
4: Yes.
2: Mamma mia. Alza un quarto d'ora, eh?
4: Ok, provo.
2: Bene.
1: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
1: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
5: No, è la bambina appena alternata.
1: Appena nata. Però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è.
1: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, sale da Bergamo!
3: Era sordo lui!
4: Facciamolo vincere.
1: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
3: non
1: ragazzi.
3: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
1: Certo. È bellissima.
2: Certo, certo.
3: È la terza volta che te lo dico.

0: Anche stamattina Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barletta. C'è una barzelletta.
2: Ah, c'è una barzelletta.
3: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un
2: americano.
1: E un
2: ancora
1: italiano.
2: E quanti sono?
1: E un
3: Una colonia,
1: giapponese,
4: eh? Che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco, detto fatto.
1: Finito, non fare.
0: Because... potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi è come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Ma vuol dire The Winner Is? Che
0: The
4: faccio?
0: Winner Is il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No,
4: troppo lunga.
0: E se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
3: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista, ecco, della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater.
1: Insomma, il costume
0: dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica, poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
3: Cosa?
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. E coi coi cuore me lo sento. E nulla non si passa per se niente, va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega tanti soldi, non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
3: Bogotà, voi mi seguisco cinque persone. Tu c'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Infatti.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che toglie un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stato di Cornuz.
4: Non di Cornuz, che Cornuz, di Ormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Beh, oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto a quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, poi si prende.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, siete sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Cozzalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa
0: bella
3: ci tengo a dirvi.
4: Così.
3: Fate schifo, fate vedere con le vostre scorreggette dai film.
0: Per me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di altri.
0: È lui.
3: Sentiamo.
4: Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che
0: abbiamo
5: sentito nel mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole dire, rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto dal
4: campo
3: attrezzi mentre stavi mandando un messaggio vocale.
4: Dai, un messaggio di pace.
3: Così
0: esatto,
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è

0: 101. Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, esatto. Visto che è periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito? Sì.
0: Vabbè, cioè, così. Sì, funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona, perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. Ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo, bello, brutto, buono, cattivo, ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao, banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì,
6: un tossico.
3: Sì, che
6: fine.
3: Parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno.
0: Wow.
7: Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno. Calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi, concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: E questo è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
6: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique, sono entrati, hanno rubato.
6: Era Latique.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia e Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani bianchi.
0: Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubetto.
3: Qualcosa è rubetto.
2: Quello è pugliese.
6: Ma dov'è? Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Invece forse questa bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tempo domani rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: ci stiamo sfogando addirittura a Piacenza, hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno, ma...
1: Ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto? Nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano
3: si
0: domenica?
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare come i sofà.
2: Ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101,
3: fate pieno.
4: R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
6: R101, tieniti il regalo.
3: Scusa. Ma chi è questo?
7: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
8: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
9: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
10: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
10: R101, Rambo regalo.
3: Mannaggia.
7: Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci, c'è lui.
11: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
12: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
7: Ecco, Rossetto, Caffè, barba e capelli, cioè.
12: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
13: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
13: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
12: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
3: Però
12: moglie Erika.
13: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
7: Sarà per 26
12: esatto,
7: anni sì.
12: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
7: E meno male?
12: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
7: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì.
3: E ha un sacco di altri, pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esempio. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
12: Ma è già un regalo parlare con voi.
7: Puoi ben dirlo.
12: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
14: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
14: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
12: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai, uno.
3: Peppa.
14: Niente.
0: Conoscerai
14: niente.
0: Quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
12: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì.
14: Eccolo qua.
7: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
12: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
12: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
12: 4.
3: No, cos'è? Ma cos'è? Hai visto,
13: vinci
3: giusto.
13: Pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
13: il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
7: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo.
12: Grazie,
0: urlo
12: ragazzi.
0: R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
7: E anche Paolo Dini.
12: Siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
14: Grazie a te.
7: No, ma diceva a me comunque.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ad Ankara, in Turchia, si apre il vertice NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Rutte promette grandi novità. Serve uno scatto, afferma, una rivoluzione industriale della difesa. Sul tavolo intese per missili e droni, dagli alleati 40 miliardi in 5 anni. C'è anche Trump. A Damasco, in Siria, esplosioni vicine all'hotel dove il presidente francese Macron in visita soggiorna. L'Eliseo, nessun cambio di programma. Sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monte Carlo e ritrovata senza vita a Kiev. Nel mirino della donna un oligarca e la sua famiglia. Due le persone arrestate, una è dell'intelligence ucraina. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio. L'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Finmauro a Roma. Al centro delle indagini anche l'accessione del calciatore Elia Caprile dalla società pugliese a quella partenopea. Le prospettive dell'Eurozona restano fragili, il monito del governatore della Banca d'Italia Panetta. Nonostante l'aumento dei tassi a giugno da parte della BCE, osserva, i rischi di inflazione al rialzo continuano a coesistere con quelli al ribasso per la crescita. Resta in carcere il 22enne Italo Gambiano che sabato a Milano ha accoltellato un uomo di 55 anni in zona San Siro. Il GIP ha accolto la richiesta del PM e ha convalidato l'arresto. L'aggressore potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Si indaga sulla foto profilo WhatsApp, ritraeva un guerriero islamico. I mondiali di calcio, il Belgio elimina gli Stati Uniti e passa ai quarti dopo il 4-1 rifilato agli americani, con le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber Balogun sostenuta da Trump. La formazione di Garcia venerdì troverà la Spagna che ha superato il Portogallo 1-0. Oggi tocca a Argentina, Egitto e Svizzera Colombia. Tennis a Wimbledon, nel pomeriggio Jannik Sinner sfida ai quarti il tedesco Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Nini.
1: Ma buongiorno. Buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che capito? La mancanza di rispetto se io suono, se io canto, sentir suonare sotto.
1: Eh sì. Anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo,
3: se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Del beh, nostro oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio,
4: ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Vedete che avete proprio voglia, ecco, di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, no, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora,
1: ma
2: che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma scusa, gli sfogli dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: sapere di più. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo L. Benfi. Sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta,
4: se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè, gli fa costoro, pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di Macco non c'è nessuno, ma guardi l'anno prossimo.
1: Questi sono per il 2027, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non esiste.
7: Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma dai, vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, senti che non hai capito niente.
1: Lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi.
3: Otto.

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ho trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Ci vediamo, cioè, la mattina guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Ma sai che non ha torto?
4: Non ha torto, no.
0: Già, si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
4: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
4: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo.

0: e cerchiamo di condividerlo con voi.
1: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
2: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno. Calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
1: Bellissimo.
0: Questo è a posto.
1: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: Di quello di prima.
1: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
1: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
1: Appunto,
3: ho sentito un Bacaguer che non mi sembrava.
1: Ma no,
0: francesi sono più.
1: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
4: Sì.
1: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
1: Accade di nuovo, no. Questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique, sono entrati, hanno rubato.
3: La password era Latique.
1: Era Latique.
4: Certo.
1: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani quando si è trattato d'aprire le stanze.
3: In quale paese?
1: Siamo in Alsazia, il paese è
3: Alsazia.
1: È Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
1: quelle zone Alsazia e Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
3: Di birra.
1: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, anche bianchi. Vini,
0: certo. Era come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
1: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
5: Dice tutte storie. Qualcosa che rubetto.
1: Qualcosa è rubetto.
4: Quello è pugliese.
3: Ma
4: dov'è?
3: Di Zapponeta.
4: Sì.
5: Forse questo me la prendo.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
5: Eu sou o Pepe do Justiça, pô. Pão veneno até a do mano roubar o tudo quanto. Já viu a máquina, já ouviu tanto joelho casa. Não já viu nem.
0: É giusto, Paolo, perché
1: Non ho capito niente. Sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
1: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano
3: si
0: domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no. Devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero questo... fare come gli sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante di, degli hater, dei social,
1: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
2: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
1: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
2: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa. Cosa?
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini. No,
3: la piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
2: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
1: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. E coi coi cuore me lo sento. E nulla non si passa poi se niente va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega. Ma i soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
3: Bogotà, voi mi seguisco cinque persone. Tu c'eri a Bogotà?
4: No!
3: Che ci fa?
4: Infatti.
0: Ma perché lei cita i film?
2: Non è pugliese. Lei,
3: no. No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che tolga un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stato di Cornuz.
4: Non di Cornuz, che cosa? Di Ormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
2: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto a quello lì, Infartino.
4: Infartino.
2: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, poi si prende.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, siete sic. Sì. Andrea Lucato e Cozzalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa
0: bella
3: ci tengo a dirvi.
4: Così.
3: Fate schifo, fate vedere con vostra scorreggente dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: altri.
3: È lui.
4: Sentiamo. Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono nel mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
2: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole dire, rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: Carlo
3: Attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, un messaggio di pace.
3: Così
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza che mi piace di più, di Melita Toniolo.
2: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato gusto.
2: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è svegliato.

0: con la R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101,
3: fate pieno.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
5: R101, tieniti il regalo.
3: Scusa. Ma chi è questo?
6: Quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
7: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
5: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
5: R101, Rambo regalo.
3: Rambo
5: regalo.
6: Mannaggia.
3: Peccato.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
9: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
10: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
6: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
10: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
3: Però
10: la moglie Erika
11: sarà per sempre sì, quindi sarà per sempre sì.
6: Sarà per 26,
10: esatto,
6: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
6: E meno male?
10: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
6: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
3: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esempio. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
10: Ma è già un regalo parlare con voi.
6: Puoi ben dirlo.
10: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
11: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
11: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
10: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero uno.
3: Peppa.
11: Niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
10: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì.
11: Eccolo qua.
6: Sì. Nata volta.
0: È nel tuo destino.
10: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
10: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
10: 4.
3: No, Paolo, cos'è? Ma cos'è? Hai visto?
11: Vinci pure le mutande di Sal Da Vinci. E il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
6: È lì, morto.
0: Grande Andrea, scusa. Un ultimo urlo R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
6: E anche Paolo Dini.
10: Ragazzi, siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
11: Grazie a te.
6: No, ma diceva a me comunque.

0: offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che sono portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, perché ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow. Yes. Giallo.
4: Yellow.
0: Per
4: sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte.
3: Esplosione, prossimo amico.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: Bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Togli, sbagliato.
6: Buongiorno Chiara. Ma invece un mio amico l'ha deciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
2: Murattore.
3: Sbagliato, la risposta è Eternit.
2: Presidente. Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio un pensiero.
0: Non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip?
4: No. Questo è veramente Bramieri.
2: Sip, nop.
1: Noia. Yeah!
0: Questo è un tuo errore che hai registrato.
1: Ah, sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sip, nop, sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip, e questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
1: Teti.
2: No,
0: quelli che ti salutano.
2: La Stipel.
0: Ah.
1: La Stipel?
2: Sì.
1: Senti là.
2: È la Stipsi, che è?
1: Presidente, può. Sì.
4: L'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Ma questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002, l'Italia.
3: 2002.
0: Ecco, questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Un po' ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, sip, nop.
3: Yes.
1: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì.
1: Così, sei proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
7: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
4: No, è la bambina appena alternata.
0: Però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
8: Ciao Henry 101. La mia battuta per il Tortorella è:
0: vai.
8: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde. Si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, sale da Bergamo!
2: Era sordo lui!
3: dammi la vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: Ah, c'è una barzelletta.
3: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un
2: americano.
1: E un
2: ancora
1: italiano.
2: E quanti sono?
1: Un giapponese.
4: E sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fare.
0: Potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Va, vuol dire The Winner Is. Che
0: The
4: faccio?
0: Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, troppo
0: lunga. E se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io la voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo provando a vincere il Tortorella Challenge, e rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Due arresti a Roma per spionaggio in favore della Russia. In manette ex dell'intelligence italiana. Scambiavano informazioni in cambio di soldi attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, indagati tutti a vario titolo. Il COPASIR chiederà informazioni a governo e procure. Uno dei due agenti segreti ucraini arrestati in relazione alla morte della presunta attentatrice di Monte Carlo, ritrovata senza vita lunedì sera a Kiev, ha confessato l'omicidio. La donna di 39 anni era ricercata dall'Interpol dal 29 giugno scorso dopo l'esplosione di un pacco bomba che ferì un oligarca e la sua famiglia. Per l'Europa serve una difesa missilistica a basso costo, così Zelensky ad Ankara al vertice NATO. Noi siamo i primi al mondo contro i droni d'attacco, meritiamo l'alleanza, sostiene il leader ucraino. Arrivato anche Trump, accolto dall'omologo Erdogan. Abbiamo bisogno di un'Europa molto più forte in una NATO più forte, il messaggio del segretario generale Rutte. L'attentato di ottobre contro Sigfrido Ranucci a Roma, la vitola non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia. Il giorno dopo le accuse di strage con modalità mafiosa all'ex giornalista imprenditore, il conduttore di Report in un video si dice stordito. Abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019. Domani l'indagato comparirà davanti al PM. L'Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore della stagione a partire da domani. L'espansione di un imponente anticiclone subtropicale africano porterà temperature record verso i 37-39 gradi nella pianura padana. La risalita della massa d'aria rovente potrebbe protrarsi fino al 20 luglio. Ufficialmente indagati dalla procura di Bari per i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio. L'indagine ruota attorno a presunti illeciti contabili volti a mascherare lo stato di crisi finanziaria della società pugliese. Si tratterebbe del terzo crack in poco più di un decennio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: preso mal costume,
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. E coi coi cuore me lo sento. E nulla non si passa per se niente, va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega tanti soldi, non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce ne vate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi sentisco cinque persone. Tu c'eri a Bogotà?
4: No.
3: E che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Perché non è
0: pugliese.
1: lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gunn. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che toglie un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stato di Cornuz.
2: Non di Cornuz, di Ormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto a quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi mal, possibile.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Bolli, sia di SIC.
4: Sì.
3: Andrea Lucato, che Cozzalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: così.
3: Fate schifo, fate se scorreggete dai film.
0: Per me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: altri. È lui.
4: Sentiamo. Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che
0: abbiamo
5: sentito nel mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole dire, rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: Carlo
3: Attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, un messaggio di pace.
3: Così
0: esatto.
4: Distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la chiara che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara, che Melita Toniolo.
0: Oggi si

0: R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101,
3: fate piano.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
5: R101, tieniti il regalo.
3: Ma chi è questo?
6: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: No, allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
7: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
5: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
5: R101, Rambo Regalo!
3: Rambo Regalo!
6: Mannaggia!
3: Peccato! Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci, c'è lui!
9: R101, dammi il regalo!
3: Eccolo!
0: Andrea, ciao, buongiorno!
10: Pronto, ciao, buongiorno!
3: Buongiorno!
0: Andrea, ciao, buongiorno!

0: Grazie, grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
1: Ah, è per
0: però. La moglie Erika.
2: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
3: Sarà per 26
0: esatto,
3: anni sì.
0: Sarà per sempre sì.
4: Così tanto tu te lo ascolti.
3: E meno male?
0: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
5: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
3: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
5: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
4: sì,
5: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
4: Il pallone da spiaggia.
5: Oh, quanta roba. Madame Adore, allora
4: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
5: esatto,
4: esempio.
5: Esatto, esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
4: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
5: Dai.
0: Ma è già un regalo parlare con voi.
3: Puoi ben dirlo.
0: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
5: Bravo.
4: Ah, che bello.
5: Cosa fai di cognome? Infantino?
2: Sta leccando, eh?
5: Adulatore.
2: Sta leccando.
4: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
0: Tre numeri, ok. Un numero uno.
4: Numero vai, uno.
5: Peppa.
2: Niente.
4: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
0: Ok, numero 13.
5: 13.
4: Eccolo qua.
5: Lì.
2: Eccolo qua.
3: Nata volta.
4: È nel tuo destino.
0: È il mio destino.
4: L'ultimo numero.
0: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
5: Dai, allora.
4: Non li sappiamo, dai, noi.
5: Io dico 4.
4: 4?
0: 4.
5: Vai. No, Paolo, che bravo! Sì. Ma cos'è? Hai visto
2: vinci
5: giusto
2: pure le mutande di Salda Vinci.
4: E
2: il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
3: È morto.
4: Grande Andrea, un ultimo
0: grazie,
4: uno R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Salda.
3: E anche Paolo Dini.
0: Ragazzi, siete fantastici.
5: Ciao Andrea, ciao.
2: Grazie
5: campione
2: a te.
3: No, ma diceva a me comunque.

0: È vero, oggi l'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: Ah, no, non è che ho portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, perché ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto. Ha conosciuto anche il mio elettricista, che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow.
4: Yes. Yellow. Per sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno, perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte.
3: Esplosione, prossimo amico.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: Bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Buongiorno Chiara, ma invece un mio amico l'ha indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Murattore.
3: Sbagliato, la risposta è Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio un pensiero.
0: Non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip?
4: No. Questo è veramente Bramieri.
2: Sip, nop.
0: Noia. Yeah. Questo è un tuo evento registrato.
1: Ah, sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sip nop, sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip, e questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
1: Teti.
2: No,
1: Sti. Presidente, può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Vuole togliere il cartellino rosso a Francesco Totti? Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Un po' in ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, sip, nop.
3: Yes.
1: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì.
1: Così, sei proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Alza un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
7: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
4: No, è la bambina appena la bambina alternata. Appena
0: nata. E però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
8: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è.
0: Vai.
8: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata. Ciao, sale da Bergamo.
0: Ah,
2: sordo lui.
3: Facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: L'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: È a barletta?
3: Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
4: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un
2: americano.
1: E un
2: ancora
1: italiano.
2: E quanti sono?
1: Un giapponese.
3: Che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
3: Ecco. Detto fatto.
1: Finitelo, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
4: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
4: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
3: Va, vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, no. Troppo
0: lunga. Che se no finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
3: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
4: Esatto. Un MP3, lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che capito? La mancanza di rispetto se io suono, se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo una tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Del beh, nostro ascoltatore. Possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia, ecco, di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so. Che sia.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara,
1: sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. E dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: qual è il motivo del contendere. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo. Le Benfi, con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta.
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta. Probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico. E spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì,
1: allora,
4: sì.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè li fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo data anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di ma come c'è nessuno, ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2026, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto.
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non,
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che non hai capito niente.
1: Lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché sennò la gente pensa vabbè,
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
1: oh, bravo,
3: o picciare in basso.
1: Sfogati che ci sono delle parole che i boomer ancora.
4: Beh, insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi.
3: Otto.

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così sì, funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo, bello, brutto, buono, cattivo, ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già, si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì. Che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
6: ho sentito un Bacaguer che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio.
0: Di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latik. Sono entrati, hanno rubato. Era Latik.
2: Certo.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro. Ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
3: quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle-Will.
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi. Vini,
0: certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubetto.
3: Qualcosa è rubetto.
2: Quello è pugliese.
6: Ma dov'è? Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questo me la prendo.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Eu sou o Pepe do Jertizo, pô. Pão veneno na tábua do mano, o baújo, tudo quanto. Já viu a máquina, já viu tanto joelho ao caso, não já viu nem.
0: É giusto, Paolo, perché
3: no,
0: tu.
3: Non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Se non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no. Devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero questo... fare come gli sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante di, degli hater,
1: insomma, il costume
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. L'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farei mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. E coi coi cuore me lo sento. E nulla non si passa per se va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega tanto i soldi, non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce ne vate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco cinque persone. Tu c'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Infatti.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: Non so, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che tolga un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
2: Non di Cornuz, che corsa, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Vabbè, oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, poi si riprende.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, siete sic. Sì. Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma bene.
3: Una cosa
0: bella
3: ci tengo a dirvi.
4: Cosa?
3: Fate schifo, fate vedere con vostra, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio per gli altri.
0: È lui.
4: Sentiamo. Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che
0: sono
5: nel mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: Carlo
3: Attrezzi mentre stavi mandando un messaggio vocale.
4: Un messaggio di pace,
0: esatto,
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è svegliato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Al vertice di Ankara è presente anche Donald Trump. La NATO ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Noi invece ci siamo sempre stati per loro. Le parole del presidente degli Stati Uniti. Sul tavolo dei leader dei 32 paesi alleati, il rafforzamento della difesa collettiva e il nodo Ucraina. Marine Le Pen condannata a 4 anni di reclusione, 2 con la condizionale, e la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Parigi nei confronti della leader francese, che potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni avendo già scontato l'ineleggibilità. Era accusata di aver assunto assistenti per i deputati del suo partito e di averli pagati con fondi del Parlamento europeo. A Roma 2 persone in arresto per spionaggio in favore della Russia. In manette sono finiti ex dell'intelligence italiana, accusati di aver divulgato informazioni in cambio di soldi attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, indagati tutti a vario titolo. Il Copasir chiederà informazioni a governo e procure. Occupazione record in Italia, ma sotto la media degli altri paesi industrializzati e in calo per i giovani, lo rileva il rapporto dell'OCSE, mentre i dati complessivi indicano un aumento dello 0,8% tra il primo trimestre 2024 e il primo del 2026, nella fascia di età 15-24 anni è calato dello 0,4%, l'incremento complessivo è legato al più 1,1% dei lavoratori senior 55-64 anni. Tragico incidente stradale a Milano intorno alle 13. Una 67enne è stata investita in bicicletta da un camion. È successo in zona fiera. La donna è deceduta in ospedale al Niguarda. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autista del mezzo, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. I mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e ai quarti troverà la Spagna, che ha piegato il Portogallo 1-0. Oggi si completano gli ottavi di finale con Argentina-Egitto in programma alle 18 e Svizzera-Colombia in campo dalle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Salvini.
1: Ma buongiorno. Buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che capito? La mancanza di rispetto se io suono, se io canto, sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo,
3: se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Del Beh, nostro oggi la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Vedete che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto. Senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora,
1: che t'ha fatto?
2: Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma scusa, sentiamo gli sfogli dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: sapere di più. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo L. Benfi. Sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta.
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta. Probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai
3: pastino.
4: Hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico. E spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè gli fa costoro, pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di Macco non c'è nessuno, ma guarda,
1: questi
3: l'anno
1: sono
3: prossimo.
1: Per il 2026, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, senti che non hai capito niente.
1: Lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, o bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Beh, insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Oh, tosso.

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, come fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Ci vediamo già la mattina, bravo. Guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
4: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
4: Un veleno.
3: Sì, sì, un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve, diventa valanga.
4: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
6: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
4: Chiedo a Cuba che je lieva si te parlo vous verti la tosse ce l'ha qua.
3: Allora
4: Paolo Dean,
0: aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
4: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francese, però.
3: Vi ricordate il furto del Louvre dove la password

0: La sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre.
1: Sì.
0: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio.
2: ma non si può. I gioielli di Napoleone.
0: Accade di nuovo. No. Questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique. Sono entrati, hanno rubato.
3: Era Latique.
0: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro. Ah. Ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
3: In quale paese?
0: Siamo in Alsazia, il paese è
3: Alsazia.
0: È Wingen-sur-Moder,
2: vicino alla Lorena.
0: Quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
2: Ma come Cisle Will.
3: Di birra.
0: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi.
2: Certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
0: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutto sto, qualcosa che rubetto.
0: Qualcosa è rubetto.
1: Quello è pugliese.
3: Ma
1: però,
3: dov'è? Di zapponeta.
1: Sì.
4: Forse questo me la prendo.
2: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tavola domani e rubare tutto quanto. C'ha più la macchina, c'ha più tanto gioiello a casa, non c'ha più niente.
2: È giusto, non è Paolo, perché
0: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
2: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
0: Tutti quelli che parlano portoghese sono...
2: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: Oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure a propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare il pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelle sulle accise no, devo dire, sono terminate.
0: Potrebbero fare questo, come gli sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: preso mal costume
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
2: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E come sono contento. E coi cuore me lo sento. E nulla non si passa poi se va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega tanti soldi, non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco persone. Non c'eri a Bogotà?
4: No!
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro Presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Guni. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che toglie un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, abbiamo scritto noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
2: Non di Cornuz, di Ormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto a quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, posso prendere.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sia di SIC.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: così.
3: Fate schifo, fate cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio, perché
0: è lui.
3: Mettimi quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale. Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: campo
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
3: così
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara, che Melita Toniolo.
0: Oggi se

0: RTL 101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: RTL 101,
3: fate pieno.
4: RTL 101, dammi il regalo. RTL 101, dammi il regalo.
3: Troppi.
5: RTL 101, tieniti il regalo.
3: Ma chi è questo?
6: È quello che si è sfogato oggi, il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
7: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
9: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
9: R101, Rambo regalo.
3: Rambo
9: regalo.
6: Mannaggia.
3: Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
10: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
11: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
6: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
11: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
12: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
12: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
11: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
3: Ah, però
11: moglie Erika.
12: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
6: Sarà per 26
11: esatto,
6: anni sì.
11: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
6: E meno male?
11: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
6: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
3: e a un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esatto,
0: esempio.
3: Esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
11: Ma è già un regalo parlare con voi.
6: Puoi ben dirlo.
11: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
12: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
12: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
11: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai. Uno.
3: Peppa.
12: Niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
11: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì. Eccolo qua.
6: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
11: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
11: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo, dai, noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
11: 4.
3: No, papà, è bravo. Sì. Ma cos'è? Bravo, hai visto.
12: Dici pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: Pure.
12: E il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
6: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo urlo. R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
6: E anche Paolo Dini.
11: Ragazzi, siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
12: Grazie
3: campione.
12: A te.
6: No, ma diceva a me comunque.

0: giorno. Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: eccoci qua.
1: Zucchino Pazzaiello, dove dici questo è quello e se zecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: È vero, oggi l'eccezione che conferma la regola. Ci sono qua ancora due paste e mezzo, sì, offerte da Cristiano Militello.
2: No, non è che ho portato due e mezzo per sette persone, no. Erano sette, sono diventate due e mezzo.
3: Ah no, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump, yes, in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo, yes, capito come abbia fatto.
2: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge.
2: Sì.
0: È venuto apposta.
2: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto. Ha conosciuto anche il mio elettricista, che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
4: Yellow card, please.
5: Aia.
4: Yellow card, rosso.
0: Yellow.
4: Yes.
5: Giallo. Yellow, per sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
4: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
2: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
6: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
6: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
5: 12 volte. 12 volte.
4: Esplosione prossimi.
5: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
3: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
4: Red card. Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
4: Secondo sfidante.
7: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Ma invece un mio amico l'ha indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
7: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
5: Muratore.
4: Sbagliato la risposta a Eternit.
3: Presidente,
4: yes,
3: ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana, se vuole farci,
4: yes,
3: un pensiero.
4: Like,
0: non è un cruciverba, ma è il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
8: Pronto, sip? Nope.
5: No, oh, questo è veramente bravieri.
3: No. Sip, nope.
0: Boia. Yeah. Questo è un tuo vecchio registrato. Yeah.
2: Ah, sì, sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
2: Meno male, perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
2: Sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la SIP. Questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
3: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della SIP c'era la
2: Teti.
3: No,
2: Sti. Presidente, può
5: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
2: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
4: Sorry, I have a new idea.
2: Yeah. Questo è male.
4: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti da Byron Moreno.
2: Ah, nel 2002, l'Italia
4: 2002. 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
4: Contro Corea del Sud.
2: Sì.
5: Un po' ritardo.
2: Senta, a proposito di bollette, SIP, NOP,
4: yes,
2: può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì,
2: così, sei proprio.
4: Yes.
2: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
4: Ok, provo.
2: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
9: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
5: No, è la bambina appena alternata.
0: Appena però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
10: Ciao Henry 101.
0: Ciao.
10: La mia battuta per il Tortorella è...
0: Vai.
10: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: Bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie? Oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, ciao da Bergamo!
3: Era sordo lui!
4: Facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
3: non
0: ragazzi.
3: Può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
2: Certo, certo.
3: È la terza volta che te lo dico.

0: l'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: Ah, c'è una barzelletta.
3: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
3: Cos'è?
1: Una colonia giapponese.
4: Che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Because... potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No,
4: troppo lunga.
0: E se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo provando a vincere il Tortorella Challenge e rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi, due arrestati a Roma, c'è un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari del settore cybersicurezza, davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi, principale indagato un 59enne, ex dell'intelligence e già sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev, era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra, il guidatore non ha visto la donna, inutile la corsa all'ospedale, telecamere al vaglio. Tennis, a Wimbledon Sinner batte Struff per 3-7-0, in semifinale incontrerà il vincente di Ože Aliassime Djokovic. Calcio, ai mondiali si pari sugli ottavi di finale, dalle 18 Argentina-Egitto. Dalle 22 Svizzera Colombia verrà definito l'ultimo quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater.
1: Ha ripreso mal costume.
0: Dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: No. La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. Coi coi cuore me lo sento. Il dollaro non si passa poi si inizia un aumento.
4: Ma a me che me ne frega. Tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco cinque persone. Non c'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Infatti.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump.
4: Sì, no, sì. Attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che tolga un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
2: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, Infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, poi si prende.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, siete sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma bene.
3: Una cosa
0: bella
3: ci tengo a dirvi.
4: Cosa?
3: Fate schifo, fate vedere cosa scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio per chi
0: altro. È lui,
3: questo.
0: È lui.
4: Sentiamo.
3: Mettimi quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ha ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vedi come ti ho fatto portare via l'auto dal
4: carro
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Un messaggio di pace,
3: così mi peri.
0: Esatto.
4: Distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza la che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è svegliato.

0: con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: Piano.
3: R101.
2: Fate piano.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
2: Troppi.
0: R101, tieni il regalo, siete in tantissimi.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E allora stiamo per consegnarla nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
2: R101, dammi il regalo.
3: No.
1: Al secondo posto?
2: R101, Rambo regalo.
3: Rambo
2: regalo.
3: Mannaggia.
4: Peccato. Mannaggia.
1: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
5: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
1: Andrea, ciao, buongiorno.
6: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
4: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
6: Grazie.
1: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
7: Ma emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
1: Ciao Sal.
7: Complimenti che hai vinto, complimenti.
1: È pure qua con noi Sal, Andrea.
6: Grazie, grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
1: Ah, è per
6: la moglie Erika.
7: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
4: Sarà per 26
6: esatto,
4: anni sì.
6: Sarà per sempre sì.
1: Così tanto tu te lo ascolti.
4: E meno male?
6: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
4: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
1: sì,
3: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
1: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
1: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esatto,
1: esempio.
3: Esatto, esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
1: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
6: Ma è già un regalo parlare con voi.
4: Puoi ben dirlo.
6: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
1: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
7: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
7: Sta leccando.
1: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
6: Tre numeri, ok. Un numero uno.
1: Numero vai, uno.
3: Peppa.
7: Niente.
1: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
6: Ok, numero 13.
3: 13.
1: Eccolo qua.
3: Lì.
7: Eccolo qua.
4: Nata volta.
1: È nel tuo destino.
6: È il mio destino.
1: L'ultimo numero.
6: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
1: Non li sappiamo, dai, noi.
3: Io dico 4.
1: 4?
6: 4.
3: Vai. No, bravo. Sì. Ma cos'è? Bravo, hai visto.
7: Dici pure le mutande di Sal Da Vinci. E il buche. Voglio il notaio di Mara Venierli.
4: È morto.
1: Grande Andrea, scusa. Un ultimo
6: grazie,
1: R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
4: E anche Paolo Dini.
6: Ragazzi, siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
7: Grazie a te.
4: No, ma diceva a me comunque.

0: pasticche.
1: È vero, oggi l'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
2: Ah, no, non è che sono portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
3: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
1: Giudice di gara Donald Trump in persona si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
2: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, perché ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
1: compreso quello del Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: È venuto apposta.
2: Siamo lustri allora.
1: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
4: Yellow card, please.
5: Aia.
4: Yellow card, rosso.
1: Yellow.
5: Yes. Yellow, per sì, scusate.
1: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
4: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
1: Tolto? Ah, grazie.
2: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
1: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
6: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
1: Davvero?
6: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
3: 12 volte. 12 volte.
4: Esplosione, prossimo.
3: 12 volte.
1: Ogni quadro 12 volte.
3: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
1: Bellissima.
4: Red card.
1: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
4: Secondo
1: sfidante.
7: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Ma invece un mio amico l'ha deciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
1: Dai.
7: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
3: Muratore.
4: Sbagliato, la risposta è Eternit.
3: Presidente.
4: Yes.
3: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio un pensiero.
4: Like
1: non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
8: Pronto, sip?
5: No. Questo è veramente bravieri.
3: Sip, nop.
2: Noia. Yeah.
1: Questo è un tuo evento registrato.
2: Ah, sì. Sono io.
1: Non c'è neanche bisogno di sforzarti, capito?
2: Meno male che stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
1: non esiste neanche più talmente.
2: Sip, nop, sì, veramente, è cambiata la compagnia.
1: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip. E questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
3: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
2: Teti.
3: No,
2: Sti. Presidente, può
5: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
2: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
4: Sorry, I have a new idea.
2: Yeah. Questo è male.
4: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti da Byron Moreno.
2: Ah, nel 2002, l'Italia
4: 2002. 2002.
1: Ecco, questo sarebbe ottimo, però.
4: Contro Corea del Sud.
2: Sì.
5: Un po' in ritardo.
2: Senta, a proposito di bollette, sip, nop,
4: yes.
2: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba per piacere?
1: Sì.
2: Così, sei proprio.
4: Yes.
2: Mamma mia. Alza un quarto d'ora, eh?
4: Ok, provo.
2: Bene.
1: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
1: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver.
5: No, è la bambina appena la bambina alternata. Appena nata. E
1: però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è.
1: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata. Ciao, sono da Bergamo.
3: era sordo lui.
4: Facciamolo vincere.
1: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
3: non
1: ragazzi.
3: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
1: Certo. È bellissima.
2: Certo.
3: È la terza volta che te lo dico.

0: L'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: È a barletta?
3: Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
4: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano. Sì.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
4: Cos'è? Una colonia
1: giapponese.
3: E sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
3: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Because... potrebbe vincere.
4: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È Infantino il tuo discorso.
4: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
3: Vai, vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, no. Troppo
0: lunga. Che se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
3: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
4: Esatto. Un MP3, lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello!
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: O io loro.
2: Ammazza,
0: che capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo,
3: se uno ha il bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio,
4: ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara,
1: sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. E dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: qual è il contendere. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, le Benfi. Sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta, perché
4: se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè li fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con
1: succede.
3: I ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
0: È vero.
3: Capito che ma come non c'è nessuno? Ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2027, segnatevelo.
4: Perché poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché sennò la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che i boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi.
3: Otto, super.

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ho trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Ci vediamo ogni mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già, si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì, sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: E questo è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
4: Chiedo a Cuba che ci lieva, si te parla pure la tosse ce l'ha qua.
3: Allora,
4: Paolo Dean,
0: aspetta, non hai ancora sentito la notizia?
3: Appunto,
6: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì,
3: la gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. Ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta. Siamo in Alsazia, al museo Latique, sono entrati, hanno rubato.
6: Era Latique.
3: Era Latique.
2: Certo.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia-Lorena si sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi.
0: Certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubate.
3: Qualcosa è rubato.
2: Quello è pugliese.
6: Ma
2: dov'è?
6: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questo me la prendo.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tavola domani e rubare tutto quanto. C'ha più la macchina, c'ha più tanto gioiello a casa, non c'ha più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono...
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: amici, ci stiamo sfogando. Addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va fare pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no. Devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questo, come gli sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in calo tra i giovani. Lo segnala un report OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo la diminuzione di 1,5% nell'ultimo anno. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlo Magno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera-Colombia definiranno l'ultimo quarto. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ože Aliassim Djokovic. Russia riammessa nel CIO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Io lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: O io loro, no? O io loro.
2: Ammazza,
0: cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto, sentire suonare sotto.
1: Eh sì, ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo.
3: C'è uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che Ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose
1: sfogarsi
4: che funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Vedete che avete proprio voglia, ecco, di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora,
1: che t'ha fatto?
2: Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma scusa, sentiamo gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: certo,
3: qual è il motivo del contendere.
1: Magari insomma. Chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, L. Benfi. Con
5: questo
1: calma,
5: cuscio,
1: sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta,
4: se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Ciao. Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì,
1: allora,
4: sì.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno. Sì.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè li pa costoro, pare talmente strano prendere, che arrivano lì con i ragazzetti. Come no, certo, abbiamo dato anche la notizia.
0: È vero.
3: Capito che di Macon non c'è nessuno, ma guardi, l'anno prossimo.
1: Sono per il 2026, segnatevelo.
4: Poi ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camionfurgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa vabbè,
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi comunque.
4: Swag? Tai chi.
3: Otto.

0: che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo, il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che è periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
0: Lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90.

0: questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona? Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
1: Evviva!
0: Svegliamo già la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao
2: banda. Okay. Ma sai che non ha torto?
3: Non ha torto, no.
1: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
2: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
3: Un veleno.
2: Sì, un tossico. Sì, che parte dalla fiocco di neve diventa valanga.
3: Stai zitto, deficiente.
1: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
2: Ce n'è un'altra.
1: E poi potete sfogarvi oggi.
4: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
2: Bellissimo.
1: E questo è a posto.
2: È l'identikit ideale del marito di Anna.
1: di quello di prima.
2: Oh mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
1: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
2: Come si lamentano?
5: Aspetta,
1: non hai ancora sentito la notizia.
2: Appunto,
3: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
2: Ma no,
1: francese, sono più.
2: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
6: Sì.
2: La gente rubava di tutto, uscivano con le mumie sotto braccio.
1: Di Napoleone.
2: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique. Sono entrati, hanno rubato. Era Latique.
6: Certo.
2: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro. Ah. Ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
3: In quale paese?
2: Siamo in Alsazia, il paese è
3: Alsazia.
2: È Wingen-sur-Moder.
1: Vicino alla Lorena,
2: quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
1: Ma come Cisle Will.
3: Di birra.
2: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi. Vini,
1: certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
2: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
5: Dice tutte storie. Qualcosa che rubè.
2: Qualcosa che rubè.
6: Quella è pugliese.
3: Ma dov'è? Di Zapponeta.
6: Sì.
5: Forse questo me la prendo.
1: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
5: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tempo domani rubare giù tutto quanto. C'ha più la macchina, c'ha più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
1: È giusto Paolo, perché
2: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
1: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
2: Tutti quelli che parlano portoghese sono...
1: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: oggi ci stiamo sfogando addirittura a Piacenza. Hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche,
0: vero,
2: il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo,
0: sì,
3: beneficiato.
0: Non terminavano
3: si
0: domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero questo fare come i sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: preso mal costume,
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata, si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farei mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. Coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che c'è un aumento.
4: Ma a me che me ne frega. Soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
3: Quando? Bogotà, voi mi sentisco 5 persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è pugliese.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro Presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che togli un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stato di Cornuz.
2: Non di Cornuz, di Ormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto a quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, posso prendere.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sia di SIC. Sì. Andrea Lucato che Cozzalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi.
4: Così.
3: Fate schifo, fate vedere le vostre, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio per chi
0: altri. È lui.
4: Sentiamo. Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che
0: abbiamo
5: sentito nel mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E mettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: tuo
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace.
3: Così
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato
1: gusto. Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è svegliato.

0: RTL 101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101,
3: fate piano.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
5: R101, tieniti il regalo.
3: Ma chi è questo?
6: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: E allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
7: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
5: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
5: R101, Rambo regalo.
3: Rambo
5: regalo.
6: Mannaggia.
3: Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
9: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
10: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
6: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
10: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
3: Ah, però.
10: Moglie Erika.
11: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
6: Sarà per 26
10: esatto,
6: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
6: E meno male?
10: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
6: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
3: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esatto,
0: esempio.
3: Esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
10: Ma è già un regalo parlare con voi.
6: Puoi ben dirlo.
10: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
11: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
11: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
10: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai. Uno.
3: Peppa.
12: Se me lo tengo io i regali.
3: Ma niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
10: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì. Eccolo qua.
6: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
10: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
10: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
10: 4.
3: Vai. No, Paolo. Sì. Ma cos'è? Bravo, hai visto.
11: Dici
3: giusto.
11: Pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
11: il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
6: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo urlo. R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
6: E anche Paolo Dini.
10: Siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
11: Grazie a te.
6: No, ma diceva a me comunque.

0: oggi, l'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che ho portato due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: Ah no, pensavo che il dubbio fosse solo offerte, ho detto adesso chiedi i soldi.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia,
3: yellow card, rosso.
0: Yellow.
4: Per sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimi.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Buongiorno Chiara. Beh, invece un mio amico l'ha deciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Murattore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio un pensiero.
3: Like
0: non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip? Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente bramieri.
2: No. Sip, nope.
1: Boia. Yeah.
0: Questo è un tuo evento registrato.
1: Ah, sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male che stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sip, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip. E questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer. Prima della Sip c'era la
1: Teti.
2: No,
1: Sti. Presidente, può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Po' ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, Sip, Nop.
3: Yes.
1: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì.
1: Così, se proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Alza un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver...
4: No, è la bambina appena la bambina alternata. Appena
0: però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è...
0: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, sarò da Bergamo!
2: Era sordo lui!
3: Facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: L'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: Ah, c'è una barzelletta.
3: Sì, no, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano. Sì.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
3: Cos'è, una colonia,
1: giapponese
4: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me,
1: e dicono perché non usciamo dal mondiale,
4: ecco. Detto fatto,
1: finito, hanno fatto
0: because potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo
1: è Infantino il tuo discorso,
3: ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi è come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Va, devo dire The Winner Is, che
0: The
4: faccio.
0: Winner Is, il Cingolo. Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No,
4: troppo lunga.
0: E se no finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
3: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista, ecco, della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello!
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi. Due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto è un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra. Il guidatore non ha visto la donna. Inutile la corsa all'ospedale. Telecamere al vaglio. Tennis a Wimbledon. Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ogier Aliassime e Djokovic, che sono adesso in campo. Calcio ai mondiali. Sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto. Russia riammessa nel Comitato Olimpico Internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza che.
0: Capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: È bella immagine. Ma sentiamo tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che Ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so. Che sia.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. E dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Poi entro le 9 ci spiega magari
1: contendere. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo L Benfi. Sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta?
4: Se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta. No, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico. E spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Ciao. Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì,
1: allora, in bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè li fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che ma come non c'è nessuno? Ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2027, segnatevelo.
4: Perché poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, senti che sto... non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché sennò la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo Paolo. Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

0: R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: R101,
2: fate pieno.
3: R101,
4: tieniti il regalo.
2: Ma chi è questo?
5: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
6: Sono veramente contento.
7: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
4: R101, dammi il regalo.
2: No.
0: Al secondo posto?
4: R101, Rambo Regalo!
2: Rambo
4: Regalo!
5: Mannaggia!
2: Peccato! Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci, c'è lui!
9: R101, dammi il regalo!
2: Eccolo!
0: Andrea, ciao, buongiorno!
10: Pronto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno,
5: buongiorno, buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
5: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
10: Grazie, grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
2: Ah, però.
10: La moglie Erika.
11: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
5: Sarà per 26
10: esatto,
5: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Esatto. Così e tanto tu te lo ascolti.
5: E meno male?
10: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
2: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
5: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R.
5: Dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre

0: così nella nostra jingle machine.
1: Dai.
2: Ma è già un regalo parlare con voi.
3: Puoi ben dirlo.
2: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
1: Bravo.
0: Ah, che bello.
1: Cosa fai di cognome? Infantino?
4: Sta leccando, eh?
1: Adulatore.
4: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
2: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai. Uno.
1: Peppa.
4: Niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
2: Ok, numero 13.
1: 13.
0: Eccolo qua.
1: Lì.
4: Eccolo qua.
3: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
2: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
2: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
1: Dai, allora.
0: Non li sappiamo, dai. Noi.
1: Io dico 4.
0: 4?
2: 4.
4: Vai. No, papà, è bravo. Sì. Ma cos'è?
1: Bravo, hai visto.
5: Dici pure le mutande di Salda Vinci.
0: E
5: il buche. Voglio il notaio di Mara Venierli.
3: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo.
2: Grazie,
0: urlo,
2: ragazzi.
0: R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Salda.
3: E anche Paolo Dini.
2: Ragazzi, siete fantastici.
1: Ciao Andrea, ciao.
4: Grazie,
1: campione.
4: A te.
3: No, ma diceva a me comunque.

0: R101.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we.
1: It's Friday then.

0: È vero, oggi l'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che sono portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, perché ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto. Ha conosciuto anche il mio elettricista, che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow. Yes. Giallo.
4: Yellow.
0: Per
4: sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno, perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimo.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: Bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Buongiorno Chiara. Ma invece un mio amico era indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto: ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Muratore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio un pensiero.
3: Like
0: non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip?
4: No. Questo è veramente Bramieri.
2: Sip, nop.
1: Noia. Yeah.
0: Questo è un tuo vecchio registrato.
1: Ah, sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sip, nop, sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip, e questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
1: Teti.
2: No,
1: Sti. Presidente, può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. No, questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Un po' in ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, sip, nop.
3: Yes.
1: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì.
1: Così, sei proprio.
3: Yes.
1: Mamma, un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
4: No, è la bambina appena alternata.
0: Quindi... Però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è...
0: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata. Ciao, sale da Bergamo.
0: Ah,
2: sordo lui.
3: Facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: L'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: È a barletta?
3: Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
4: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
4: Cos'è? Una colonia
1: giapponese.
3: Che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
3: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Because... potrebbe vincere.
4: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È Infantino il discorso.
4: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi è come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
3: Vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, no. Troppo
0: lunga. Che se no finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
3: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
4: Esatto. Un MP3, lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello!
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: ci stiamo sfogando addirittura a Piacenza, hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure a propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare il pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelle sulle accise no, devo dire, sono terminate.
0: Potrebbero fare questo, come i sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino, un po' vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater.
1: Ripreso mal costume.
0: Dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica, poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? No. Chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini. No.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
2: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E come sono contento. E coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che ci va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega tanti soldi, non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
3: Quando? Bogotà, voi mi sentite 5 persone. Non c'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro Presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Guni. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che toglie un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, abbiamo scritto noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
2: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibile.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sei di sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Oh,
3: ma
0: una
3: cosa ci tengo a dirvi:
4: così.
3: Fate schifo, fate cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: è lui.
3: Sentiamo.
4: Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: carro
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
3: così
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara, adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è svegliato.

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è il suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che è periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Buonasera, sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutto quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona? Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: Questo è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
4: Chieda più bacchiglie da sito per la cuve la tosse ce l'ha qua.
3: Allora
4: Paolo Dean,
0: aspetta, non hai ancora sentito la notizia?
3: Appunto,
6: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì,
3: la gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, no. Questa volta siamo in Alsazia, al museo Latik. Sono entrati, hanno rubato hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato di aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, anche bianchi.
0: Certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubate.
3: Qualcosa è rubato.
2: Quello è pugliese.
6: Ma
2: dov'è?
6: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questa bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Eu sou o Pepe do Jutizo, pô. Pão veneno até abre do mano do baújo, tudo guanto. Já viu a máquina, já ouviu tanto joelho ao caso. Não já viu nem.
0: É giusto, Paolo, perché
3: Non ho capito niente. Sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: Giannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che. Capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: È bella immagine. Ma se una tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Del beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Vedete che avete proprio voglia, ecco, di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so. Che sia.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Ma quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: contendere. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo Le Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché no? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta,
4: se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì,
1: allora,
4: sì.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno. Sì.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè li fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di Macco non c'è nessuno, ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2027, segnatevelo.
4: Perché poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma vabbè, che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, insomma, la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo Paolo.
3: In basso.
1: Sfogati che ci sono delle parole che i boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi comunque.
4: Swag? Tai chi. Oh, tosso.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ci stiamo sfogando addirittura a Piacenza, hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure a propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare il pieno, ma...
1: Ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto? Nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare come i sofà.
3: Vabbè.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo, non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: preso mal costume,
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. Mm. E coi, come sono contento. Coi coi cuore me lo sento. Il dollaro se passa un po' si inizia un aumento.
4: Ma a me che me ne frega, tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce ne vate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi sentisco cinque persone. Tu c'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Infatti.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: Non so, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ma vuole che tolga un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
3: L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ma vuole che tolga un'altra espulsione?

0: Sulla...
1: Sì, sentite questo messaggio.
2: È lui,
1: questo.
2: È lui.
0: Sentiamo. Sentite. Sì,
1: metti, mettimi quel messaggio.
3: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
2: Dica.
3: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che
0: abbiamo
3: sentito nel mondo e che vengono fatte.
0: Ragione.
3: E mettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
4: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
1: Sì, allora.
2: Come vuole dire, rispondere?
1: A questa ragazza, vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
0: Carlo
1: Attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
0: Dai, un messaggio di pace.
1: Così mi
2: peri. Esatto.
0: Distensivo.
1: E vabbè, vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza che mi piace di più, di Melita Toniolo.
4: Melita Toniolo.
0: Attenzione, ha cambiato gusto.
4: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
2: Lui ha una passione per Melita.
1: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
2: Oggi si è svegliato.

0: bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che è periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così. Sì, funziona esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona, perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa, tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre, quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona, ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
6: ho sentito un Baccaguer che non mi sembra.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latik, sono entrati, hanno rubato. Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato d'aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia e Lorena sono tra sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani bianchi.
0: Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che è rubato.
3: Qualcosa è rubato.
2: Quello è pugliese.
6: Ma
2: dov'è?
6: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: E invece questa bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tavola domani a rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 100 uno.

0: Buongiorno, Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno. Buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che capito? La mancanza di rispetto se io suono, se io canto sentir suonare sotto.
1: Eh sì. Anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che ci aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno. Del
1: beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio,
4: ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno,
1: si vede che avete proprio voglia, ecco, di farlo,
4: verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città, verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Vedremo gli sfoghi della gente,
4: esatto,
1: senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, no, anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo, ecco.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
1: Che
0: siamo
1: fatto?
0: Arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. E dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: contendere. Magari insomma chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, le Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Mette mai la posta,
4: e se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino,
4: tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e wiwa il lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè gli fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no, certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Gente, capito, che ma come non c'è nessuno? Sì, ma guarda,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2027, segnate
4: per il 2027.
1: Però
4: poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, senti che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
1: oppure
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Beh, insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

0: con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101,
3: fate pieno.
2: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
2: R101, tieniti il regalo.
3: Ma chi è questo?
4: È quello che si è sfogato. Oggi il tema del giorno.
0: E allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
5: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
2: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
2: R101, Rambo regalo.
3: Rambo regalo. Mannaggia. Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
7: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
8: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
4: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli.
8: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
9: Ma... emozione. Grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
9: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
8: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
3: Ah, però.
8: Moglie Erika.
9: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
4: Sarà per 26
8: esatto,
4: anni sì.
8: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
4: E meno male?
8: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
4: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
3: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esempio. Esatto. Allora Chiara, Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
8: Ma è già un regalo parlare con voi.
4: Puoi ben dirlo.
8: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
10: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
10: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
8: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero uno.
3: Peppa.
10: Ma niente.
0: Conoscerai
10: niente.
0: Quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
8: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì.
10: Eccolo qua.
4: Sì. Nata volta.
0: È nel tuo destino.
8: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
8: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
8: 4.
10: No, bravo. Sì. Ma cos'è?
3: Bravo, hai visto.
9: Vinci
3: giusto.
9: Pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
9: il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
4: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo urlo. R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
4: E anche Paolo Dini.
8: Siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
10: Grazie a te.
4: No, ma diceva a me comunque.

0: offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che ho portato 2.5 per 7 persone, erano 7, sono diventate 2.5.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump, yes, in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, perché ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto. Ha conosciuto anche il mio elettricista, che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow.
3: Yes.
0: Giallo. Yellow.
4: Sì, scusate.
0: Yellow. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate. Togliamo il cartellino giallo, Chiara.
0: Tolto? Ah, grazie. Cioè,
1: le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno, perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimi.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card, red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Ma invece un mio amico l'ha indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Murattore.
3: La risposta è Eterni.
2: Presidente,
3: yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana, se vuole faccio un pensiero.
3: Like,
0: non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip? Nope.
4: No, no. Questo è veramente Bramieri.
2: Sip, nope.
1: Noia. Yeah.
0: Questo è un tuo vecchio registrato.
1: Sì. Sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male perché stamattina sarebbe complicato.
0: Non esiste neanche più talmente.
1: Sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la SIP. E questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer. Prima della SIP c'era la
1: Teti.
2: No,
3: Stips.
0: Quelli che ti salutano.
2: La Stipel.
1: La Stipel?
2: Sì.
1: Senti là.
2: È la Stipsi, che è.
1: Presidente,
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti da Byron Moreno.
1: Nel 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, sip, nop,
3: yes,
1: può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì,
1: così sei proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver.
4: No, è la bambina appena alternata. Appena
0: però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è.
0: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie? Oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, Sara da Bergamo!
0: Ah,
2: era lui.
3: Facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Può vincere una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo, certo.
2: È la terza volta che te lo dico.
1: La frittata è qui tutte le mattine a quest'ora. C'è lei che la fa, la frittata, la nota conduttrice tiltata, Chiara Tortorella.
0: L'abbiamo fatta anche stamattina. Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
3: C'è una barzelletta.
2: È a Barletta?
4: Capito anch'io Barletta.
3: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
1: Sì, no, lei è una barzelletta.
3: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
3: Un portoghese. E un.
2: E un.
3: Americano.
2: Americano.
3: E un.
2: E ancora.
3: Italiano.
2: E quanti sono?
3: E un.
1: Una colonia
3: giapponese
4: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
3: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco, detto fatto.
3: Finite, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
1: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
3: È Infantino il tuo discorso.
1: Ecco, sì.
3: Io faccio ridere perché mi dà come città americana. Buono,
2: sì, no, certo.
4: Vuol dire dico The Winner Is. Che
0: The
4: faccio?
0: Winner Is il Belgio.
3: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
3: Eliminato, The Winner Is.
9: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No,
4: troppo lunga.
0: E se la finiamo dopo Fernando Proce.
3: No, io la voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
1: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
1: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello!
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: O io loro.
2: Mm-hmm. Ammazza,
0: che capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto, sentire suonare sotto.
1: Sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo,
3: se uno ha il bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101, o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che funzionano,
1: proprio,
4: ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: qual è il contendere. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, le Benfi. Sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta? No, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico. E spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè, gli fa costoro, pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che ma come non c'è nessuno? Ma guardi, l'anno
1: prossimo sono per il 2027, segnate
4: per il 2027. Però poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che non hai capito niente.
1: Lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché sennò la gente pensa vabbè,
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
1: oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati che ci sono delle parole che i boomer ancora
4: insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque
4: swag, eh? Ah, tai chi. Oh, to, so, to.

0: l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: R101,
2: fate pieno.
3: R101, dammi il regalo.
2: R101,
4: tieniti il regalo.
2: Ma chi è questo?
5: Quello che si è sfogato. Oggi il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
6: Sono veramente contento.
7: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
4: R101, dammi il regalo.
2: No.
0: Al secondo posto?
4: R101, Rambo Regalo!
2: Rambo
4: Regalo!
5: Mannaggia!
2: Peccato! Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci, c'è lui!
9: R101, dammi il regalo!
2: Eccolo!
0: Andrea, ciao, buongiorno!
10: Pronto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
5: Ecco, Rossetto, Caffè, barba e capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
10: Grazie, grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
2: Però
10: la moglie Erika.
11: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
5: Sarà per 26
10: esatto,
5: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
5: E meno male?
10: Che c'è lei, mia moglie.
2: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
5: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì.
2: E ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
2: Oh, quanta roba. Madame Adore, allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
2: esatto,
0: esempio.
2: Esatto, esatto. Allora, Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
2: Dai.
10: Ma è già un regalo parlare con voi.
5: Puoi ben dirlo.
10: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
2: Bravo.
0: Ah, che bello.
2: Cosa fai di cognome? Infantino?
11: Sta leccando, eh?
2: Adulatore.
11: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
10: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai, uno.
2: Peppa.
11: Come lo tengo io i regali?
2: Ma niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
10: Ok, numero 13.
2: 13.
0: Eccolo qua.
2: Lì.
11: Eccolo qua.
5: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
10: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
10: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
2: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
2: Io dico 4.
0: 4?
10: 4.
2: No, papà, bravo. Sì. Ma cos'è? Bravo, hai visto.
11: Vinci pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
11: Luca, voglio il notaio di Mara Venier.
5: È morto.
0: Grande Andrea, un'ultima.

0: eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che ho portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse solo offerte, ho detto adesso chiedi i soldi.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow.
4: Yellow, per sì, scusate.
0: Agnello.
3: Agnello.
0: Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie. Cioè,
1: le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione prossimo.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: aspirante.
6: Buongiorno Chiara. Ma invece un mio amico l'ha deciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto: ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Murattore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci un pensiero.
3: Like it.
0: Non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto? Sip? Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente Bramieri.
2: No. Sip, nope.
1: Noia. Yeah.
0: Questo è un tuo vecchio registrato.
1: Ah, sono io.
0: Non c'è neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sip, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip. E questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer. Prima della Sip c'era la
1: Teti.
2: No,
4: Sti.
2: Presidente,
1: può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002.
3: Nel 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Un po' ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, Sip, Nop, può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba per piacere? Così, se proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Avanza un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
7: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver...
4: No, è la bambina appena alternata.
0: Appena però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
8: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è...
0: Vai.
8: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, saluto Bergamo!
2: Era sordo lui!
3: facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Può, non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo, certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: Anche stamattina Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barletta. C'è una barletta.
2: Ah, c'è una barletta. Sì.
3: No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano. Sì.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
3: Una colonia
1: giapponese
4: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco, detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Because... potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi è come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Vai, può dire The Winner Is. Che
0: The
4: faccio?
0: Winner Is, il Belgio.
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, the winner is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No,
4: troppo lunga.
0: E se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
3: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con

0: oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare il pieno,
0: ma
1: sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero questo... fare come i sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo, non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante di, degli hater,
1: preso mal costume,
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Ma nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. E coi coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che c'è un vento.
4: Ma a me che me ne frega tanti soldi, non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi sentisco cinque persone. Non c'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ma vuole che toglie un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibile.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sia di SIC.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: così.
3: Fate schifo, se scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: Aldo. È lui,
3: Sentiamo.
4: Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vedi come ti ho fatto portare via l'auto del
4: carro
3: attrezzi mentre stavi mandando un messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
0: esatto,
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la Chiara, che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi se

0: che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire, la canzone perfetta per i matrimoni, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ho trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona? Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Gianni, si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì,
6: un tossico.
3: Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia?
3: Appunto,
6: ho sentito un Bacaguer che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique. Sono entrati, hanno rubato.
6: Era Latique.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro. Ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia e Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle-Will.
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, anche di bianchi.
0: Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubè.
3: Qualcosa rubè.
2: Quello è pugliese.
6: Ma dov'è? Di Zapponeta?
2: Sì.
4: E invece forse questa bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tempo domani rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono...
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno,
0: ma
1: sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica?
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero questo... fare come i sofà.
3: Vabbè.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: preso malcostume,
0: dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Chissà che robe brutte lei.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Ma nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. E coi cuore me lo sento. Il nulla non si passa così che se va un vento.
4: Ma a me che me ne frega, tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi c'eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi sentite cinque persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Infatti.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump.
4: Sì, no, attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che toglie un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, che Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibile.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Bolli, sia di SIC.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: cose.
3: Fate schifo, fate vedere le cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di altri.
0: È lui.
4: Sentiamo.
3: Mettimi quel messaggio.
5: Ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ha ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vedi come ti ho fatto portare via l'auto del
4: carro
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
0: esatto.
4: Distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Sì. Vabbè, cioè, così. Così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona? Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamo già la mattina, bravo. Guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
0: Okay.
3: Ma sai che non ha torto?
4: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
4: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che alla parte dal fiocco di neve diventa valanga.
4: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
6: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno. Calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi, troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: Di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
4: ho sentito un Bacaguer che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. Ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique, sono entrati, hanno rubato.
4: Era Latique.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani quando si è trattato d'aprire le stanze.
4: In quale paese?

0: Siamo in Alsazia, il paese è Wingen-sur-Moder,
1: vicino alla Lorena. Io
0: quelle zone Alsazia e Lorena sempre combattute tra tedeschi e francesi.
1: Ma come Cisle Will
2: di birra,
0: di birra, sì, anche di vini alsaziani bianchi.
1: Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC, Leo?
0: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
3: Dice tutte storie.
4: Qualcosa è rubato.
0: Qualcosa è rubato.
5: Quello è pugliese.
2: Ma
5: dov'è?
2: Di Zapponeta.
5: Sì.
4: Invece forse questa bella prenda.
1: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertizzo, può venire alla tavola domani rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
1: È giusto, Paolo, perché
0: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
1: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
0: Tutti quelli che parlano portoghese sono...
1: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro.
2: Ammazza,
0: che. Cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: È bella immagine. Ma sentiamo tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito, 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose
1: sfogarsi
4: che funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara?
1: Sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega, magari
1: contendere. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo Le Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta. Probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Dai, anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e wiwa il lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè, gli pa costoro pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
0: È vero.
3: Capito che di Macon non c'è nessuno, ma guardi l'anno prossimo.
1: Sono per il 2027, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che non hai capito niente.
1: Lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa vabbè,
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare sì. In alto,
1: oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Beh, insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

0: con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: Piano.
3: R101.
2: Fate piano.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
2: Troppi.
4: R101, tieniti il regalo.
2: Scusa. Ma chi è questo?
5: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: No, allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
6: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
4: R101, dammi il regalo.
2: No.
0: Al secondo posto?
4: R101, Rambo regalo.
2: Rambo regalo. Mannaggia. Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
8: R101, dammi il regalo.
2: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
9: Pronto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
5: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
9: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
10: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
10: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
9: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
2: Ah, quindi... però.
9: La moglie Erika.
10: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
5: Sarà per 26
9: esatto,
5: anni sì.
9: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
5: E meno male?
9: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
2: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP, siamo a posto.
5: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
2: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
2: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
2: esempio. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
2: Dai.
9: Ma è già un regalo parlare con voi.
5: Puoi ben dirlo.
9: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
2: Bravo.
0: Ah, che bello.
2: Cosa fai di cognome? Infantino?
10: Sta leccando, eh?
2: Adulatore.
10: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri, provaci.
9: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero uno.
2: Peppa.
10: Ma niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
9: Ok, numero 13.
2: 13.
0: Eccolo qua.
2: Lì.
10: Eccolo qua.
5: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
9: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
9: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
2: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
2: Io dico 4.
0: 4?
9: 4.
2: No, papà,
10: è bravo.
2: Sì. Ma cos'è? Hai visto
10: vinci pure
2: giusto
10: le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
10: il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
5: È morto.
0: Grande Andrea, scusa. Un ultimo urlo. R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
5: E anche Paolo Dini.
9: Siete fantastici.
2: Ciao Andrea, ciao.
10: Grazie
2: campione
10: a te.
5: No, ma diceva a me comunque.

0: vero, oggi l'eccezione che conferma la regola. Ci sono ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che le ho portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow.
4: Sì, adesso. Scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimi.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: Bellissima.
3: Red card.
0: Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Buongiorno Chiara. Beh, invece un mio amico era indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Muratore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio un pensiero.
0: Non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip? Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente Bramieri.
2: No. Sip, nope.
1: Boia. Yeah.
0: Questo è un tuo evento registrato.
1: Ah, sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sip, veramente, sip, cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip. E questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer. Prima della Sip c'era la
1: Teti.
2: No,
4: Sti.
1: Presidente, può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002. L'Italia
3: 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Un po' ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, sip, nop.
3: Yes.
1: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì.
1: Così, sei proprio.
3: Yes.
1: Mamma, un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
8: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
4: No, è la bambina appena alternata.
0: Appena però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
9: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è.
0: Vai.
9: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, ciao da Bergamo!
2: Era sordo lui!
3: facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Può vincere una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo, certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barletta. C'è una barletta.
2: Ah, c'è una barletta. Sì.
3: No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
3: Cos'è?
1: Una colonia giapponese.
4: Che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Ma vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No,
4: troppo lunga.
0: E se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state

0: Nini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che. Cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: È bella immagine. Ma se una tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che Ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Del beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Vedete che avete proprio voglia, ecco, di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so. Che sia.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara,
1: sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Ma quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: approfondiamo, vogliamo
3: del contendere.
1: Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo. Le Benfi, con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta,
4: se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì,
1: allora,
4: sì.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno. Sì.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè di Paco Storo, pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di Marco non c'è nessuno, ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2027, segnatevelo.
4: Perché poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, senti che non ho capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo Paolo. Sfogati che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi comunque.
4: Swag? Tai chi. Oh, tosso.

0: RTR 101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101,
3: fate pieno.
4: R101, dammi il regalo.
5: R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
6: R101, tieniti il regalo.
3: Scusa. Ma chi è questo?
7: Quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
8: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
9: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
10: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
10: R101, Rambo regalo.
3: Rambo regalo. Mannaggia. Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
11: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
12: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
7: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
12: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
13: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
13: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
12: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
3: Però
12: la moglie Erika.
13: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
7: Sarà per 26
12: esatto,
7: anni sì.
12: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
7: E meno male?
12: Che c'è lei, mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
7: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì.
3: E ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madama Dore. Allora,
0: la cassa Bluetooth per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esempio. Allora Chiara, Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
12: Ma è già un regalo parlare con voi.
7: Puoi ben dirlo.
12: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
13: Ma sta leccando,
3: Adulatore.
13: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
12: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero uno.
3: Peppa.
13: Niente.
0: Conoscerai
13: niente.
0: Quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
12: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì.
13: Eccolo qua.
7: Sì. Nata volta.
0: È nel tuo destino.
12: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
12: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
12: 4.
3: No, papà, bravo. Sì. Ma cos'è? Hai visto
13: vinci pure le mutande di Sal Da Vinci. E il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
7: È morto.
0: Grande Andrea, scusa. Un ultimo
12: grazie,
0: urlo R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal
7: e anche Paolo Dini.
12: Siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao,
13: grazie
3: campione.
13: A te.
7: No, ma diceva a me comunque.

0: oggi, l'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che sono portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow.
4: Giallo. Sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie. Cioè,
1: le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.

0: 12 volte.
1: 12 volte.
2: Esplosione prossima.
0: 12 volte.
3: Ogni quadro 12 volte.
4: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
3: È bellissima.
2: Red card. Red card.
3: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
2: Togli, secondo
5: aspirante. Sì, buongiorno, sì. Chiara. Beh, invece un mio amico l'ha deciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
3: Dai.
5: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
0: Murattore.
2: Sbagliato la risposta a Eternit.
4: Presidente.
2: Yes.
4: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio,
2: yes,
4: un pensiero.
2: Like it.
3: Non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
6: Pronto, Sip? Nope.
1: No. Oh. Questo è veramente, no, no, Bramieri.
4: No. Sip, nope.
0: Noia. Yeah. Yeah.
3: Questo è un tuo errore che hai registrato.
4: Ah, sì. Sono io.
3: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
4: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
3: non esiste neanche più, talmente.
4: Sip, nop, sì, veramente, è sip, cambiata nop. La compagnia.
3: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, certo, c'era la Sip, e questa era una, esatto, battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
4: E lascialo dire sip? Al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
0: Teti.
4: No,
0: Sti.
2: Stips.
3: Quelli che ti salutano.
4: La Stipel.
3: Ah.
4: La Stipel?
0: Sì.
4: Senti là.
0: Quante
4: è la Stipsi, che è? Presidente, può. Sì.
1: L'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
4: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
2: Sorry, I have a new idea.
4: Yeah. Questo è male. Questo è male.
2: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
4: Ah, nel 2002, in Italia.
2: 2002, yes, 2002.
3: Questo sarebbe ottimo, però.
2: Contro Corea del Sud.
4: Sì.
1: Po' ritardo.
4: Senta, a proposito di bollette, Sip, Nop,
2: yes,
4: può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
3: Sì,
4: così, sei proprio.
2: Yes.
4: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
2: Ok, provo.
4: Bene.
3: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
6: Oggi invece il mio elettricista, ah, no, non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata.
7: Oh. Ciao Andrea da Torino.
3: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver.
1: No, è la bambina appena alternata. Appena
3: nata. E però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
8: Ciao Henry 101. Ecco. La mia battuta per il Tortorella è.
3: Vai.
8: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, ciao da Bergamo!
4: Ah, era sordo lui!
2: Facciamolo vincere.
3: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no, quindi non va bene per il challenge,
4: non
3: ragazzi.
4: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
3: Certo. È bellissima.
4: Certo.
0: È la terza volta che te lo dico.

0: l'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: È a Barletta?
3: Capito anch'io Barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
4: No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
4: Cos'è? Una colonia
1: giapponese.
3: Che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
3: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
4: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È Infantino il tuo discorso.
4: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dico come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
3: Vuol dire dico The Winner io. Is che
0: The
3: faccio.
0: Winner is il Belgio! Belgio.
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, troppo
0: lunga. Che se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
3: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
4: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo provando a vincere il Tortorella Challenge e rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: oggi ci stiamo sfogando addirittura a Piacenza, hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare il pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questo, come gli sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo, non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: preso mal costume,
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. Coi cuore me lo sento. Il dollaro se passa un po' si inizia un vento.
4: Ma a me che me ne frega, tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi c'eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco cinque persone. Non c'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Infatti.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ma vuole che toglie un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, che Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, poi si prende.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Bolli, sia di sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: così.
3: Fate schifo, fate vedere le vostre scorreggette dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: altri. È lui, questo.
3: Sentiamo. Sentite.
4: Mettimi
3: quel messaggio.
5: Ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vedi come ti ho fatto portare via l'auto dal
4: carro
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
0: esatto,
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la chiara che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è svegliato.

0: che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo, il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così. Sì, funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona, perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre, quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Gianni, si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì. Tossico. Sì, che alla parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Grazie. Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: E questo è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
6: ho sentito un Bacaguer che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, no. Questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique, sono entrati, hanno rubato.
6: La password era Latique.
3: Era Latique.
0: Certo.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia e Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani bianchi.
0: Certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubetto.
3: Qualcosa è rubetto.
2: Quello è pugliese.
6: Ma
2: dov'è?
6: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Invece forse questo bella prende.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Eu sou o Pepe do Jertizo, pô. Pão veneno até a do mano do baújo, tudo guanto. Já viu a máquina, já ouviu tanto joelho ao caso. Não já viu nem.
0: É giusto, Paolo, perché
3: tu. Não, non ho capito niente. Sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: O io loro, no? O io loro.
2: Ammazza,
0: che. Capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito, 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia, ecco, di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo
4: qui
1: fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara?
1: Sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega, magari
1: sapere di più. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta? No, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè, li fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che ma come non c'è nessuno? Sì, ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2027, segnatevelo.
4: Perché poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, senti che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché sennò la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
1: oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che i boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: ci stiamo sfogando addirittura a Piacenza, hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare,
0: vero,
2: anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno, ma...
0: Ma
1: sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto? Nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo,
0: sì,
3: beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero questo... fare come i sofà.
3: Vabbè.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater.
1: Preso mal costume.
0: Dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, vi devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E come sono contento. Coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che ci va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ma vuole che togli un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto a quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi mal, possibile.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sei di sic. Sì. Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: così.
3: Fate schifo, fate cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio,
0: perché è lui,
3: Sentiamo.
4: Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale. Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che
0: abbiamo
5: sentito nel mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: Smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole dire, rispondere
3: a questa ragazza? Vedi come ti ho fatto portare via l'auto del
4: campo
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
0: così esatto,
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la chiara che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara, che Melita Toniolo.
0: Oggi si è

0: che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così. Funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, come fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo, bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
6: ho sentito un Baccaguer che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique. Sono entrati, hanno rubato. Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro. Ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato di aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
3: quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre, sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, bianchi.
0: Era come si è lamentata la donna del

0: della TIC, Leo?
1: C'è casa di Fefoggio.
2: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
1: Dice tutte storie.
3: Qualcosa che rubè.
2: Qualcosa che rubè.
4: Quella è pugliese.
5: Ma dov'è? Di Zapponeta.
4: Sì.
3: E forse questa bella prende.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
3: Eu sou o Pepe do Jertizo, pô. Pão veneno na tábua do mano do baújo, tudo quanto. Já viu a máquina, já ouviu tanto joelho ao caso. Non c'è più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
2: no,
0: tu.
2: Non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
2: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: Nannini.
1: Ma buongiorno. Buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che capito? La mancanza di rispetto se io suono, se io canto, sentir suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo tutina.
3: C'è uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che Ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Del beh, nostro ascoltatore. Possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Vedete che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma scusa, sentiamo gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: sapere di più. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo. Le Benfi. Sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta,
4: se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027.
1: Anno.
3: Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè gli fa costoro, pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di Macon non c'è nessuno, ma guardi l'anno prossimo.
1: Questi sono per il 2027, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
7: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non dai, che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa vabbè,
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto.
1: Oh, bravo,
3: pigiare in basso.
1: Sfogati che ci sono delle parole che i boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi comunque.
4: Swag? Tai chi. Oh, tosso.

0: mezzo, sì, offerte da Cristiano Militello.
1: Ah, no, non è che ho portato due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: Ah no, pensavo che il dubbio fosse solo offerte, ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump, yes, in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo, yes, capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso. Oh,
0: yellow, yellow. Yes, yes.
4: Yellow,
0: per
4: sì, scusate.
0: Agnello.
3: Agnello.
0: Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimi.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card, red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Toglilo, toglilo, sbagliato.
6: Sì. Buongiorno Chiara, ma invece un mio amico l'ha indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Muratore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci un pensiero.
3: Like
0: non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip? Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente bravieri.
2: No. Sip, nope.
0: Boia. Yeah. Questo è un tuo vecchio registrato. Yeah.
1: Ah, sì, sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male che stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la SIP. Questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della SIP c'era la
1: Teti.
2: No,
4: Sti.
1: Presidente, può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002, l'Italia
3: 2002. Yes, 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Un po' ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, SIP, NOP,
3: yes,
1: può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba per piacere?
0: Sì,
1: così, sei proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo, provo, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
7: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver...
4: No, è la bambina appena alternata.
0: Appena però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
8: Ciao Henry 101. Ecco. La mia battuta per il Tortorella è...
0: Vai.
8: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, sarò da Bergamo!
2: Era sordo lui!
3: facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Può, non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo, certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: Ah, c'è una barzelletta.
3: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
3: Cos'è, una colonia,
1: giapponese
4: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco, detto fatto.
1: Finitela, non fa ridere.
0: Because... potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Ma può dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio.
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No,
4: troppo lunga.
0: E se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io la voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo provando a vincere il Tortorella Challenge, e rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state

0: 101. Con l'R101 dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101.
3: Fate pieno.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
5: R101, tieniti il regalo.
3: Ma chi è questo?
6: Quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
7: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
5: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
5: R101, Rambo regalo.
3: Rambo
5: regalo.
6: Mannaggia.
3: Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
9: R101, dammi il regalo.
6: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
10: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
6: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
10: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
0: Erika.
11: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
6: Sarà per 26
10: esatto,
6: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
6: E meno male?
10: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
6: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
3: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore, allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esatto,
0: esempio.
3: Esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
10: Ma è già un regalo parlare con voi.
6: Puoi ben dirlo.
10: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
11: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
11: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
10: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai, uno.
3: Peppa.
11: Niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
10: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì.
11: Eccolo qua.
6: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
10: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
10: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo, dai, noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
10: 4.
3: No, papà,
6: che bravo!
3: Sì. Ma cos'è? Hai visto,
11: dici pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
11: il bouquet. Voglio il notaio di Mara Venier.
6: È morto.
0: Grande Andrea, un ultimo.
10: Grazie,
0: uno
10: ragazzi.
0: R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
6: E anche Paolo Dini.
10: Ragazzi, siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
11: Grazie,
3: campione.
11: A te.
6: No, ma diceva a me comunque.

0: Bonini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che. Capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara?
1: Sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega, magari
1: sapere di più. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo Le Benfi. Con
5: questo
1: calma,
5: cuscio.
1: Sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Artesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta.
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta. Probabilmente.
1: Postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico. E spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè gli fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di, ma come non c'è nessuno? Ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2026, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, se la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto
1: oppure
3: picciare in basso.
1: Sfogati che ci sono delle parole che i boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

0: giorno.
1: Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: eccoci qua.
2: Il zucchino, pappello, dove dici? Questo è quello, questo è

0: mezzo, sì, offerte da Cristiano Militello.
1: Ah, no, non è che ho portato due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: Ah no, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump, yes, in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo, yes, capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, poker.
0: Yellow. Yes.
4: Yellow,
0: per
4: sì, scusate.
0: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimo.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card.
0: Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Beh, invece un mio amico era indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Murattore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci un pensiero.
3: Like it.
0: Non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip? Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente bravieri.
2: No. Sip, nope.
1: Boia. Yeah.
0: Questo è un tuo evento registrato. Yeah.
1: Ah, sì. Sono io.
0: Non c'è neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la SIP. Questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della SIP c'era la
1: Teti.
2: No,
1: Sti.
3: Tips.
1: Presidente, può
4: proprio l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002, l'Italia.
3: 2002, yes, 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Un po' ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, SIP, NOP,
3: yes,
1: può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì.
1: Così, sei proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
7: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver...
4: No, è la bambina appena la bambina alternata. Appena
0: però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
8: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il Tortorella è...
0: Vai.
8: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, sale da Bergamo!
2: Era sordo lui!
3: Ho Bello.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Non può vincere una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: L'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: Ah, c'è una barzelletta.
3: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano. Un
1: portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
3: Una colonia
1: giapponese
4: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco, detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Because... potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi è come città americana. Voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Vai, non può dire The Winner
0: io.
4: Is. Che
0: The
4: faccio.
0: Winner is il Belgio.
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, the winner is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, troppo
0: lunga. Che se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
2: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo provando a vincere il Tortorella Challenge e rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con

0: Piano, fate piano.
1: R101, dammi regalo.
0: Troppi.
2: R101, tieniti il regalo.
0: Ma chi è questo?
3: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
4: Allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
5: Sono veramente contento.
6: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
4: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
2: R101, dammi il regalo.
0: No.
4: Al secondo posto?
2: R101, Rambo regalo.
0: Rambo
2: regalo.
3: Mannaggia.
0: Peccato. Mannaggia.
4: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
8: R101, dammi il regalo.
0: Eccolo.
4: Andrea, ciao, buongiorno.
9: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
3: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
9: Grazie.
4: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
10: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
4: Ciao Sal.
10: Complimenti che hai vinto, complimenti.
4: È pure qua con noi Sala, Andrea.
9: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
0: Ah, però
9: moglie Erika.
10: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
3: Sarà per 26
9: esatto,
3: anni sì.
9: Sarà per sempre sì.
4: Così tanto tu te lo ascolti.
3: E meno male?
9: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
0: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
3: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
0: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
4: sì,
0: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
4: Il pallone da spiaggia.
0: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
4: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
0: esatto,
4: esempio.
0: Esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
4: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
0: Dai.
9: Ma è già un regalo parlare con voi.
3: Puoi ben dirlo.
9: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
0: Bravo.
4: Ah, che bello.
0: Cosa fai di cognome? Infantino?
10: Sta leccando, eh?
0: Adulatore.
10: Sta leccando.
4: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
9: Tre numeri, ok. Un numero uno.
4: Numero vai. Uno.
0: Peppa.
10: Niente.
4: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
9: Ok, numero 13.
0: 13.
4: Eccolo qua.
0: Lì.
10: Eccolo qua.
3: Nata volta.
4: È nel tuo destino.
9: È il mio destino.
4: L'ultimo numero.
9: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
0: Dai, allora.
4: Non li sappiamo dai. Noi.
0: Io dico 4.
4: 4?
9: 4.
0: No, papà,
3: che bravo!
0: Sì. Ma cos'è? Hai visto
10: vinci
0: giusto.
10: Pure le mutande di Sal Da Vinci.
4: E
10: il buche. Voglio il notaio di Mara Venierli.
3: È morto.
4: Grande Andrea, un ultimo urlo. R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
3: E anche Paolo Dini.
9: Ragazzi, siete fantastici.
0: Ciao Andrea, ciao.
10: Grazie
0: campione.
10: A te.
3: No, ma diceva a me comunque.

0: oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno,
0: ma
1: sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica?
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questo, come gli sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: sui social, fa il commentino un po' vetriolo. Non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: mal costume,
0: dei social.
2: Sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E come sono contento. Coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che ci va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco 5 persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è
0: pugliese.
1: Lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ma vuole che togli un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, che cosa? Di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto a quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibile.
4: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, siete sick.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: cose.
3: Fate schifo, fate cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio,
0: perché è lui,
4: Sentiamo.
3: Mettimi quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E mettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: campo
3: attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
3: così
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la chiara che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato
1: più Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara, che Melita Toniolo.
0: Oggi si è svegliato

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni,
3: esatto.
0: Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così. Funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti. Lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ho trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona, perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa, tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre, quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Ci vediamo ogni mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
0: Okay.
3: Ma sai che non ha torto?
4: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
4: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
4: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
6: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: E questo è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
4: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio.
0: Di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latik, sono entrati, hanno rubato.
4: Era
3: Latik.
0: Certo.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
4: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
4: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
3: quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
4: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi. Vini,
4: certo.
0: Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubetto.
3: Qualcosa è rubetto.
2: Quello è pugliese.
4: Ma
2: però,
4: dov'è? Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questo è bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire la tabla domani e rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.